0: Achille stai caduto.
1: Sì, lo so.
0: Anzi, è spento.
1: No, sto riavviando il computer in ufficio.
0: Ecco, non sono accorto.

dato che qua bastardi vi mette tutti quanti su IRC, non posso chattare con X chat. Io odio IRC.

0: movimento.
1: Abbastanza fastidioso, grazie. Quanto basta?

0: Io pretendo di capire per quale porco motivo il mouse mi deve funzionare col 2220 e non mi deve funzionare col 264. Io lo pretendo, senza nessun cazzo di motivo. Poi la cosa bella è che ho pure Merix F486, la 686 come cazzo si chiama. La minchia. Non è problema di X, non è problema di un cazzo. Mi sto dando un modo come un altro per farmi bestemmiare.
1: No,

0: Quello che ricade nell'MP3 di una musica che non sia tu. The question is, what is mana mana?
1: Rap police.
0: Anthony Fisher.
1: Lì.
2: Sergente.
3: Luca.
4: Sergente su.
0: Sergente.
3: Doppio.
0: Il panel.
3: Allora per non sarò fuoco.
4: Adesso sta streamando.
2: Io vogliamo.
5: Andiamo quanto è richiesto.
4: Qua.
0: Serve di 95. Ok.
6: Oh, God.

Sono urbano, veramente urbano.

0: 先抓着点儿。
1: 这不是在那吃的，
2: 还带着，咋那么大声？

0: zampe da quel tasto. Che si può portare la vostra morte, perché ora tornerò con l'identificazione di 100 watt, vi spererò orecchi verso questa stanza a tutto volume.
1: Morire!
2: Ma non le troviamo un po' di tasto simbato.
1: Morirai!
3: Ma le mie scelte
1: non mi piacciono. Cosa si fa? Non ho la
4: Marosini?
1: Oh,
4: non devo sentire.
3: No, no, allora non si fa che scappare.
1: Non dai!
4: Sai che ci vuole mandare una mazzata di forza.
0: Dito, ma è finito di merda. Non si aspetta di fare l'Italia.
2: Ho oh, 2 secondi di lag, porco Dio, ma che cazzo ci fate con 10 megabit di base?
1: Ah, minchia, 2 secondi, se siamo tutti fottuti, 2 secondi di lag, è da cazzo!
0: Mi ha dato detto che 10 megabit è condivisa con 500 persone. Si sta di quel corpo.
1: Se poi già smettete di usare per tu mirlo tutti quanti, forse
0: abbandoneremo.
1: Io sono il video. Che cazzo non è il modo, abbiamo il per tu mirlo aperto alla kit. Il kit deve essere isolato dal mondo, non c'è più. Io non lo sto usando. No. Ora c'è un CD dicendo?
2: No,
1: non c'è niente. Soprattutto me l'avete killato su qui a...
4: No,
2: ma quante volte mi hai scritto, amico mio Nitro? Oggi quanti turni mi hai accollato? Pomeriggio. E allora chi mi dice sono
5: nuclearizzati.
1: Ci prendiamo le a calcio.
5: Guarda, non sono i miei, me ne sbatti con gli occhi. Io se andiamo un po' a fare colazione.
1: No, no, vuole solo a fare colazione, se c'è una spina.
5: È personale.
6: Qualcuno ci dà una mano a scendere da un minimo?
1: Sì. No, no.
7: Mi serve spazio. Serve molto spazio. Cristo.
1: Quindi c'entro io.
7: E quindi devo farti assolutamente un compito.
1: Che cazzo soffri di cristofobia?
7: Sì, sì. Di cristofobia soffro. Soffro di cristofobia. Dove sono quelli che hai fatto?
1: Soffro di cristofobia.
7: Zero?
1: Due.
7: Ah, minchia, due. Ok, però chiudi le linguette. Così. Sì, grazie, sì. Io qualunque cosa cazzo in culo. Sì, sì, grazie.
1: Poi cazzo in culo.
7: Mamma mia, siamo fottuti.
5: No, poi dopo lo sento, però non andiamo a
8: fare. Poi è secondo me il
5: letto.
0: Ah?
7: Come? Ah no, ho smesso di fumare. 3 anni ormai. Da fine meeting 2001. Catania. Sì, sì, va benissimo. Rompo grazie a tutti che fumano. Prima rompevo perché scroccavo le sigarette. Primi 6 mesi sì. Poi è subentrato il disgusto del fumo, per cui è automatico che mi fa schifo, per cui basta. Sì, sì. L'unica cosa che mi manca è la pausa dei 5 minuti mi fumo una sigaretta. Sì, sì. Per il primo anno fine delle pause. Ero così, non faccio pausa, programmiamo. Poi vabbè, sta cosa, e ho messo su 500 kg come vedi. Ma questo è un 6, noi 5 ne mancano un po' più. Porco Yahweh, devi fare quello che c'è qui praticamente, quelle custodie devi fare. Su quelle puntate c'è scritto ciò che devi fare, soldato.
1: C'è scritto ogni soldato.
7: Ah, sì, sì, è semplice, cioè è quella che viene vista subito dal kernel. Ok, problemi?
1: No, no.
7: È la 650? Bella, è una rarità. Hai fatto un 7? No, un 5. Ma questo è un 5. No, questa lettera è un 5. Hai fatto un CD sbagliato. Dammi un 6. Dai, senti, le scritte sui CD non gliele metto perché presumo che nessuno si metterà a scambiare i CD. Giusto? Tirandoli fuori dalle buste e mandando a fare in culo il contenuto. C'è blicero sotto con il discorso Atlab eccetera. Ma chi resta qui? Chi resta il buon Crash?
1: Beh, si mette Ivana, resta
5: la faccia.
1: Ivana.
5: Ma se avessi detto un po' sì,
0: ma la struttura di questi cavi è una struttura
2: vivente. Sì, ma stavo guardando.
7: Ah, bene, bene, sì, foto dei cavi.
2: Il lento mutamento di queste strutture.
7: Alleluia.
9: batteria, quindi

0: Ma Runescape come si fa? Serve una persona che in questo momento non sono qui. Boh, non lo so, è che fra poco ci sarà un sacco di gente anche qua. Rischio la morte. Ma ci sono i tavoli, quelli, le sedie, quelle lunghe? Ci sono o no?
1: Sì, ma...
2: Attenzione! Ammetti un porco bioless di merda!
3: Fai quell'essere,
2: fai...
3: Qua ci siamo!
2: C'è un bastone alla...
0: Ma che state a fare, Ivana?
2: La mia scheda wireless windowsiana.
3: Che scheda è?
2: La mia essere un po'.
0: Hai fatto te fuori? Hai altri 5 dollari?
3: Ma è un firma.
0: Bene. Poi un paio di 7-8 abbiamo altri 2 da portare giù. Chi è che è?
2: Ma sei un passo avanti, se non è mai capitato.
0: Non ho niente da nascondere io.
3: Ma mai, mai, mai, mai.
0: Oh, quasi quasi mando in pappa a quasi a punto orto.
4: Effettivamente proprio. Effettivamente è un orologio.
0: Che cosa?
5: Sto leggendo, sto leggendo di terra.
0: Come?
4: Modi. Ah,
0: l'hai buttato? No, no.
4: Io di sera sì. C'è la Apocalypse Now.
0: Sai che non mi ricordo? Ma per motivi?
4: Non so, c'era una cosa.
0: Ah, no, ma quello è l'Icecast Server. Stanno facendo le prove con Blisher.
3: A proposito di Blisher.
4: Sì.
5: Poi sapete quello? Quello che sa di
0: minchia, allora sei un minchia.
4: Quindi mi dici un jingle tutto per...
0: ma non posso farlo sentire in locale, sennò mai Larsen con il microfono. Lo posso mandare giustamente in trasmissione però.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
0: ミンキア、ラジオファイブルネス。
7: マレネチサリオ。
8: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Finalmente stiamo di nuovo qua.
2: Sono uno dei 100.
1: Ma lo dice il tuo PM?
2: 172, 31, 1, 145. Ma è una rete, diciamo, sicura. Il modo migliore per evitare questa cosa è quella di separarle fisicamente. Vedo che
1: sta fumando la pipa. La odio.
2: E se si discute, non faccio, no, non male.
1: E invece non esco più.
2: E il più compito. E il TH1, il più 2. C'è un 72, 31, 1.
1: Non ho fatto da
2: metti... No, e poi rotta
1: questo è. Sì.
2: C'è un 72, 31.
1: È un programma.
3: Sì. Dodo pipe, dodo l'osso.
1: Però non sta funzionando.
2: Tante che ci risolvi un po'. Metti le DMS6.
3: La porta dove deve fare il turno, la porta dove...
4: Ma perché è così basso il segnale se siamo agganciati a quello degli anni?
1: Ok, localhost non andava bene. È un programma in Cina.
3: L'ha fatto?
1: Non mi ricordo.
2: È vero, siamo bassi, se stanno... Sì, perché il mostro
3: è... Però non è criptato, vero?
4: Ah, data pipe?
1: Sì, non è criptato. Potrebbe criptare effettivamente.
4: Ma forse c'è quello criptato. Devi andare su sicurezza del nord, può essere, se fosse
1: ok, io adesso mi cablerò il microfono in modo
4: dritto fecato. Non capisco perché è così in basso il segnale, se ci spande poi dietro.
2: Più rotto.
4: Vai, andiamo. Ma il tuo segnale com'è?
3: Il mio segnale sarà a palla.
1: Ora io mi cablo il microfono. Allora, vediamo.
2: E poi comunque non è stato come si sente il carro non è
5: no, ma non so no,
1: dov'è la checkpoint di Elibus?
2: 212, 34, 194, 212.
4: Abbiamo tutto aperto.
2: 194, 212.
4: Sì, lo so. Però...
2: Beh, siamo diventati serve. Abbiamo gli stessi permessi di asbesto.
4: Finalmente lo controllo tutto.
1: Non abusatene perché sennò mi si blocca lo stream.
4: No, non è per quello.
1: Cioè, voglio dire, poi con 10 megabit.
2: No, dai, sicuramente che con la pure ora come ora scaricheremo gli animali.
4: Soprattutto non parliamo nemmeno di asbesto stesso. Allora, i range.
2: Allora, guarda che bella asbesto il suo microfono portatile.
1: E soprattutto con l'antenna, se la trovo. Ma chi cazzo me l'ha messa qua? Chi è sto figlio di puttana? Sì, io.
4: Oddio.
1: Certo, se gli fottessi l'antennina a Newmar.
4: Però quella di Lobo, quella direzionale così.
2: Io voglio quella di Lobo.
4: Questa non l'avreste mai.
1: E infatti adesso l'attacco lì. Il problema è che ha questo cavo che è troppo rigido.
4: Cos'è per il 274?
1: Non lo so. Non c'è scritto.
4: Ma fa bene allo schermo tutto ciò?
1: C'è un magnete lì sotto.
4: Ehi. Fa bene allo schermo il magnete.
2: Ragazzi, siamo fuori di
4: tutto. Beh, basta, non ti rinunciate io.
2: Ci hanno sentito. Ah no, no, è cambiato, sì, sì. Posso dire, no. Sono di là, così coglioni.
1: Metti una mano qua.
2: Non metti una mano qua. Guarda.
1: Brutale, ma
2: è figato.
1: Allora.

0: Bene, finalmente posso andare un po' in giro a fare il minchione e sfasciarmi il portatile. Oh! Ora vediamo fino a dove prende questo cazzo di access point. Eh? Dov'è l'access point? Minchia, proprio messo qua a parete di merda. Dov'è che stanno facendo il porco dio di qualsiasi cosa?
1: Malattia, qua.
0: Che cos'è?
1: Sala Pudon, ricordo. Vai,
0: navigazione. Fin qua prende, devo dire. E sto streamando. No, no, stavo solo streamando.
2: Su SourceForge c'è il progetto Tu, che potrete vedere se vi va con calma. È The Working of Michael Reader, il programmino di parte per aiutare già la parte cinese, che prende i contenuti dei forum, butta nel database per tutte le cose che vi ho anticipato. C'è una documentazione di tipo 78 pagine
3: di PDF. Per la signora di Francia,
0: domando a
2: te dove dovete passare questa informazione, è fatto da uno notevole reverse, non si dedica solo alla ricerca, ma è pieno di consigli utili per queste cose. Da lì finite su questi due, passo prima questo che è il
0: comodo, però si stream, streamiamo in wireless. Vediamo fin dove prende. Non lo so, dipende. Quanto mi paghi? Dove lo fai? Qua? Vediamo.
4: Facciamo le domande bastarde.
0: Ah, perché no?
1: 10 euro. Come la
5: fai? Questo che è agliazzone. Agliazzone.
0: Scacazzone, casomai. Minchia, stiamo andando su e giù a destra e a sinistra.
5: Come froci di merda,
0: devo dire che funziona, eh? Non ho parole.
6: La morte.
0: Oh, vediamo che cazzo ci ascolta adesso. Fino a dove prende. Minchia, devo dire che Linksys prende a vuota mazza. Porco Dio. Prende veramente a vuota mazza. Vediamo se riesco a scendere al piano di sotto. Qua prende. Ora se non cado dalle scale, scendo al piano di sotto e vediamo un po'. Chissà se Lobo è in ascolto. Fargli capire che il Linksys spara. Minchia. Ora un po' si ferma però, eh. Ah, ecco, qua sotto prende male.
5: Sentissimo.
0: Qua sotto prende, devo dire. Ci provo. Se mi metto qua sotto la finestra prende. Quindi ok. Qui mi ha ributtato giù. Capire un po' se va o se non va.

Che bello avere il wireless. Cristo di un Dio.

Vaffanculo azzurro, non riesco a entrare, porco Dio.

0: magnete, magnete, però non si stacca facilmente.
1: No, non tirò più così.
0: No, no. C'è un magnete di hard disk incollato dentro nel legno dalla parte di qua, così gli posso attaccare l'antenna magnetica, però non tiene molto bene, andando in giro mi cade. Ah, no, no. Ah, nel mio? No, poi ho cambiato il cavo flat, quindi tutto ok.
1: C'è adesso
0: il differenza?
1: Hai idea?
0: Come, scusa?
1: Secondo c'è un giro di differenza.
0: Se vuoi guardo sul su qua. È qua, eccolo qua. Sono le? Our voice in serie. 17, ecco, migrazione su workstation da Windows a Linux, che credo sia tenuto da Kraken, no, per tutti. E poi niente, alle 17 non c'è niente, c'è solo questo.
1: Però c'è un po' di RPG. Cioè non ho capito, cioè boh, vado a salutare il Twitch, vabbè, non c'è scritto, però vado a salutare.
0: È rivestito di legno, è di legno, è l'ultima frontiera del case modding, legno, pelle, eccetera, eccetera.
2: E boh, orche ci mancavano, per farlo ancora più, sì, sì.
0: Compensato marino, flatting per imbarcazioni, levigatrici, queste cose qua. Colla.
2: Tanti lotti. Peccato questo non è venuto tanto bene, forse.
0: Questo è un pezzo, devo, di pelle, sì.
2: Se devo farti una critica.
0: È perché i pezzi erano recuperati da portatili in cima distrutti. Per cui.
2: Ah, ma lui ha messo dei pezzi già fatti.
0: Il portatile, lo schermo, la motherboard del portatile.
2: Scusami, non ti seguo.
0: Questo
2: non
0: era un portatile.
2: Non hai preso il portatile e tirato via tutta la roba di plastica messa di legno?
0: Sì.
2: Ah.
0: Però la roba di plastica era distrutta.
2: Ah, portatili distrutto?
0: Sì, tre portatili distrutti.
1: Sì, sì, sì.
0: Da uno ho recuperato lo schermo, dall'altro tastiera e scheda madre, dall'altro ancora altri pezzi, insomma. Messi insieme, però non avevo il case, e allora ho dovuto farglielo. Mi sono messo lì piano piano.
2: Bello. Ti dirò?
0: Sì, sì.
2: Bello. Fai bene
0: una connubio tra tecnologia e natura, secondo me.
2: Beh, natura ci voleva un po' di foglia, ci voleva qualcosa di meno diretto e unico solo a legno.
0: Beh, c'è la pelle qua, e i tasti di mogano, vabbè.
2: Di osso devi metterli allora.
0: Ci ho pensato, ma non ho trovato
2: la tastiera allora, non ho potuto la tastiera, sinceramente.
0: Troppo una menata a rifarla. Veramente pazzesco sarebbe rifare la tastiera.
2: Ma secondo me c'è qualche cosa tipo tastiere.
0: Per portatili no. Ci sono tastiere in vendita e mouse fatti in legno, ma sono fatti a macchina. Questo è fatto a mano. Tutta un'altra cosa.
2: Bello.
0: Ed è più leggero del case originale. Ho trovato il case originale su eBay perché avevo le paranoie del fatto che è debole. Poi ho messo dei rinforzi sotto che fanno anche da piedi e non si piega praticamente.
2: Potevi usare l'ebano, ti facevi il mazzo.
0: Ebano è pazzesco e poi è un legno tropicale e non è ecocompatibile.
2: Ecocompatibile che
0: viene da disboscamenti di foreste, lavoro, sfruttamento delle popolazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi preferito non usare né ebano né mogano, anche se i tastini sono in mogano, ma è un pezzo che ho trovato, eccetera. C'è un po' di menate sotto.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Però vabbè, è bello, sì. Penso che lo venderò.
2: Se me trovi,
0: perché se riesco a trovare qualcuno che lo compra.
2: Se me trovi qua.
0: A soldi? No, no, all'estero sicuramente. All'estero, metto su un'attività.
2: Un'attività per fare
0: questi portatili in legno. Sì.
2: Sai che.
0: Legnatilizzare i portatili per gente carica di soldi.
2: Se, però se metti questo qua con questa tastiera così. Non la fai così carica. Io faccio
0: niente, è impossibile.
2: Un manager che te lo paga 10 milioni può tenere dire così ad aprirlo in mezzo alla gente. Ti fa vedere la tastiera così.
0: Beh, già no. Così è ok, guarda. Cioè, già così fa la sua impressione. Tastiera in legno, bisognerebbe rifare ogni singolo pezzo, Oddio, non è impossibile,
2: ma il problema è portatele così.
0: Meno di 3.000 euro non me lo devo, me lo leverei sicuramente.
2: Ok, io certo sto parlando di cifre anche diverse.
0: Certo, certo.
2: Dipende da te. Tanto se tu lavori quello che ci guadagni, ti daresti io solo un'opinione di gusto personale.
0: No, c'hai ragione.
2: Io spenderei molti più soldi per avere la tastiera così. Anzi, se li avessi.
0: Anche questa parte del tappetino.
2: Esatto, bravo, bravo.
0: Per esempio, questi tasti qua non sono tasti in legno, ma sono rivestiti con una foglia di noce.
2: Sì, sì, carini, carini.
0: Così come il frontalino del CD-ROM. Questo qua.
1: Pensa te.
0: Queste noci. Qua la batteria l'ho cambiata, dovrei rivestirla pure, però c'ho l'altra sua originale. Cioè si fa tutto alla fine, questione di tempo.
2: Mi piace.
0: Tastiera dovrei smontare ogni singolo tasto.
2: È possibile che abbia visto una foto di questo, sì, però senza il monitor?
0: Sì, l'hai vista al meeting dell'anno scorso perché mi si era rotto il flat cable qua. Perché era recuperato, come ti dico.
2: Sì.
0: Poi ho trovato il ricambio su eBay.
2: Carino.
0: Mi si è rotto un... qualche ora prima di partire per il meeting mi si è rotto il flat, pensa te. Siracusa.
1: Però hai fatto la strada.
0: Eh?
1: Hai fatto la strada.
0: Sì, sì. Siamo una ventina sopra.
2: Rickmast. Sì. Ecco, l'ho visto. L'ho visto sul sito.
0: Ah, sì, sì,
2: sì. Sul sito. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ora stavo provando il wireless e sto streamando in diretta, tra parentesi. Radio Cybernet. Quel po' di ascoltatori che abbiamo adesso, sì. Per ora non sono tanti, vabbè.
2: Carino. Ma domani, ad esempio, non riesco a venire. Se mi sembrava una bella idea poter riprendere con io. Mi sono dato il primo anno che vengo qua. Quelli dell'anno scorso li ho scaricati, li ho scaricati alcuni stream dal sito. Molto carino. Però cioè, sarebbe stato bello anche quest'anno alcune cose poter avere per quelli che non tutti riescono a venire qua e essere qua 3 giorni. Ed è un peccato. Oppure non tutti riescono, di quelli che vengono qua e sono fatti il mazzo per venire qua, riescono a seguire per segnare.
0: Ma infatti è quello che proviamo a fare, però non sempre ce la facciamo. Quest'anno vediamo quelli che riusciamo a registrare, li registriamo e li mettiamo online. O li streamiamo anche in diretta. Quello che va in diretta viene anche registrato.
2: Domani cosa fate in diretta?
0: Non lo so.
2: Ecco cosa manca, l'organizzazione manca qua.
0: È il nostro punto di forza.
2: Che manca l'organizzazione?
0: Sì, sì, sì.
1: Improvvisato.
0: No, non so cosa streamerà, ma non possiamo saperlo, dipende a che ora facciamo stanotte. Dipende come va la rete domani, cioè come fai?
2: No, beh, meno di partire da un'idea, da una base per poter.
0: Sono 2 giorni che devo mandare il diario di viaggio che abbiamo registrato sul treno. Parlo, gli occhi che non funzionano, eccetera, non si è riusciti a mandare. Poco fa la rete è andata giù di nuovo.
2: Dunque lì sei che mi sono
0: chiamato. Asbesto. Asbesto. Dove? Su che canale?
2: AX99.
0: Sì, sì. Sono qua.
2: Visto.
0: Oh, sono in wireless, eh? Arriva fin qua.
2: Sento già.
0: No, ma che già l'abbiamo cacciato con l'infamia e stiamo usando quello di Elibus. Che va in bridge,
2: da su e giù.
0: Va in bridge sul mio stesso vecchio IP.
2: Perché tu.
0: Capito?
2: Perché tu c'è un IP che è
0: andato. Ora mi domando, posso fare questo anche dal van di Lobo?
2: Fare questo
0: è in bridge pure? Quindi se vado giù cambio SSID e vado su, esco fuori uguale.
2: Esatto. Bello, eh?
0: Ora glielo chiedo anche a lui, così se ho la doppia conferma io scendo giù.
2: Sì, sì. No, ma poi però che ce la metti in bridge perché non fa la route, soprattutto con un bridge fatto. Bridge
0: a tre pole.
2: Bridge deserto. Questo sarebbe bello. Quello delle radio quando è che c'è?
0: Domani verso le 22, sinceramente non mi ricordo bene l'orario, ma lo registro perché ovviamente userò il portatile. Quindi.
2: Vabbè, sì, quello sì.
0: E domani vedo di registrare il possibile, visto e considerato che il wireless sta funzionando nella sala accanto a Radio Cyber sicuramente posso registrare, ma nella sala di sotto sicuramente no perché non ci arrivo.
2: La sala
0: solo che ora faccio la prova, se funziona il bridging sotto forse riesco a streamare pure da sotto.
2: C'era network base che era bellissimo, un po' simile a retto. Cazzo, quello lì sarebbe bello da registrare. Adesso andiamo a fare l'RPC. L'RPC dove lo fanno? Sotto? Ti ricordi?
0: RPC tra poco, verso le 18.30 credo.
2: Su,
0: accanto a Dai, accanto alla Cyber.
1: Legno vero.
0: È compensato, non è legno. Poi è scurito col malo di noce.
2: È l'idea. È
0: levigato, prima mano, levigatura, altra mano di vernice, levigatura, quattro mani di vernice. Sì, sì, perché.
2: È l'idea che mi c'entra, mi importa la qualità del legno.
0: Poi è il primo che ho fatto, voglio dire.
2: Il primo che si vede.
0: Il. Sì.
2: Poi dovresti brevettarlo.
0: Fare. Ma no, che senso ha? Non penso che si possa brevettare una cosa del genere.
2: Si possa brevettare. Questo sacco di soldi.
0: Sì, beh, dovessi valutare 4 mesi di lavoro.
1: 4 mesi?
2: Certo. Non mi torna, non mi torna
0: la ma non ha senso, perché come oggetto in sé non è quello il valore. Va bene, scendo giù, faccio un po' di prove.
2: Au revoir.
0: Ciao, a presto. Ciao. Comunque su Hackit 99 mi trovi, se vuoi che ti vado a streamare qualcosa in particolare me lo dici, magari mi trovo in zona, lo faccio.
2: Domani dici?
0: Sì, okay. Se ti interessa seguire da remoto.
2: Ma già, così di casa, cioè domani purtroppo abbiamo mille cose da fare.
0: Sei di qua?
2: No, sarei venuto a Grano, sono di Modena.
0: Modena.
2: Da Modena fino a qua.
0: Distante anche tu, dai.
2: No, tu molto più distante. Sei dove, in camper?
0: No, treno.
2: Treno.
0: Atroce. Atroce veramente.
2: Ma com'è c'è il motor lato?
0: Come?
2: Com'è c'è la fine?
0: Ma io passando con l'autobus non mi è sembrata così brutta.
2: No, per la strada, poi
0: però boh, non lo so.
2: Soffrendo tutto oppressivo.
0: Effettivamente sì.
2: Tutto. Questo è il problema, cioè. Che poi c'è delle belle visuali, ci sono tutti. Vabbè, vuoi tu?
0: Lo so.
2: Go.
0: No. Ciao dai.
2: Ci sentiamo la cosa domani allora.
0: Come?
2: Ci sentiamo la cosa domani.
0: Sì, va bene.
2: Non mi dispiacerebbe quello del network base, come cosa si chiamava. Networking trick and track, non mi ricordo il nome completo. Quello era carino, immagino quello di tutto domani.
0: Ciao! È un'alba maledetta e veniamo a vedere queste magliette. How much le magliette? How much le magliette? Quindi potremmo adeguarci. Chi ha X euro da anticiparmi? Ce li abbiamo?
2: Io
0: guarda, lui paga 16, io pago pure 16, gli diamo 32, ok? Chi ha una?
2: Una
0: 3 e una 3. No, una L e una XL. Grazie. Sì, ma i conti fatevi da un'altra parte.
2: Senti tu, non
0: ci sono anche dei documenti di fila.
2: Questi sono i tuoi. Sono i miei soldi.
1: Una M e una.
0: Ok, una L e una XL.
1: Io una M e una L.
0: Chi è che si piglia la M?
2: Io, che sono io.
0: Proci. Radio Cybernet, alle 9 del mattino del venerdì 2 aprile 2004, Genova. Allora, punto vendita delle magliette dell'Hack Meeting.
1: Niente le altre,
0: Crash? Crash? Ci stai pensando tu?
1: No, sì, magari. Dovresti arrivare 9.
0: Hack Meeting? Hack Meeting?
1: Io?
0: Io quella dico.
1: 3 euro.
0: Io voglio quella del meeting.
1: 6 magliette, 6 per 8.
0: 48.
1: Ci siamo?
0: Sì, più o meno sì. Prendi una?
1: 50 euro, grazie.
0: Io non ho niente, ho zero. Allora aspetterò fortemente.
1: No, tu com'è?
0: Tu col mio, se mi rispongo il tweet,
1: per i soldi, non
0: sì, però non so bene perché.
1: Che ti dico?
0: Una
3: vediamo. No,
4: questa è
3: minchia, mi prenderei quella rosa, come diceva Blicher.
5: No, la maglietta rosa ti ingrassa.
3: Ma se proprio
6: aspettiamo un tranco.
3: Come? Mettiamo sopra. Anzi, qua mettiamo l'annuncio.
6: Al contrario.
3: Dobbiamo fare il tavolinetto sopra. Ma allora chi le prende? Le prendi tu? Ci arrivi? Bene. Ok.
5: Ma il cazzo di un pezzo, è nuovo.
3: È suo, è un registratore. Ma tutti che mi fanno sono spacchi di 2 anni.
5: Ma perché ne hai controllato un mito se ti compare il cellulare?
3: Ma che? È qua dentro. Tocca il peso. È lì.
7: Aspetta, quando è che tira quelle volte?
3: Ah, non lo so, non ne ho la minima idea. Ora, fra un po' appena ci svegliamo. Sopra.
7: Sennò puoi sparire su. No,
6: in banchetto sopra.
3: È quello che speriamo.
8: Stai vicino al bene, l'hanno
3: crepo, crepato.
7: Sono gli stelli americani. I grandi non ce l'hanno.
3: Quindi guanti praticamente.
7: Ah, sono grossini. Tipo le scuole di bambino.
3: Vabbè.
5: Nero o no?
3: Nero
5: o no?
3: Negra.
7: Ah?
3: 8 e 9 fa 17. Questa era del mattino, niente male.
1: Come vuoi?
3: Non lo so. Wow. Ne morirò. Suca.
8: Che risveglio di merda.
3: Che risveglio di merda. Benvenuto.
4: Cristo,
3: inerticatevi lungo le scale e trovate un posto. Bravo, allora mentre sali mi porti su questa.
2: Sì, pompino.
3: Grazie.
2: È la mia maglietta?
3: No, è la mia maglietta.
5: Dov'è la
3: mia
5: maglietta? Sono questa rosa, me ne foto.
3: Aspetta, lei non ne ho fare l'azione.
7: Riprendiamo tutti i maglietti.
3: Me la posi sul legnatile?
7: C'è anche questa.
3: Sta registrando, ho invertito le batterie, di solito il prodotto non cade. Felpe no.
7: Magliette.
3: Magliette sì, in quantità. Io vado a vedere cosa si può mangiare.
8: Quello che ti ha detto.
3: Ebbene, mi assoggetto. Andiamo a vedere questo bar. Vieni?
8: Sì.
3: Vediamo com'è. Oh. E qui il cibo? E qui il cibo? Non lo so se... Ah!
5: Hanno
3: delle briotti? Non lo so. adesso faremo colazione.
4: Ah, ma io faccio colazione qui. Se ti va, se non ti cacci. Allora, per me 47 cornetti.
3: Ma qua ci sono i cornetti. E quindi colazione di qua.
4: Ah, ok.
3: Caffè? Ti fa?
4: No, io sono già.
3: 14 cornetti.

0: effetti i soffitti cambiano.
1: No, ma anche quella nera però.
0: C'è il doppio senti cambio.
1: Ma anche in quella nera speravo che ci avessero quello che sono. Oddio, vedete che sarebbe piaciuto di più.
0: Questa qua è la nostra salvezza.
1: Ora vi tengo forte.
0: Dobbiamo registrare i seminari con
1: ti
0: questo.
1: Faccio.
0: Perché penso che funzioni molto bene.
1: Ti faccio. Ora, tutto sull'USB.
0: Se metti in USB WAV, io Magler mi sta regalando una chiave da 128. Può essere anche lei utile per trasferire i dati.
1: E allora, la data è questa chiave, la riempio di Wave.
0: Sì, sì, tu ne hai un'altra pure.
1: Io ne ho un'altra pure da 128.
0: Ok. Wow, grazie.
1: Vuota perché c'è soltanto...
0: Cosa c'è? Marmellata?
2: Marmellata, il cioccolato...
0: Marmellata, penso che ne prenderò due.
1: Vuota perché c'è soltanto...
0: Quello levano, non passarmi la chiave, con ciò.
1: Scrittato.
0: Ah, c'è una parte scrittata.
1: No, le cartelle sono scrittate.
0: Ah, ok. Potrei appartenere alla CIA e voi non sapete niente. Sarei infiltrato perfetto, no?
1: Sarei che
0: un coglione come me. Intanto faccio venire paranoia sul canale.
3: Quei due, tre che è qua, ma non credo, dai!
0: No, tu mi credi, è questo il mezzo. Proprio perché nessuno mi crede, sarebbe una copertura perfetta. No, non è che c'è del latte, vero? Minchia, ci sai io divento pazzo? Cioè, c'è pure il latte. Grazie.
4: E allora propiziamo.
0: Com'era il doppio? Vai.
4: Grazie. Grazie.
0: Io registro roba libera. Ho registrato tutta stanotte, come ti dicevo.
4: Non tutto che può essere più utile.
0: Forse parecchio, solo che... No, ho registrato stanotte non con questo, ho registrato da quel portatile primario. Cioè no, quelli, sta bruciando.
1: Solo che è sconosciuto perché papà è il proprietario del complessivo. Su Windows a Windows. Poi una volta che c'è il Windows...
0: Dove
1: no, non lo fare.
0: Se vi serve consulente?
1: Però non il video.
4: Vorrei,
1: credo della può essere cosa. Tanto è vero che non se lo monta come un sensore, Linux proprio con la legge, non se la fila proprio. Non c'è. Sì, perché devi mettere
0: quindi. Io mi siedo.
1: Poi fai Wave e dai Wave va a fare un muro.
0: Titolo è pazzesco. Bene, adesso mi interrompo.
5: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia? Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.
0: E allora vediamo un attimo che cosa sta combinando Quest nel workshop che è iniziato un po' in ritardo. Ma come mai è iniziato in ritardo, Newmark?
6: Perché Valvo non si è presentato
0: al test. Ma che bello! Secondo me lo potrebbero rilanciare per domani sera, domani notte. Scusate, per rimesso?
6: Prego, prego.
7: Thank you.

0: sempre incredibile quando spiega. Merita veramente di essere visto. L'ascolto non rende la gestualità e le espressioni.
1: Io parlo di cuore, in realtà i registri volentieri saranno alcuni anche all'interno di quello che può essere il modulo gestivo. Ci stanno su questi registri, alcuni hanno delle funzioni particolari, servono da indice per delle strutture esterne, per esempio il registro R1 serve da quel pointer, quello che è il IA32, è per Intel, è chiamato

ha bisogno di un luogo dove fisico nella memoria, dove poter immagazzinare dei dati temporanei che possono provenire da un input, che possono in alcuni casi essere generati da alcune operazioni interne, la cosa che comune appunto è l'ingresso di input. Quindi qua vengono immagazzinati in una struttura dati che è chiamata spec, che non è stato di una fila, dove man mano dove c'è un indice, man mano che noi andiamo inserendo dati, l'indice aumenta. Noi dobbiamo essere in grado di poter recuperare dei dati, sappiamo in operazioni ben determinate, secondo un indice. Ora, se l'indice cambiasse, abbiamo un indice su cui regolarci per poterci muovere all'interno dello stato. Nel caso del tabella RPC, questo è il registro R1. Per cui quando creiamo un'operazione, l'ho cancellato, di store work in R3 e R8, R1, vorrà dire 8 locazioni, in questo caso, R1. Se il registro 1 va al file pointer, ricordiamoci che i registri da R3 in poi invece servono per passare gli argomenti alle funzioni. Quindi verrà scritto di quando noi dobbiamo passare un argomento a una funzione del campo delle stesse. Qua avremo la stringa bin sh, qua

0: Input va a inserire nello stack. Nello stack abbiamo allocato da qualche parte. Quando questo programma, diciamo, è stato eseguito, quando è stato eseguito dalla PIN, questa ha salvato, perché qua c'è una chiamata in realtà più di un input, ha una funzione che poi gestirà magari l'input. Questa call, qua, prima di essere eseguita, si può spostare tutta una serie di informazioni, tra cui anche, qua, 0x qualcosa, che è l'indirizzo a cui deve riprendere a eseguire il codice quando sarà tornata da questa funzione. Ora, noi durante la procedura di input inseriamo un buffer che è più grande di questa dimensione, quindi saturiamo questo, andiamo a sovrascrivere questo indirizzo. O avremo un secret pod, perché qua è inserito un dato random marcato, no, perché prendendo un indirizzo a caso sarà in breve di memoria che non è questa sequenza, ma sarà un'altra più avanti o più indietro, comunque non valida, per cui andrete in session post. Oppure cerchiamo di, capito quanto è lo spazio a nostra disposizione, fatti un paio di conti, di inserire qua dentro, molto in breve, in realtà ci sono dei piccoli dettagli che non è proprio così, però lo scopo comunque di cercare di inserire come return address, quindi qua dentro, un indirizzo che invece di puntare qua, qua, qua, faccia puntare qua, all'inizio del nostro buffer con il nostro codice.
1: Questa è la differenza tra la teoria e la pratica.
0: No, quello qua è la cosa che per fare questo bisogna dare tutta una serie di istruzioni in assemble, nel senso che alla fine devi progettare lo shell code, una volta che hai trovato il buffer, in modo tale che tutta questa situazione di ritorni in qualche modo riesca a combaciare per tutta una serie di motivi di lunghezza, di shell code, di oddio, come possiamo dire in italiano? Gestione della memoria, per cui non è facile andare a beccare giusto questo indirizzo e poi dire di saltare qua, perché comunque rischio di non riuscire a fare. Però la cosa che si deve fare è vedere direttamente se sul coach, andando un attimino a vedere le cose, per cui se non abbiamo familiarità con come funziona l'altro con Power PC, questo caso è un po' difficile andarlo a vedere realmente. In realtà purtroppo per quello che avete fatto il corso, tutta questa parte doveva farla valorire in questo momento, per cui beh, insomma, un po' meno. Mi rendo conto che molte cose sono molto appassionate perché non ero mentalmente preparato a doverle raccontare a qualcuno. Per cui se non hai l'esperienza in volte non puoi dire le cose, perché diventi un pezzo. Uno va chiaro, senza che la compresa, vai più o meno, però anche se non penso, non dai un'informazione completa perché non hai presentato, non hai ascoltato delle cose, quindi abbiamo un po' di pazienza.
1: Ma va benissimo così.
0: Sinceramente, sì, dei codici qua funzionanti.

Thank you.

memoria. Dobbiamo capire come funziona lo stack, operatore di conservazione di dati, come si muove l'indice per salvare le informazioni sullo stack. E poi dobbiamo successivamente cercare di scrivere del codice con, avendo questa nozione del file, che ci permetta di lavorare con dentro. Ora, abbiamo detto che l'architettura PowerPC in questo caso viene gestita da una serie di registri, tutto funziona

مضي الليل، مضي

0: un registro R0, cosa vuol dire questo? Cos'è il registro R0?
1: Io qua in mezzo ho sbagliato il nome, ma c'è anche il registro R0.
0: Ogni le piste in corte sono sul sistema operativo, sono definite dentro un array. Abbiamo un array in cui a ogni system call viene attribuito un evento, quindi 0, 1, 2, 3, 4 e via. La 1 è la exit, la lib e via. Quindi quando noi dobbiamo chiamare la system call dobbiamo mettere il numero, l'indice di questo array della system call che dobbiamo chiamare, qua da qualche parte ci sarà anche l'exec.bs. L'indice della system call che vogliamo chiamare è il registro 0. Dopodiché dobbiamo mettere in R, abbiamo detto 3, mettiamo 2, il print l'argomento della funzione che vogliamo chiamare. In questo caso noi stiamo chiamando una funzione che è la system call exit con argomento 2. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere sul registro 0 l'indice della system call exit, che è in questo caso 1, e sul registro 3, ovvero sul primo argomento, l'argomento della funzione che è 2. E poi chiamiamo il comando sc, che vuol dire invoca la system call. Avviene in questo caso una trap, io sono proietto dall'user space

abbiamo un esempio di coordinamento.

Moje oczy umiła drogę na swój mądry. Elei. Ewazero. Uno. Allora. Cosa facciamo qua? Semplice. Accludiamo, mettiamo zero nel registro R3. Come mettiamo? Sforando. Dopodiché caricato di R0, quindi l'indice per eseguire una scritta in colla, il secondo numero 23. Il secondo numero 23 è set to id. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo eseguendo una istruzione che è uc set u id 0. Hai la possibilità di passare argomenti esadecimali per i passi di esadecimali oppure in base 10 per i passi di esadecimali. Tipo qua in base 10. Dopodiché, dopo che abbiamo seguito la seconda tweet, si è circa il cambio di testo, lui si elabora tutto ciò, ci ritorna e noi vediamo quello che ho fatto prima. 1 in R0, fissa in call, e quindi esce. Esce con quale valore? Con quello che c'era nel R3?

Dobbiamo lasciare questo qua in alto.

tecnica, diciamo, PIN-SH. PIN-R4, quello successivo, dobbiamo avere anche qui tutto, quindi anche qui 0, comunque stanno allo stesso indirizzo. E poi dobbiamo avere null in R5, dobbiamo avere un null. E dopodiché invocare SC. Allora, cominciamo. R5, giusto perché dobbiamo avere un numero, che è tutta una questione intera, per cui alleviamo tanto R5 che c'è sicuro. Thank you.

0: gli offre questo. Appena iniziato a registrare si fa.
1: No, no, grazie, io non bevo.
2: Pompini? Pompini gratis?
0: Ma sì, sì, sì.
1: Ma tu stai facendo,
3: eh? Sì, la coca, eh? Caffè?
1: Ma quale?
0: 71, 73, 75, 76, comunque sono tutte occupate queste qua. Abbiamo già la prenotazione. Non è questa. Penso che sia questa qua o questa qua. Non lo so, o qui o lì. Comunque la carrozza penso che sia questa. Penso che sia questa la carrozza. Numero 7? Sì, allora qua.
3: Ti interrompo.

0: gli SSH in
1: dai,
0: due computer.
1: Sì, dai, dai,
0: il
2: 001. Ah,
0: del sembra la 172. 172 31 11.
3: Ah, questo cavo non è la fa uscire.
0: Sì,
1: è assurdo pure fuori. Ma non è.
3: Per 10 non esce.
0: E tu è pescato di omosessuali.
1: Se lo messo in piaccato, non vorrei che ne esce di qualcuno. 2, 4, 3.
3: Vigatelo prima, prima di vedere più quello che già sta suonando, vigna altre cose.
1: Ah, ok, yes. Però il DNS è merda,
3: è un male. E il DNS è...
1: Ci metto quelli di pasto, se li si è
0: ok,
3: cioè il DNS se lo mettiamo su a 10 e
0: baffiamo.
1: Ma che hai bevuto la Coca-Cola?
3: Sì.
1: Lo devi rifare.
2: No, non so neanche bravo ora. Io sono vado per ispirazione.
1: Dai, ma
3: aspetta,
1: allora trovo.
4: Scusa, non
3: sa l'ispirazione.
4: Vedi ancora la scuola.
1: Le vendite
0: ok, ci siamo. Adesso, riprende la
5: cosa. Lo so, porco Dio.
0: Sei qui, non sei
5: è Cristo. Arrivo.
6: Vado in cerca di un'altra biretta, ci vediamo.
4: Mi dovevi dire, dai.
5: Va bene, dai.
4: Dove mi hai chiamato?
1: Voglio una foto anche quest'anno, bella come quella dell'anno scorso.
4: Quale?
5: Io non mi ricordo quella dell'anno scorso. Mi hanno detto che ti avevo in braccio?
1: Così mi potrei vergognare. Ma te l'ho detto anche che ero nudo?
5: Purtroppo no.
0: Qua c'è un...
5: Però chissà.
0: Un circo libero.
3: Ma quello sì.
0: Li attacchi?
1: Allora, ti sono un cestinista che lo sai.
4: Sì, se ciò, se vuoi?
1: No, no, per esempio la text.
4: Devi mettere fabbt.com. Devi mettere default release, una cosa del genere, come testing.
0: Buon me del cazzo, però.
3: No, ma che aspetta.
0: Scusate. Aspetta che io lo so a memoria. Stai scaricando le ISO?
3: C'è il mobs 1 chi è?
0: Mobs 1 l'ho preso pure io, però
3: non è già.
0: Non è, no, quello è JRML.
1: Ma io ho preso mobs 1 ed
0: esci con mobs 1.
4: Perché non sto vedendo più?
1: Aspetta, la mia
5: cosa?
0: Aspetta, perché se io mi
5: collego
0: al vero
5: Tieni, la vuoi? La tengo qua. Ma la tengo qua o la tengo qua col cazzo in gola? Masuki, Masuki, Suki, Suki, Suki, Masuki.
7: Alfio è nel gruppo minchioni di MSN. Ma tu sei uscito da MSN? Ora è rientrato. Tu non ci sei mai stato. Pallo, tra me, tu non sei con me.
1: Sto provando a materializzare, aspetta.
5: Era anche ora, eh? Cristo.
2: Ragazzo di Buddha, Buddha.
7: Si sono promessa
1: la cinghia del mondo.
4: Musa, com'è che servia con The Buzz? Meno D, minuto 3.
1: Attaccato, eh?
4: Aspetta, aspetta.
7: Ma questo pasta? Quanto è costata?
4: No, questo è salato, perché la pasta è arrivata da un attimo.
1: Vicino a te. Però puoi buttare da quel lato, da quel lato. Ma questo è da quel lato, no, direzione di destra.
4: Questo è scherzato?
7: Le installate le alza un po'.
1: No, e adesso sono già lì.
2: Ma suki, ma suki.
1: Era Stucci!
7: Tenuto!
1: Beh! Allora di pan! Pasta!
4: Non ce n'è!
5: Ma come non ce n'è?
1: Insalata.
5: Quando siamo qua c'è gente alla meno male che siamo diventati 20 porzioni.
7: Angelo, quando Fughette mi dà un pacchetto non aggiornato, cosa devo fare?
5: Tu hai mangiato?
7: No, se non mangiavo qua, dice uno, zero installato, zero aggiornato, uno non aggiornato.
4: Non c'è l'altro. Ma PC che acquista la
7: PC che acquista la PC che acquista la PC che acquista la PC.
4: No, tutti dietro
1: perché non esco!
2: Mi stai a buona fare
1: aspetta,
2: ho portato un formaggio per te. Che c'era
5: stata meglio della Coca-Cola.
7: Windows System Core.
2: Sai che fa legato qua
5: e qua. Ah, il panca che è? Pane di cazzo duro.
2: Quello è pane finito.
1: Perché non è solo che è il merito?
4: Sono andato a provare che
2: adesso posso fare.
5: Masuki,
2: Masuki,
5: Masuki, Masuki,
1: Masuki.
5: Andiamo, infatti.
7: Ma che era?
5: È la Pepsi modello Anal Intruder.
7: Che è la
5: Pepsi?
7: Pepsi? Ma io ancora? 157 carte così piano?
5: Come? Ah, mi dispiace molto. No.
7: Perché, ah, guarda che cosa mi stai installando. X, dove cazzo è? Non lo sono adesso. X Wing of Core. Può essere che no. Ora non funziona. Se sei in qualche lingua sconosciuta, inesperato.
1: No, ma cosa già?
7: Le attrazioni, la mia domanda.
5: E credo di sì. Sto trimmando. Perché?
4: Riconnettetevi.
5: Tieni. Allinchi per favore.
4: Ma sì, va.
5: Tu mangi solo formaggio. Ma io ne mangio poi altri due. È buono.
4: Bella, faccio due basi con il formaggio, poi leviamo il formaggio di mezzo.
5: Buono.
4: Bene.
3: Io pure
7: mi fa dire.
3: Aiutali.
4: Mi metterò sui pantaloni perché Sclera non vuole
7: mai. Fai che cazzo di
4: aspetta, sto preparando la base, rimetti con me.
3: Salame
4: è sotto. Questo è preparato le base.
5: Finalmente ti mangia qualcosa.
3: Il salame preparato, non bevo di fuoco.
4: Ma su ben mecchiare. Somiglia a questa mia.
7: Sentite il rumore delle mascelle asbesto.
5: C'è Sandazzo che ci ascolta, che ieri faceva il compleanno.
7: Il compleanno?
5: Che gli facciamo gli auguri nell'anno.
1: Facciamo gli auguri? Facciamo gli
5: auguri. Auguri Sandazzo.
7: Sandazzo.
1: Allicami sto cazzo.
7: Signori, un principe.
5: Auguri Sandazzo.
1: Allicami sto cazzo.
4: Mi ha messo come il giallo. E ti puoi dare, senza maglie.
5: Ha risuscito le muore. Ha già fatto la ricorsione.
4: Beh, un bel panino, ragazzi.
5: Ti ha riconosciuto, sai? È stato Buddha. Sei stato riconosciuto da Sandazzo. Sandolo.
7: Roto Buddha.
5: Sandazzo del cazzo. Dice ciao Nino. Masterizzazione.
7: Ah.
5: Sì, sì. No. Masterizziamo.
1: No.
4: Camarana.
5: Vedi.
1: 1, 2, 3.
5: Via.
4: Secondo.
7: Quando?
5: Comunque quella sera con Pergardo è stato in macchina perché gli ha urlato davanti alla faccia.
7: Non esce con me.
5: Sì, sì, io sto questo streamando.
8: Ula!
1: Basta!
7: Stai in
1: devi
7: cambiare un po' di
1: cose, ma questa è la
7: mamma,
1: sì,
7: sì,
1: la
7: mamma,
1: il
7: mio
1: server è tornato, ma è
7: tornato, sì, ma questo è il tornato, sì, ma questo è il
5: che ne so. C'è la formaggia?
7: Mi date un indirizzo di bussi in catalogo.
5: Purtroppo sì. Eccolo lì.
1: Fallo troll! Fallo troll!
8: Rispondi!
7: Era là per te. Era là. C'è per caso il calendario di nuovo sopra le fatti.
5: E distrae i seminari.
7: Il suo treno.
5: Dove?
7: Tieni
8: Anotron.
7: Anotron.
8: Io
7: ho visto che 17.
1: 20 mega tron.
7: No, il 16 settembre. Più
1: splendido. Molto migliore di quel
5: calendario. Ora. Ma gli altri? I seminari che ci sono in generale?
7: Ci sono ragazzi, ci sono!
5: Dopo!
7: Infatti, molto prima!
9: Sono riconfigurato in primavera, servirebbe anche un supporto per
7: poter fare. Sbesto, lo mandi l'urlo di Radio Cybernet qua!
5: Minchia! Radio Cybernet!
1: Minchia!
7: Anotron, ti stanno chiamando in su morto.
9: Oh, per chi vuole c'è ancora un po' di pasta
5: perché Madonna!
7: Adesso
9: ragazzi
7: troppe richieste
9: di pasta. Ma ci ascoltato
5: chi ci sta? Non so.
1: 52.
7: Però credo che anche chi c'è.
10: Io ho 5
5: pezzi di salato.
10: Grazie
5: a quello sport.
7: Dai, jingle
1: male,
7: dai.
5: Allora mando il jingle
1: male.
11: こちらは KDDI 暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
8: ミンキアラジオファイブルネット
12: 。necessario
13: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
12: ambientale necessario.
5: Fatti di salame, non li dovete mangiare gli antibiotici di merda.
7: Porco Dio.
13: http://kiuz.org/radiocybernet.
5: Onnivori del cazzo.
12: Ambientale necessario.
13: http://papuasia.org/radiocybernet.
12: Male necessario.

0: sabe.
1: Facciamo pane con l'aria.
2: Buono!
1: Buono questo panino. Con lo spermazzo.
3: The personal identification number is incorrect.
4: Un pubblico, giovane.
5: La mamma era di lui?
4: Ma
5: là di scuola, anche qua.
4: Io anche per lui.
2: Ma visto che nulla doveva fare.
5: Bene, il cibo gli ho portato e sta mangiando.
1: Che hai detto?
5: Un guardo di posto.
1: Porco Dio!
6: Grazie.
0: un po' di ero.
5: Vuol dire che dobbiamo sterilizzare ancora i bidoni? Sì, che fuma. No, io sì, no, è più chiaro, dobbiamo tornare all'indeleggio.
0: A tempo, eh? Ma il mio cuore si è bruciato nel
6: della li puoi mettere anche il mago, perché bello, non stiamo dando il mago.
0: Mio amo motore è troppo amo e poco motore.
5: Porco mouse di merda! Joseph!
0: Mi provi un po' di prezzi per favore. Fuori dalla portata dei
5: noti. No,
0: dei preferibilmente.
5: No, vado a cercare Lobo.
0: Fermo. Vai, cerca Lobo.
7: Carlo
8: deve essere un paudo come di comprare.
0: Però la risposta al mio quesito, sono capitato sopra un prato dove sono scivolato. Aiuto, sono capitato, sono in un circolo vizioso, sono un socio, socio.
8: Ma fatti dire la regola di tutto,
9: Pronto.
5: Grazie. Una palma non la so.
0: L'intolleranza di Eridus.
9: Vogliamo la tua pipa.
0: C'è Enzo, pare su.
8: Ma sai che è andato sbagliato?
0: Oggi.
8: È acceso qua da lui, non torna. Ma è di tutto. Questo qua.
6: Lui mi ha attaccato.
8: Non è acceso, è acceso. Se stavo un buttone come cazzo qua.
10: Ma porto fai, mi sento ragazzi, mi metto una riga di gol,
7: Mettilo ancora, ancora combini? Ancora stai combinando il kernel?
10: Newmark, cosa dico a Sandman?
11: Che dovrebbe andare a beccare me, da dargli un tempo di un'ora che
7: perché? Signori, la mia canzone servi della vita.

0: cominciato il discorso.
1: Allora, ma un porco Dio. Il governo della rete chi lo fa?
2: C'era il...
1: AI Atom, prove tecniche di oblio, ma ci sono... Ah no, questo è sabato, ma andate a fare in culo tutti. Soma, dov'è Soma? E Power Browsing, e 6RFC in 60 minuti.
2: Che cazzo è 6RFC? 17-19 io
1: me Linux devo... Kernel Making e Hacking inizierà adesso, ma non lo registriamo perché c'è sul tuo sito.
0: C'hai ancora la mia penna?
1: No, la penna
2: alle,
1: no.
2: 16:30 alle 17 anche. 16:30 io vado a seguire le 17, però mezz'ora non la
1: faccio. Sì, ed è vuota, cioè non è vuota, ho copiato tutto.
2: È andata a pisciare, ma...

0: Ma ha detto il medico, cioè, mio papilla gusta 30.
1: E invece lo sei.
2: Punto.
3: Aspetta, dove c'è il mio punto? È un pezzo di più di ferro, no?
2: Alle 14.30 c'è il Power Drop.
1: Are!
2: Con Joseph. Joseph, dobbiamo seguire il Power Drop.
0: Stiamo facendo un client web in PHP per gli Apple.
2: Oh, ora vogliono seguire migrazione da Windows a Linux.
4: Fire Garden.
0: Sì. E quindi è bannia dalla mattina alla sera,
4: Fairgarden. No, dici tu adesso.
5: Hai un futuro sulle autoambulanze, Fairgarden.
2: Che cazzo è? Ma è strano, che
1: c'è il porco Dio.
5: No!
2: Perché non mi
0: perché quale fare? Cazzo di motivo non sto uscendo?
2: Perché non mi
4: Pallotron! Pallotron, ce la suchi! Liberi per caso il registratore? Come no? Per forza? Mica. Minchia, ci sono un fottio di seminari. C'è il PGP che è il singing in party.
6: Oggi? Domani è! Ci sono pure io, me lo devo fare.
4: C'è intrusion detection system stasera. Poi c'è DNA. Poi c'è programmare un cellulare. Questo va streamato. 23:30, 0:30. Minchia. Vabbè, un attimino di registratore, scusa.
6: Sì, e glielo streami in differita.
4: Sì, certo. Ma l'importante è registrato, non è streamato.
6: Ma che cazzo di streamata è? Scusa.
4: Ma non posso streamarlo col microfono.
2: È giusto.
4: Perché la preferenziale è qua, la linea.
6: Ma niente, in diretta.
4: E come faccio?
2: Ma in diretta non ha scopo. Se siamo qua ce la dobbiamo vedere.
4: Come faccio?
2: Più tardi ce la possiamo vedere.
4: Non posso streamare in diretta. Come faccio?
6: Io non sto uscendo.
4: Se io mi sposto su un access point, neanch'io uscirò dalla rete. Quello è il problema.
6: E non mi posso fottere tutte le pile per la registrazione.
4: No, ma le compriamo, dai.
6: E niente per la tesi.
4: Le compro, le compro.
6: Altre compro.
4: E prendiamo, dai.
7: Prenditi il portafoglio circolare.
4: Però c'è. Se c'è si usa.
7: Dietro i
4: no?
7: C'è. Vediamo dove è Fairgarden che fa
4: fuori. Perché? Vuoi andare a prendere?
7: Cioè.
4: Va bene. Dai a guardia.
7: Dipenderò se con la mia capacità.
4: No, è basta il

0: de fotos sale, pero no.
1: Che
0: due anni?
2: Il cartellone.
0: Ma è morto, non può essere niente.
2: Il cartellone con il cornuto, portiamo. Ma che se ne fa workshop in generale? Ma dove lo fai? Ma sopra c'è connesso. Quindi non è troppo.

No, quello non fa, lo tiro.

Какая-то спутная.

desintegrado, somos integrados. Yo no me acuerdo de

Thank you.

0: comunque oh ragazzi, i proletari vanno avanti così.
1: Sono
0: e quindi quasi vedi
1: il tabacco.

0: Io. Facciamo così.
1: Sono
0: No.
1: No, non potete piacere.

feet.

0: God.
1: Para de dar.
2: Sucate.
1: No, non c'è.
3: Bravo. Ho fatto una camera.
4: Non stiamo andando un attimo, devo portare questi a farlo per il ruolo.
3: Tornando
2: per... Ah, qua c'è un altro pennello, però è piccolo.
1: Che ti sbesto. No, se vuoi scrivere su
0: un minchia, radio sai.
3: Perché non è su me, su io. Voi uscite?
1: Spiegato mi minchia fatto uscire, se li guarda adesso.
3: Ah, no, sì.
1: È la buona, no. Non va.
0: Ma tu non stai uscendo, Zico?
1: La Bulano non va. Ma tu non lo farei volentieri se... Quindi mi seguo col cavo. Cazzo vuol dire? Abbiamo 90 access point, manco una funziona. Vado a ribellare.
0: Posso?
1: Sì.
3: Ma su questo server si è?
1: Vabbè, no, qua ce n'è uno con il tuo.
0: Di ieri che erano

0: pensando a te, Danilo.
1: Oggi sì.
0: Ah.
1: Guarda,
2: siamo tutti su Archipelago.

0: fanculo a Pumbus D.
1: Taranna me la letto con
2: Pumbus
1: D. Perché
2: ho
1: per Pumbus D? Non ci vuole essere la Pumbus D, perché lo sapete. Vabbè, Pumbus D è un po' male.
2: C'è pure il DPS.
3: Va bene, ora ci siamo. Ora ci siamo.
4: No, no, non lo stiamo usando.
5: Io continuo a non uscire, va.
4: Di nuovo?
5: No, wireless.
4: Ah, wireless.
5: Ma Roma, che cazzo che c'è che stai usando? Non mi hai.
3: Ethernet.
2: Non prende niente.
5: Ma dico, tu wireless esci su internet. Prova. Sì, invece non funziona un cazzo. Io sto scherzando. Funziona la linea.
4: Hai 116 metri di cavo. Tutto buttato sotto gli altri.
5: Non posso dare per
1: tanto. Sì, ecco, non mi può. Da mob su.
5: Ma dimmi, che vuol dire esci da mob su? Sì. Ah, allora non esce con il germe, Cristo mi fa sclerare.
1: Vabbè, se lo levo per la lezione, magari non lo sclerare, quello può essere, se lo riesce a fare.

0: di sbranciare il lavoro.
1: Che uscire dalla gestione dei germi, se lo sistemiamo, la gestione dei germi non riesce.
2: Ma non
0: è stato come prima,
1: con i germi, esce su internet, sull'anno, guarda sempre di qua.
3: No, wireless, non usciamo da circa... Da quando sei tornato per la cosa da mangiare.
1: Allora sistemiamo, mi devo fare.
4: No, a me funziona, dai.
1: No, non funziona una sega, sbaglia perché ci sono gli IP, sono così. Funzioneranno male.
4: Lascia stare, aspetta, fallo partire.
1: No, no, non va. Era giusto configurare.
4: Dai, fammelo configurare.
1: Ma è già configurato.
4: Senti, a me minchia, mi funziona.
3: Invece sarebbe carino, molto. Se qualcuno, l'invasore di queste cose, riuscisse ad abbassare questo cane.
5: Zeist, è dietro di te, cadi a fagiolo.
3: Che ha una bruttissima piegatura.
5: La puoi grimpare?
1: La piegatura non c'è sempre dietro la
3: testa. Ma non funziona.
1: Vabbè. Ma la piegatura è...
5: Devo camminare appiccicata al muro.
3: Eh?
5: Devo camminare da sempre il muro.
1: Sovra la crimpata di sopra.
3: Esatto, fino a ieri sera asbesto si è fumegato.
1: È questo che ha fatto male. C'è proprio di mente.
3: No, no, pagare, occupati più tutto.
1: Sì, ma... Non cosa serve?
3: Perché mi scoccio con le regate.
0: Ma tu che stai dicendo?
1: Tutti hanno le sanao, non lo so, non c'è la crimpatrice, non si
3: vede.
1: Posso provare a crimpargli di sopra? No, no, gli plug, non niente.
3: No, plug non c'è.
1: È un po' faiocco.
3: Ma chi è che prende le plug?
1: Allora.
3: Lascialo qua, se qualcuno serve, dove serve.

0: c'è bisogno. Chi aveva questi compiti di classe, si chiamano? I vescovi.
1: Aspetta, curioso, fai una cosa, fai login.
0: Per ricollegare la sua cosa le fa
2: la disclare. No. Era disclare.
1: No. Fai così, si comanda. Fai il wconfig e il config è
0: th1 app.
2: E io app. No, non è vlan 0.
1: Vlan 0 app.
2: Adesso. Devo dare soltanto gli IP.
1: Fai dhcp cd.
2: E lo fa automaticamente.
1: Vlan 0. Fallo. Aspetta che IP gli ha dato.
2: Ma lo devo avviare. Ok, lo devo fare. Perché veniva andato a avviare volando per mettere l'SD?
0: Io devo smaltirlo.
2: Non fa altro che fare DHCP dietro.
0: Vabbè, vabbè.
2: Cosa? Ci segno. Mi piace, mi segno. Specchio adesso. È un segno.
1: Fai il config, fai così, il config 1-0.
2: Aspetta. Deve fare da solo, perché già andrò su un punto. Qua ci sono io.
3: Ok. Oddio, quel bastardo che mi ha messo questa cosa in
2: crash.
1: Ping 192.168.0.1.
3: Se tu ti metti mobile su uno, esci subito. Mi fai un capo.
2: Perché devo usare accessoire di altre persone?
3: Perché questo qua nostro non funziona.
1: Come no? Io uso quello.
2: Non vuole.
1: Ti ho dato SSD ENI, fai così. Il WCOM.
2: Che SSD ha dato?
1: Fai così, il WCOM è TH1. Vi ho dato SSD ENI.
2: Ah, allora non è questo qua di Jerry.
1: Occhio.
3: Ma io voglio quello di Jerry.
2: Io non esce, io voglio lui sistemare, ce l'abbiamo qua.
3: Io non mi metterei
0: solo nel mondo.
2: Ah?
3: Qual è il nostro? Che specchio di porta? Esce qualcuno, qualcun altro.
2: Fungulo, ce l'abbiamo qua, è l'ultima.
3: Ma non è...
2: Pare, mi do la sistemare, non c'è di cogliere.

Thank you.

0: Suonare
1: ricoglie un'espressione,
0: come dire, di forte perplessità.
1: No, era
2: 10 minuti. Ah. Quindi adesso parte. Niente. Sì, no, provo a ricordare.
1: Sì, è fatto bene perché io non lo ricordavo. Se poi ci vediamo direttamente sotto, tutto vuoi andare.
2: Va bene, riusciamo, scendiamo. Magari se devi finire delle cose.
1: No, no, sì, tutto. Ciao, ciao. Ciao.
0: Va,
1: va,
0: va. Cioè un po' la lamentela la pasta al pesto e sono usciti tutti dall'attacco.

0: Quindi da cracker nacque l'orecchio di una roccia, è arrivato da Bottito Cracker. Non per dire di ma Valis.
1: Sembriamo un ospedale qua. Fa. Tra un po' sentiamo.
0: La famosa macchina che fa ping.
2: Sì, sì, va. MOBS1.
1: MOBS1, sì,
2: MOBS1. Guarda, se mi sniffano gli rompo il culo. Su caso scordo, ovviamente.

0: insegnare più a Star Trek. Senza DHCP, solo la DHCP. Ah?
1: Non DHCP.
0: Non va. Secondo me non è, non me l'hai detto bene, sì sì. Tutto minuscolo.
1: M-O-P-S.
0: C'è aggancio, però... Come segna di più DHCP?
2: Cosa?
0: Dov'è il medico? Spesso? No, la c'è spediglia, non funziona.
1: Il tuo cellulare ha suonato per
3: non l'ho
0: Già non l'ha cambiate. Dov'è?
3: Perché non vuole che lo si tocchi.
0: Io lo tocco.
3: Non so dov'è.
0: Non è sotto niente.
2: Cosa devi fare con l'accesso?
0: Guarda, non funziona.
2: Perché non funziona?
0: Perché hanno mandato tutte le classi.
2: Perché funziona. Lampeggia, funziona.
0: Non funziona.
2: Se lampeggia funziona.
1: Funziona.
0: Non funziona. Funziona.
1: Perché chi si collega non esce.
2: Ha intenzione di uccidermi.
0: Cristo.
2: Giri. Giro un attimo. Qua c'è del succo di frutta che potrei.
1: Anch'io potrei.
2: Succare.
1: No, no. Tutti adesso dalla merda. Guarda, guarda, ci sono più.
0: Allora. Va bene, ho capito. Siamo chiusi.
4: No, fai così. Fai il WooCompi.
0: Cazzo. Funziona.
4: Dai. I WooCompi.
0: Beh, un uomo, qui smettiamo lo stesso.
1: Vaffanculo. Contro di.
0: Ecco, bravo.
1: Sergente. Cosa cazzo combina col succo di tutto?
0: C'è la chest point del terzo piano.
2: No. Com'è finita là?
1: Visto come piano.
2: No,
1: no.
2: Ha finito. Anche moto di
4: spiego.
1: Vabbè, io lo porto in portale, ci sarà altro in persona, vero? Vabbè, un'ora di batteria nel caso ce l'ha.
4: Ma dagli l'SSD a
2: SSD, JRM.
0: No, cazzo SSD è qua che si mette, non lo trovo.
4: Hai sono tutto, cioè qualsiasi lo scegliamo in modalità mail. Quindi se ti sposti.
0: Che cazzato.
4: Voglio di fare le cose. I bucconti?
0: Ah, non c'ho tutto un iscritto, sennò domani. Non portare via.
4: Tieni.
0: Con quello ci pensavo.
4: Non c'è bisogno.
0: Sì, perché è bloccato.
4: Ah, vero, c'era il chiesma di
0: unico. No, non per quello, perché. Sì, sì, per un concerto. Io uso stappino, non uso la vita del cane.
2: Ragazzi, suonano altri due giorni per vendere la mente di qui. Non però non so. Oh, oggi sta uscendo di fare. No, ci siamo venuti qua. Dopo dopo. Vabbè, allora
5: noi facciamo dalle.
2: Ma
5: ancora
4: siete
5: là?
4: No, ci sono morti.
5: No, non c'è sì. No, sono preso la bottiglia d'acqua per il fumato.
2: Dai, dovete ricordare un po' su quelle condizioni.
5: No, abbiamo cominciato adesso.
2: Come?
5: Più o meno così. Non so, ma poi dentro non è che si fa questo modo.
0: Non va certo.
4: Prova a mettere giorni.
5: Sì, ma
0: non va.
5: Scendi.
4: Perché lì devi passare su questi parametri? Perché sono gli ostappi.
0: Minchia, però. Sì. Ah, senza la virgoletta, porco Dio.
1: Questo portaggio è stato sfigato di soffrire.

0: Sì.
1: Rayman. Ibu Gomez, dice.

0: guardare pensa allo sto comando in config, cioè tu gli dai quello, gli senta prima le cose, quindi una volta leva ste cose, c'era pure questo.
1: Basta la schiera su questo CD.
2: Asbesto! Lobo in query!
1: Ti ha dato il termo di suono?
2: Sì.
1: Sette cose,
2: delle cioè, non dice,
0: ti ha dato lo stesso
1: 107?
2: 192, 168, 07.
0: Cambialo e metti 0.
2: Ma il DHCP non ti funziona? Fai il
0: WCONFIG,
1: non stiamo normali. Oh, eccomi qua.
3: Io sono troppo vecchia per cambiare abitudini.
1: Non lo so, ma funziona il masterizzatore, mi dicono. Tu stai continuando?
3: No.
1: Non hai continuato?
3: No, è a fuoco.
1: Ma come a fuoco? Ha finito questo 25 anni fa?
3: Sì, ma sto cominciando.
1: Fai l'ultimo perlomeno di questa serie.
3: Ti ritrovi per caso un plug?
1: No, finiti.
3: Non si può ripagare questo.
1: Bisogna chiedere sotto, avranno il sacchetto dei plug da qualche parte che non so dove.
3: Si può chiedere se
0: vuoi. Perché devi fare il tipo di
2: cellulare? Ah, non si può fare il cavo di rete con un plug.
1: È partito?
3: Sì, c'è un plug.
1: No, no, dicevo la masterizzazione.
3: Non ho fatto cagare. E siccome io so chi me l'ha fatto, perché me l'ha fatto apposta, non voglio dire il nome di chi me l'ha fatto.
4: Le RCF, vatti a registrare le RCF in 60 minuti.
2: RFC?
3: Sì, RFC.
4: Dove? Quando?
3: Alle 18, dalle 18 alle 19. Le 5?
1: Cazzo, non
0: so.
4: Vorrei dire al seminario di Kraken.
0: Che fa? Su?
4: Seminario di Kraken, qua alla Google. Sulla Google.
0: Ma?
1: Un caca.
0: No, rimango sconvolto.
2: C'è un portatile che sta morendo, ha la batteria a terra.
0: Sì, ma vai,
2: fateli finire di vivere, datemi il colpo di grazia.
0: Chi è?
2: Non lo so.
1: Eccolo di vostro.
4: Ecco di Numa.
2: E come cazzo lo dici già se il portatile qua?
0: Oh, Numa, cosa fa?
2: Sta morendo. No, rompi coglioni.
1: Ti stavo avvertendo.
3: Ma sta male.
4: Ti stavo avvertendo che stava volendo il portatile. Ecco qua. Dagli la pappa, che ha fame.
2: Porco Cristo santo, che cosa succede? Ti posso dare un aiuto morale?
3: No, io posso mirare.
2: Che cazzo vuol dire questo sito? Off.
3: Su cerca su.
2: Questo sito metti porco di
4: sopra.
2: Se la testa di scarico non va. Questo sito mobs 1, apri mobs 1, quindi per questo. Mod managed, non so qual è il nome di scopo.
1: Sì, managed la minchia.
2: Managed
3: la minchia. Non qua ci siamo.
2: Ah, oh, che bella cosa.
3: Allora, se per le pietre c'è con DHCP.
2: Ma non aspetta, aspetta. DHCP.
3: È la stessa cosa.
2: A me piace di più.
3: Ma posso fare una R così mi sa lo scrivere secondo me?
1: No.
2: Vabbè.
1: No, non lo
2: fare. No, non lo fare, hai ragione. Non lo fare.
1: Okay.
2: Perché a me mi ha dato del DNS buono, e quello lato lo salvo, non te lo rischio.
1: Ah?
2: Dai, dai.
1: Tanto. Una minchia non piace.
2: Ah,
4: la
2: DHCP. Sopra
4: la funzione.
2: Sì,
4: va.
2: Mi vai
4: a prendere la funzione.
2: Attento. Quanto è qualità di merda? Quanto? 45 minuti.
4: Ti fai una disassembler che butta.
2: Allora, aspetta un secondo, ma 102, 168, 0, 180, 7.
4: Ecco, fai una funzione fissa, no?
2: E poi il chiedo tu metti 102, 168, 0, 1.
4: Funzione va dove va il carattere? Il carattere andrebbe messo dopo. Ecco, quindi, per pitch, avvi virgolette, si devi a... Poi c'è con una linea serie di puntatore la funzione e in assemble fai a scrivere sopra le aree di memoria al posto di quel carattere fisso.
1: Secondo me non funziona.
0: Sì, però è civile.
3: All'app meeting funziona anche il wireless? Sì, funziona, c'è un access point. Stato uscendo in wireless. Se ne sarà un altro romanzo.
1: Non funziona, ci sono sempre l'ultimo del bello.
5: Ormai se qua c'era stata la visibilizzare, ma con la visibilizzare ancora metterla via, lo sto facendo qua.
1: Si è cattolato per me, è
5: male.
1: Il legge sfondo. Sostanzialmente sbatti nel cazzo. Io fumerò.
0: No, dai, gli dai l'opzione meno R. Ecco perché non funziona.
5: Non l'ho lanciato pure a mano prima, non funzionava.
1: Non l'ho lanciato a mano, perché non più 200 euro. Non beccate a spaccare il combattimento con la signora.

la musica allucinante.

Di non darci qualche spinestra.

0: Sono sul presidio centrale oppure allora su quel presidio centrale il tuo
1: No, non è quello, però quello. Questo.

0: No, io volevo parlare di questa. Questa è spaccaccio.
1: Tu come sei connesso?
0: Scrivi Freaknet, a me si sente.
2: A me come dici se si lo prende? No, ma lo posso cellulare un po' di tabacco? Se ce l'hai un filtrino. Vabbè, il filtrino ce l'ho. Quando era l'Inzis ci andavo. Se lo metti qui, Freaknet, se vuoi accedici da qua, lui ci sta, che piace. Thank you.

0: No, si esce un gol a Divina.
1: Thank you.

0: Numeralo.
1: Oh, domani ragazzi workshop, io figo, mi sembra qualcosa.
2: Basta. Come basta, dai?
0: Devo usare la WAN.
3: Non riesce a risolvere. Quando non.
1: Mozilla, ci chiamiamo un cazzo di browser.
3: Firefox. Mozilla.
0: Perché mi fa questa cosa qua? Domenico. Ah. Mozilla.
1: Ciao.
4: Perché no? Non hai risposto.
2: Ma dove? Quando?
4: Succedeva.
2: Ah no, non ero qua e poi ho visto un numero sconosciuto e ho detto...
4: No, perché mi stavo guardando. Mi stavo guardando.
2: E chiami me? Un siracusano.
4: Vabbè, tu non lo sapevi, l'ho chiamato lui.
2: Scusa.
4: Ho chiamato Paolo, perché stava...
1: Andiamo sul canale 11.
2: Certo, porco dominio.
1: No, andiamo sul canale, ci spostiamo rispetto a loro.
2: Spero di sì. Sì, sì, sto streamando.
0: Oh,
3: ma com'è che tutte le interfacce sono le migliori di quelle che abbiamo noi? Ma che tagliere di merda.
2: Eh?
3: Il mio access point è l'interfaccia grafica, che è realmente una cacca. Come
1: le ho fatte 16?
0: Andiamo un po' con le colette. Non c'è un
3: se le hai la scheda la rimetti.
2: Come?
0: Qual è il tuo programma? Cioè,
2: non lo so.
0: Forse il modulo di scasso che non va bene. Se lo metti in 10D.
2: Ma tu sei col 2.6?
0: No.
2: 2.4.25.
1: Dove
2: non dovrebbe avere problemi.
3: O chi si mette sul 2.6? Chi si mette sul 2.6?
1: Io.
3: Può entrare più semi.
1: Lo stiamo on the fly, cioè in access point freaking.
0: Sì, bravo.
1: Dove c'è?
0: Quello di Alex.
3: Ora la farò, lo metti in bridge questo access point.
1: È in bridge.
3: Allora io perché c'ho l'asse di Pinter
1: non l'avevi preso da me, non mio rilascio indirizzi. Non penso che il mio c'ha 101.168.1. Quindi non è stato il mio. H2?
3: 172.
0: Possiamo settare no, l'IP.
3: 172.
0: 172, 31.
3: 1, 1, 1.
2: No, no.
0: Come che è?
2: Ah, il gateway è 1. Ma perché dovete prendere 172 quando la rete è 10x?
3: Perché 10x non possiamo fare fatto, cioè mi si prende
0: perché no?
3: Perché 10x
1: funziona.
3: Sì, ma devo risultare il root.
1: È attaccato direttamente allo switch.
3: Quindi siamo a 100 megabit.
5: Bene. Com'è? Bubombic volendo il sito?
0: Bene.
5: Freaknet.
1: Ma lo dovresti fare, non mi finiamo.
0: Tiriamo a fumare, eh? E ci arriviamo.
5: Quindi sono di fuori, no?
2: E li busso, ma lì c'è uno switch per terra.
0: Non devo rispondere, è colpa sua.
2: È staccato. Perché? Ma scusa, perché non mettiamo quello grande qua? Così andiamo a 100 quelli che siamo in rete.
3: Quello
2: qui
3: grande è a 10.
2: È sempre a 10?
5: Ma il problema è che fa tutto un po' di
2: vabbè.
3: Ma comunque va a 10, c'è scritto 10 sì.
0: E io così. Meglio così. Si sente Freaknet?
3: Sì.
0: Beh.
3: Sì, il gateway è l'1.1 o l'1.2?
0: DHCP oppure no?
3: No, oggi.
0: Beh.
2: Che classe DP abbiamo sull'access point?
0: C'è
3: è in bridge, quindi quello che tu hai tuo.
0: Ah!
3: Questo qua.
0: Minchia, finalmente l'access point è messo bene.
2: Ah, quindi posso staccarmi dalla rete
3: dalla cablata finalmente.
2: Va bene, ci stacchiamo il cablaggio, signori.
3: Aspetta, scrivi route prima di staccare. Prima di staccare il cablaggio, premi route, scrivi route così vediamo chi è il gate. Non mi ricordo se
2: il mio route è diverso. È l'1-1.
3: Anche il mio sarà uno.
5: È giusto così.
3: Ah.
2: Sta funzionando?
3: Funziona, funziona però. E funziona anche parecchio bene. Non abbiamo tutto il bordello della rete. Non abbiamo il nodo qua, il collo di bottiglia dell'hub di me.
2: Allora, fra pochi istanti forse cadrà lo stream, quindi siete pregati di riconnettervi o di andare alternativamente a fare in culo. Ma perché non te lo prendi in automatico? Toglila questa stronzata, dovrebbe prendere in automatico. E se sei di auto?
6: LD è quello segnale migliore.
7: No, invece abbiamo bisogno di quello di
2: cazzo me ne frega. Stacchi e riattacchi finché non lo prende, no?
6: FKNT.
3: F grande.
2: Certo, Oedipus è un coglione a complicare le cose.
3: Scritto con l'F grande, la K grande, la N grande e la T grande. Cioè iniziale
6: finale. Lo scrivi normale, per Dio.
2: Minchia, finalmente.
6: Io! Fammi vedere come cazzo è scritto. Oddio. Ma chi cazzo l'ha scritto in questo modo?
3: Zio, ma sta che attacco, ha ragione.
6: Così è scritto.
3: Minchia, ma sta che lo sta
5: scritto. E vai a prendere il primo carattere graduale che si vede ancora il grande.
6: Bene.
8: Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.
2: Ma chi?
6: Tu esci. Solo lui sta uscendo.
3: Solo io.
2: Ma certo, lui è allippato al porco Dio.
3: Anche lui è allippato al porco Dio. Anche lui è allippato al porco Dio.
2: C'è un cavo che ti avanza lì a terra? Un cavo che possa arrivare lì?
3: Penso che questo sia allora.
5: No, sono
2: passato per qua, guarda che
3: io non
2: esco
3: più,
2: ma perché tu non esci? Ah no, aspetta, cerchiamone uno più lungo. Forse questo è più lungo.
3: Questo è anche duro.
2: Ah, questo sì che ci arriva meglio.
5: Il branda.
3: Sì, ma
5: avete presente che
3: hanno un numero rosso alla fine?
5: Sì, quelli li teniamo lì, mi basta fare crescere di più da noi.
2: I P?
3: E P piace di più. Se ti sta proprio sul cazzo metti 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 34, 1, 2.
6: Tu stai usando gli FCP?
3: Quindi ho configurato una volta, non posso dire che fa. Le cose che funzionano non si fanno. Tutto è
2: CPCD niente?
3: Gateway 1
2: Io non pingo il gateway. Non ti pingo.
3: Io pingo il gateway, pingo.
2: Ma l'hai attaccato sto cavo? No, e qua non c'è il led acceso. Su che porta è? Sulla 6? Cambia porta, porco Dio! Ma questo cavo non funziona. Vaffanculo a sto cavo, strappalo.
5: No, rigrimbalo, rigrimbalo.
3: Ma è un cavo di quelli comprati, sarà crossato.
5: Lì è povero.
2: Fa vedere, fammelo vedere. Ah, mettilo nella porta cross. No, nella porta cross c'è. Non è usata da quello che viene da sotto?
5: C'è anche l'Italia. È cross. Prova che asserisce sicuramente la sua identità cross.
2: A me il cavo, a me. No. E ora ci sono, porco Dio. Comunque non pingo un cazzo neanche ora. Pingo te, ma non il gateway. 5-2-34-1 non lo pingo.
3: Io sì.
6: Neanche io lo pingo. No, è 5-2. Neanche io lo pingo.
5: Io riesco comunque. Ma io lo riesco a mandare la pista alla scuola.
6: È solo una
2: pittura. Ma cazzo me ne fotte della Netmaster quando pingo un IP?
3: Comunque la Netmask è 255000, no, l'asse è 5234.
2: E perché?
6: Non lo so,
3: forse troppi
6: quando troppo. Ci sono state troppe connessioni, forse
2: chi è il 5?
3: Il 52 che cambia la mia
2: 5 non 50
3: hai cambiato il pin per caso? Sta cambiando.
2: Io pingo l'1 e mi risponde il 198. Ecco perché non si esce. Ma chi è il 198 scufando 1?
3: Scufando 1.
6: Tu chi sei?
3: Il delirio.
2: Scusa, te lo posso staccare il cavo di rete? No, ma non esco. No, no, non raggiungo. Non raggiungo l'uno. Non raggiungo un cazzo. Va bene, ok, ho deciso. Ping meno flood meno S 65.000 5.255 255 255 meno B. Mi compare E, mi compare la E maiuscola. E.
6: Madonna! Io sono qua.
9: Io sono giù.
2: Ma hai vista questa cosa?
10: Il miracolo è avvenuto.
2: Che cosa sono le E? Mai le ho viste.
3: Poi sta di funzionare il punto.
2: Le E. Cioè talmente un fluddone in broadcast che mi fa le E a molto il punto.
10: Documentiamo con foto.
9: Ehi.
3: Cioè dove c'è da pacchette l'osso? Non hai fatto un cazzo.
10: Un bing in broadcast.
9: Io non ero
3: meraviglioso. Sì, ma lei non è
9: ci mancano le H.
3: Ma io voglio pingare il
10: hai il compito che ho tirato con la sciate la libreria a sciate del genere a sciate.
2: Dai, fatemi uscire su internet. Arp cosa? Sì, di arp meno cosa. Meno cosa. Arp meno A risponde pappa, minchia.
3: Arp meno A.
9: Sono arrivato per due mesi.
3: È Arp meno A, perché Unix se ne sa. No, risponde un cazzo.
2: Piantato.
3: Anche a me. Ma è strano, starete sempre più strano.
9: Isolati a Genova da una rete un sacco.
2: Ah ecco, è spuntato Herbivore, Nomad e 52341 con hardware, hardware address incomplete. Chissà perché. Diciamo che ne stiamo utilizzando.
3: Ah, io so il motivo del tutto.
9: Ma va,
2: niente. Abbiamo cercato di risolvere i nostri problemi di rete con un ping flood in broadcast. Ci pensi?
9: Potrebbe risolvere anche di
2: no, ma non raggiungo il gateway software. Che cazzo ne so? Che cazzo ne so quest'ora? Secondo me è mette puro. Perché mi hanno detto che sono stato chiarissimo a quel vuoto. Però bene. No, non sapevo, me l'ha detto chi non sapeva un cazzo di elettronica, dice che mi ha fatto capire un botto di cose.
10: Ti senti peggio? Però
2: ho cercato di in tutti i modi di evitare la felicità degli Spinotti. Ti giuro, ho fatto di tutto.
10: Sono riuscito anche un po' ricurvo.
2: E che mi sarei rimasti un po' di rate
10: che cazzo
2: era
10: finito
2: che
10: arriva perché per me che c'è questo
2: cioè il voto era binario o 1 o 0
9: e più tutto il giorno anche a corretto con grappa di
2: chi sei tu? Fatemi uscire.
9: Non toccare,
2: Badigni, vai. Sapete che vi dico, adesso io mi metto là e mi tiro il cavo che arriva da sotto e bafangula tutti qua.
9: Infatti
2: si
9: può.
10: Non farai mai da che. Non lo sto strano. Finisce che fai la luce di vita alla fine. Sai come.
9: Veramente perché è troppo, capito? In qualsiasi situazione. Poi perché è anche di
10: allora devo provare.
9: Non sulla birra. Però lì si trova l'acqua, la birra quindi la calda.
10: No, grazie.
9: Cioè lì esci per andare a bere. No, esci per ubriacata, quello che bevi è relativo di libera
3: ora. Allora, qual è il problema?
2: Ma dove? Dove?
9: In Inghilterra. Cioè, la logica è andare fuori a bere, no, esatto. Mentre qua da noi magari vai fuori a bere e poi ti trovi imbriaco, non è che il tuo è
6: insieme.
9: Esatto, per loro è che sono loro.
10: Fanno un allora.
9: Punta roba che non c'è per un campo.
10: Lui
9: ti braccati in brisa.
10: Quella voce di
6: vabbè,
2: cosa?
6: Ci ha bloccato il mercato adesso tutti quanti della mia scuola. Diciamo se il mercato adesso di scuola.
2: Ma chi? Contro la macchina?
6: No, cioè, il switch di fatto
2: perché?
6: Non lo so.
3: Ma se noi riusciamo a attivare lo stesso back address, lo
10: switch, ma tu lo sai?
6: Beh,
10: usciamo
6: un attivo back address.
10: Ma ce l'hai?
6: No,
2: oh no, no, è successo qualcosa perché adesso io sto pingando. Con tutte e due, ma non so dove.
6: No, ma non è maiuscola,
10: non è ancora che ti assiste della tua aura, della connessione. Dove stai streamando?
2: Sono via cavo. Io sono via cavo. No, sta funzionando, non fare niente. Sono via cavo sul lab.
6: Che cazzo di che non c'è più.
2: Boh.
6: Ah, come che adesso non è stato bloccato?
2: No, no, no. Calma. Allora. Rettifico. Pingo il gateway.
6: Ah.
2: Fine.
9: Io pingo.
6: Beh, però se il gateway esce
2: pure. No. Non sto uscendo.
6: Ma non
3: ho pingato. Ma forse è risolto.
2: No.
6: 1-1 è messo.
9: C'è un altro normale.
6: Ma?
9: Sono tutte e due le chiese.
6: Anzi no, il metodo è il MAC address del CIP.
2: Ma è successo qualcosa?
6: Il metodo è il MAC address del CIP.
3: Vabbè, però basta la regola di NAT.
6: Ah, il mio l'hanno bloccato.
3: La regola di NAT. Ah, il PDF, si mette in NAT.
6: Non
3: lo so. Ma no, regia un secondo fa.
10: Il personale sta volando.
6: Io
10: mi
6: metterò il MAC address del...
2: Ma?
3: Sniffa,
2: sniffa, sniffare.
3: Se mi sentate a me come router, probabilmente uscite.
6: No, ogni scheda, no, ogni scheda, due schede uguali, c'è un valore diversi.
2: Devo mettere te come router?
3: Sì. Puoi provare a mettere me come router.
2: Sì, ma chi sei tu?
3: Il letterale.
6: Sì.
2: Resta contro.
3: 5, 2, 34, 6. Io passo per mascherare tutti. C'è 5.x.
9: Sì.
3: Ma forse perché sei sulla porta particolare?
6: È un problema del mercato, sai?
3: Ma scusa, ma se stanno passando da me, esce dal mio mercato.
2: No, non si esce da me.
9: Le cose che
3: sembra mi serve un altro
2: ormai proprio e scarico fa un culo. Vuoi una batteria? Ti posso dare una batteria? Ce ne ho due.
9: Ma scusa, quindi le case si mettono una cosa su che...
3: Ma non che già era spento, no?
6: Non lo so, non mi ha detto che
2: lo ma che cosa? Cosa? Come? È vero, esco. Come cazzo stiamo uscendo? Come facciamo a uscire? Ma perché? Cioè l'hanno fatto apposta da giù? O in automatico lo switch? Era chiusa.
3: Questo è perché dobbiamo essere sempre
2: bene, ora è aperta. Nella borsa rossa lì ci deve essere un lettore di CD, me lo dai? È il posto che metti questo.
9: Cioè, ma tu levi il lettore CD perché ha
2: batteria? Sì, posso mettere due batterie portatili. Sei ore e ore. X. Con X tanto. Ho registrato tutta la... e streamato tutta l'assemblea finale giù. poi sono stato giù ancora un altro po' ed ero con le batterie al 70%. Notevole. Ah, minchia!
11: Gli level 3 prima, che c'è? E se per tirarlo fuori, come te lo dico?
2: C'è un... no, un contatto di sotto, uno, una levetta, fai così, aspetta. C'è il doppio connettore per i dati e per la batteria. Ehi, Delson, una figata.
3: Quello è un originale.
11: C'è un centrino con una cosa del genere, ti dura una giornata, dura quasi 18 ore. Guarda che c'è un centrino, dura 14 ore.
2: Ma quindi se io teoricamente mi metto quel demone di merda che mi abbassa il rate della CPU per risparmiare l'energia, la batteria mi dura ancora di più.
11: Sì, poi se è bancato, ma al massimo
5: veramente
11: è tutto.
2: Capisco. No. No, fumo, no.
11: La variazione della frequenza,
3: la fanno,
11: sta andando a farla.
2: A puttani tomate.
3: Sì.
11: La variazione della frequenza era di più. E quindi ce l'ha detto, la
3: mandava a farla. Non è che non cazzo
11: è. Non lo so, lo scarico. Dimmi quanto devi
2: facendo 4 CD. DJ Oser, devo passarti questi dati, che API?
3: DJ Oser, io non esco più, che cazzo stai facendo?
2: 192.58? No, se mi apri un FTP è meglio. Luther. Cazzo te ne fotte.
11: Porco Dio.
2: Dai, un FTP Luther.
11: Dioser, bruciali.
2: Che senso ha? È uguale. E crealo, fai l'utenza Luther e poi la levi. Non è uguale? Insomma, fai quello che vuoi, basta che lo fai.
11: Dobbiamo fare una fotografia a due. Fina, se n'è andato.
2: Allora?
3: Ma porco Dio, il gioco non esco più, non è il mio mercato, questo Cristo santo di merda è bastardo, ma fa un culo.
2: No, no, così non puoi uscire nessuno, porco Dio.
3: Ma il fatto che si vede il mio mercato,
5: ma non ci fa niente se non è il tuo.
3: Sì, perché non esco più.
1: Senti, usa la wireless.
3: Perché io non esco più? Non è il secondo mercato, sei inaccettabile.
2: È inaccettabile.
1: Ma usa, cioè, usa la wireless.
3: Ma perché?
1: Usa la wireless.
3: Ma che cazzo mi collego?
1: A lui.
3: Ma lui dice non togli in morte di papa.
11: Slap, faccio una foto a me da stesso.
2: Allora devo.
5: E come gli dice? Va bene.
2: Mica così.
11: Aspetta, Cristo.
3: Mi ha dato il lupo. Beh, deve caricare. La bici un po' di campone.
2: Sì, ma verranno mosse.
11: No, quell'elemento là no, basta.
5: No,
2: qua, tutti e tre.
11: Qua, Nirvana, avvicinati. No, mi dovrò spaventare, non la farà mai, si spaventa lei.
3: Una carellata, no?
11: No, vengo tipo di merda. Però di quella cosa.
2: Aprilo e vedi.
3: Ma sta riuscendo la voglia.
5: Io
2: sono dentro di te.
3: Sono dentro di te.
2: Se non cambi i permessi, creami uno degli hacker in incoming chiamata merda con dentro i permessi di scriverci sopra.
11: Scusa, io non la faccio.
2: Creami una dir qualunque.
11: Merda. Ma dov'è?
10: Blocca.
2: Permission denied.
1: Non ce l'ho.
9: Ce l'hai, che stai però da.
1: Permission non ce l'ho.
9: Minchia. Tuo padre che può permettere a me.
5: Provare.
1: Vai.
3: Cioè, praticamente uno ping a te rispondono due computer. Io non esco più se ne sono.
2: Permission denied, porco Dio! Aspetta, aspetta!
5: Chi ho fatto?
9: Ho capito il perché l'ha fatto, perché non è
2: niente, permission denied.
11: Gnosse, me lo passi lo spinello!
5: Aspetta,
11: ma adesso stai parlando a mezz'ora e siete fatto sbambare tutto. È l'ultimo, Cristo.
5: È l'uppa.
11: Passalo a me.
9: C'è qualche problema.
1: Ma c'è l'altro, no? Sì, qualcosa da fare.
10: Buono,
1: eh? Non lo so.
2: Niente da fare.
5: Sempre permission denied.
10: Non è l'unico dono.
2: Sì. Com'è? Porco Dio, me la crea un'udenza. Crea adduser, porco Dio.
3: Super adduser,
11: cioè. Me.
5: Vai.
3: Quando vuoi fare un adduser semplice per uno script, te la fai mettere nel culo, non se la.
5: Ma sei tu a tanto? Sei tu?
3: Che cosa mi devo mettere per uscire con te? La connellina.
2: Cosa mi devo mettere per uscire con te? Ok, ok.
3: Cosa? Che mi di coglione?
10: Cosa
3: devo fare?
5: Infatti mi ricordo di me.
3: No, l'utente, poi non fare lui.
5: No, non usciamo. Ma stacca il cavo del settore.
2: No, che stacchi il cavo? Sì, io sto parlando con te. Ah, ok, non abbattere il wireless, ti prego.
5: Ma la la qua,
2: tu sniffa. Non ti preoccupare, tu sniffa. Che te frega, sniffa. L'importante è che sniffa. Testa, me la stavo tirando, volevo dire, nell'occhio.
3: Non è.
2: E non esci, se no sniffi.
3: Lo fanno un S2.
2: Sì, suona bene, facciamolo. Dai, apriamo degli S-tunnel a caso. Incasiniamo questa rete. Io farei comunque di bucare il router sotto. No, non ci arrivo.
5: 33.
2: Io non lo raggiungo.
3: Non esci tu. Ah, e allora posso
2: Pardon.
3: Distruggiamo il router da solo. Nino, metti di all'operatore,
5: forse c'è una staccata il capo. Forse c'è una staccata il capo.
2: Sì, vabbè, ci hanno staccato il capo. C'hanno le paranoie.
3: Vabbè, tra di noi ci pigliamo.
11: Io penso che meglio la sessione.
5: Adesso non è che ci sono, ci sono
11: bene. Io le consiglio di staccare il capo.
2: Ma vai a dare un occhio in sala macchina.
5: Ma mica, ma il cavo è accesso.
10: Però non vuol dire.
2: Sai che non è neanche tanto lento sta trasferire.
5: No, è
2: 6 mega al secondo, può essere.
5: Esponenziale a 0,2 k al secondo.
2: 600 k al secondo. Mica, 600 k al secondo è lento.
11: Per 35
2: un cavo cross? Ah, vero, sentimenti di cavo cross noi in 100 mega. Ah, potremmo farle il foto
11: mega di sono 27 megabyte. No, 12.
2: Non lo faremo, infatti. Che cazzo se ne fotte tanto, abbiamo ancora un po' di tempo.
3: Abbiamo un cazzo da farci.
2: Allora, trasferiamo in wireless, va bene. Vado a fare un giro con la macchina, vediamo se ci sono novità.
3: Sì, ma voglio venire anch'io.
2: Sì, sì, vieni anche tu.
11: No, veramente ho fumato.
5: Guarda.
11: Penso se metto la mano qui, sono tipo le onde che mi stanno friggendo la carne.
3: Ma stai zitto.
11: Quindi dalla guerra e sbattiamo qualche molico.
3: Quello via aspetta.
11: Minchia, là ci sono coppa.
5: Beh, andiamo
2: a fare un culo. Dai, c'è un cantiere. Come va? Minchia, si è sbloccato.
11: Non avevi vinci i vuoi. È imparato a installarsi la Slack. Dico, a livello di vivo si poteva anche arrivare. Se nessuno mi spaventava dicendo no, guarda un po' difficile se non sai. Alla fine va.
2: Poi hai visto che era una cazzata.
11: Che tipo di installazione sui pacchetti, vedere se farli tutti o se decidere il pacchetto che
2: hai capito, sì, che hai capito che era una grande cazzata.
11: Sì, devo sapere, è che devo sapere che non voglio dire il pacchetto. Minimo di iscrizione magari.
2: Vabbè, se li quando li conosci li sai.
11: Però allora potrebbe
2: essere tu, una specie di così piccolo.
11: Opzione iniziale.
3: Io non lo farò.
11: Vediamo se uno vuole.
2: Legion. Niente, mi ricordo quando era la meeting del 2001, vedi, sembra così.
5: Allora, un bicchiere così.
2: Sembra che si rotolava i capelli con le mani.
3: E tu invece dico non ti faccio i cazzi tuoi. Non sei cambiato.
11: Esatto.
5: Non c'era un bicchiere così.
11: Sì, che giocavano con quel gioco. Sì, ma che serve. Fantastico. Bicchieri c'era. Bicchieri sono finiti là.
5: Ah, ecco. No, infatti, non devi ricordare. Oh, guardate, c'è.
11: Allora, io mi chiedo come del primo.
5: Non mi scarto.
2: Non è fuori.
3: Che cazzo vuoi?
5: Thank you.

0: Ah, ya está, yo creo. Yo también, a mí se me hace pegado. ¿Pero
1: qué?
0: Sì, ricordate che
1: c'è tutto il recetto di mi
0: connettore, l'RG45. Devi
1: considerare che quella che
0: ha fatto era anche economica
1: che siamo riusciti a fare.
0: Ah,
1: ma
0: anche buono. Sì, quella per il telefono non fa.
2: In quanto ieri fatto
3: perché l'induzione magnetica lo fa sull'altro cavo che non fa niente.
1: Sono che i due centrali sono interziti, ah, e
4: l'esterno è semicircolare. Ok, quindi poi l'esterno
1: è semicircolare, l'esterno
3: è destra.
1: E
5: il come
1: una coppia.
5: Oh, ma la gran
3: più
1: stanco.
3: Il
1: cliente stanzato.
6: Dammi il cavo di
3: è bu
0: che fa il ca
2: come tipo di FTP
1: sì NCFTP FTP normale
5: ma porco Dio ma dove si vede il sondaggio delle partite c'è un
1: poi c'è questo bianco blu
6: Le coppie sono colore e bianco colore. Soltanto che poi c'è le due centrali, sono invertite. E sono capo dritto, cioè il bianco verde, cioè il bianco verde è attaccato al blu. E il bianco blu è attaccato al verde. E il nostro più sarebbe più alto. Ecco, vi ricordo che quindi queste persone deve rimanere anche una volta l'arte. Questo è. Questo è più famoso. No, ci deve essere lo stesso. Si è fatto grosso.
0: Scusa, se lo utilizzi qua, lo utilizzi là, non è strano ancora, no?
6: No. Mi guardi, ovviamente, mi guardi il posto. Così è tutto.
2: Che capo, io lo so, no?
6: Gli stessi.
0: Ma guarda, non è come... Stava le cose di console, dico.
6: No, è girato con la
2: musica. Sei? Ma la piscia, no?
6: Certo.
2: Ma in bagno c'è andato, c'è andato.
6: E poi non ti danno un po' fritto,
1: ti conviene comprare spesso perché poi vado a cercare
2: e almeno ti hai ragione
6: e poi fare gli standard
2: per cominciare a lavorare. Andiamo,
0: dopo quanto state allora ho che fare la rimessa in cittadina.
6: No, no, non è una cittadina, cos'hai?
0: Non lo so,
6: non ci posso
0: dire, è bello tu,
6: sì,
0: è una bella
6: cittadina, sì.
0: No,
6: no, un attimo, però due secondo me la...
0: hanno detto già, però ho sentito di un file con un attimo,
6: non si può fare
3: 800 megabit
6: per secondo. L'unica cosa che mi serve il file è ovviamente il nome nave
0: e gli hard disk stare,
6: ma sono più tutti quelli
0: quelli
6: quelli
0: che sono passato,
6: no, ah,
0: le
6: cose.
0: Volevo sempre sempre dato la
6: mia
0: cosa, mi rendo conto che a me le due che
1: vanno un po' meglio, però se riusciamo il cazzo
0: mi fa venire in mente, quindi sono molto punto in
1: tag e ammetterai che il mio che sta usando
0: che mettendo la periferica scala schermo però so che c'è, vabbè, quindi sono qua e c'è tipo che mi sembra di una cosa di
1: dire
2: che gli
0: grata di questo.
2: Che merda fa?
0: No, che penso da mettere in San Valentino? Ridiamo un attimo.
2: Mentre parliamo, un dato di spaccare a un miliardo di persone. Quella merda.
6: Vabbè,
2: adesso
6: andiamo a un momento, quindi.
0: Sì, sta. Quello che dici, faccio un po' di persone, però qui non ti lasciamo più. Se ti vado proprio in fondo. Ho un po' di droga sesso, un po' di diverso, un po' di condizioni. Avevo sentito dire che secondo me era una cosa che non era una che tipo la macchina
2: sono di droga sesso. Sì, diciamo troppo male.
0: Guarda che senti ambienti che ci sono in quello di ghiaccio, di quello di per perfettarsi lo
3: scelta.
0: Steve Jobs. Steve Jobs era un pittore, quello che si sa, era in garage, ma da... No, che dopo i programmatori fossero anche loro innanzi, quello non si può andare. Comunque, non ti vedi, magari si
6: interrompe.
0: Ma sta bene come teoria, perché
6: non si può andare. Non si
5: può andare. Non si può andare. Non si può.
6: Fai così e si troviamo.
0: Poi io comunque la penso, non sono mai non è che si trova, ma è un po' di vagare la porta, un po' di porta, un po' di ascolta, loro ci mettono l'impegno a farlo.
6: No,
0: poi
6: no,
3: oh, c'è cioè, cantato la minchia come diceva Dante.
7: però intanto il blaster 98 per il 97 non si utilizza più, solo con le spese di 30
8: blaster.
7: Il giro che uscì la stagione scorsa che bastava con le asse in
8: oh, infatti, guarda,
7: c'è un paio. Sono spesi tutti su
8: di usciva
7: la scrittura di Bisha,
2: spia
7: un tavolo di
3: io ho sentito storie di gente che si è collegata a internet per scaricare Windows Update
2: e non hanno bucato
3: per scaricare Windows Update,
2: ma abbiamo fatto il test
3: e nel mentre
1: ma perché non
3: sarebbe
1: fatto altre vecchie, non c'erano la testa,
3: sì,
7: tutti è successo, qualsiasi computer possa guardare,
8: ma io qui dentro sono andato, sti sorprendendo, se non mangiare il tempo.

0: prova?
1: Ah,
0: prova.
2: Io vedo il riflesso nei suoi occhiali dell'Ethercap.
3: Io non esco.
2: Vedo il riflesso blu dell'Ethercap.
3: Il match basta, però è il match.
2: Devi aprire una scella. Finché poi non si può stare più.
4: Chi vuoi vuole partire con Nutella?
1: Io.
4: Ho detto prima io, separate.
3: Pensate di mangiarle tutte.
1: Quanti siamo?
3: Quanti siamo?
1: Siamo quattro. Quanti siamo?
3: Due.
1: Siamo due.
3: Quanti
1: siamo?
3: Adesso
1: i più piccoli.
5: Spezza i bagni,
1: uno.
4: No, uno però per il
5: pane. Ah, allarma.
4: Vado a mettere l'orina.
5: Non so se è nel bagno dove sono a passare.
3: Ma che me, no?
5: Ma la politica.
3: Sono me.
5: No.
0: Mangiare ma c'è un pane di merda,
4: no? No, ho capito, sì, adesso.
6: Ma quella volta io
2: ti rompe i coglioni molto spesso, però, cioè subito. Vieni a mangiare a Palermo qui.
4: Sì,
2: però la cassata, i cannoli non sono buoni se la ricotta non è fresca.
4: Vedi anche lì in montagna,

0: Do circolarizzato sono più
1: buoni, questo fa
2: c'è un solare che suona,
3: ma ci va, vai su Sidama,
2: non lo fa, ma
4: c'ho dei film, ma che cazzo fai in quei giorni che ti metti in mezzo e gli fai prima cosa serve. Oddio, ma non posso dire la mustica.
3: Voglio vai su Linux, un
4: sono stato, finisce al volo ma sta da fermo in questo
2: penso che se dovremmo usare l'auto. Io ho un biglietto, ce lo voglio usare. No, cioè, non penso che mi vedo usare la macchina.
5: Infatti che ho tutto
2: nominato. Anche ma non è capita stesso. Quando ci sono che persone
5: infatti con link capito.
2: Ma io ma aspetta, chi è che i biglietti erano? Terzo.
4: Se bloccavi il computer da spesso, Paolo.
0: Non lo so, non lo conosce.
6: Sì, allora. No.
4: Stai plodando,
6: sì, certo. Ok, student data.
3: Da questo momento in poi, in qualunque sito andrete, andrete a venire.
6: Se non fatto lo sport tipo le mezza calda.
1: Buon viaggio.
5: Ciao a tutti.
7: Buona morte.
6: Buona morte.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Morte gli accompagna.
6: Ciao.
8: Io navigo, ma non fa un cazzo, cioè mi ha caricato le pagine.
5: Per
9: male.
8: Come?
9: Uno mancia.
5: Se tu tipo vai, che so, fuggendo con cose.
8: No, sono su repubblica.it. Perché? Connection refused, tu hai buttato giù l'FTP. Grandissimo ricchione. Porco Dio, eh!
9: Io sono stato 1, 2, 3, non mi trovo anche domani! Che cazzo?
8: Ma non c'è niente nell'incoming! È vuota! Ma dammi il permesso di lettura! Porco Dio! Porco Dio!
9: Dove è ancora la sento, sì!
10: Io rallento la rete.
9: Vai, sì, però.
8: Stai scrivendo? No.
4: Yeah.

0: che cos'è?
1: Mio Dio.
0: Per la musica?
2: Invece non irto.

615 k al secondo.

0: 了这边的这几个人。哈哈哈哈哈！你讲的这方面话，我
1: 们是
0: 不能明白。
1: 哦，那
0: 我，那我还是告诉你，别说我不告诉你，你是怎么算？
2: Io ricevo il mio 300 kilobyte al secondo.
0: Ma stanno facendo quello secondo secondo.
1: Aspetta, prima adesso.
0: Mi sento in banda, perché? Infatti. Andate da me. Oddio.
2: Mi sento in tatti. Mi sento in tatti.
1: Queste sarebbero le ventole.
3: Sappi che qua si sniffa per ridere. Puoi metterti qua, guarda.
0: Ho fatto un baffo.
3: Con il terzo film.
0: No,
3: dai. Che bello.
0: No, è il gomma.
3: Con la gomma.
2: Questo è il gommabile.
3: Terminale, diciamo.
1: Aspettiamo che venga a Palermo.
3: Doming.
4: No, c'è un piccolo problema, si porta a
3: dire. Ah, la batteria che non è batteria.
4: No, la mia batteria, la mia cosa rifatta, che è stata completamente, non funzionava più, non era
3: quindi bene comunque.
4: Sì.

0: Quanto spazio hai, Joseph?
1: Poco.
0: Come poco? Quanto? A me serve spazio.
1: 283 MB. Cancella i CD e la dosata,
0: ah, i CD e la dosata, ha voglia di cancellare. Sì.

0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao,
2: ciao belli.
3: Hai visto che non c'è più nessuno, cazzo, perché dobbiamo essere uno sopra l'altro, ma non andare di nascosto, hai
2: visto? Perché gli fa schifo? Ti fa schifo, non ho capito.
4: No, ma pure devi scattare da nascosto, dimmi come mettere qua sotto. Ma
2: saranno anche cazzi suoi che ci mette qua, no? Scusami.
1: Basta con questi cazzi di cameriera, che si prende in 3 secondi, minchia!
2: Emerge Ethercap.
3: Sarebbe interessante, però
5: mi chiama, sta vedendo qua nel suo arco.
6: Fagli vedere il ping magico.
2: Il magico ping.
3: Ah, ma è un doppio dorato per risolvere i problemi diretti.
2: Le E. Io non ho mai visto le E.
5: Cosa vuol dire?
2: Vuol dire mostruosità con la rete, non lo so.
1: Non lo so, tra un milione di pacchetti. Se lui mi misura. Prima sono tutti che non A, B, C, D, E. Non lo sapevo. No. E il codice si è portato.
2: Non lo so.
1: Wow. Che è 140?
2: Sì, probabilmente.
3: Sembra grande.
2: Hai cancellato i CD?
1: Io sono davvero un sbaglio di pacchi.
5: Ma sei che è
7: non ricordo mai come
3: ha vinto. No, ho cambiato.
2: È strano, io non riesco a uscire su IRC. Però navigo.
5: Sì, ma non sei cambiato.
1: Anche io. 8 mesi. Perché hanno cambiato queste cose.
2: E lui ha cambiato. Ecco lì. Lui. Che cosa?
1: Mi attacco. Dovrebbe essere deficibile. Che si mette in questo nuovo e comunque dietro gli ha due ali, si arriva sulla vecchia scuola nuova.
5: Io faccio un'altra squadra per quelli che hanno due ali.
1: Il nome delle
5: città?
2: FNML. FNML.
5: Il problema è che non c'è secondo me.
3: Non
5: sai lui. Non lo vuoi, prova. Non lo vuoi, prova. Non la fa, non la fa.
2: Ciao, bello.
3: Ciao.
5: Però tu vedi che fa
0: alla prossima magari faccio anche un po'.
2: Sarebbe una bella cosa, è uno dei... Minchia! Sarebbe una gran cosa.
0: Sì, già lo sto vedendo un po', però per il prossimo me la faccio.
2: Bellissimo.
0: Devo trovare anche il D-Wix insomma di capo.
2: Ah,
0: tu ce l'hai?
2: Sì, ce l'abbiamo, però in tedesco non si capisce un cazzo.
0: Vabbè, ne riparliamo. Ciao.
2: Ciao dai. Ciao.
3: Sì,
2: e lui ride.
5: Che c'è il 940? Mi sto aggirando la connessione.
2: Cosa stai facendo?
5: Mi sto aggirando la connessione.
1: Perché non vuoi mai con chi devo cercare?
3: Come in questo momento perché
5: non è arrivato.
2: No, ti prego non abbattere il wifi.
1: Vai, che cosa?
2: 192, 168, 1 qualcosa.
1: 188.
2: Se è libero l'88 sì.
5: Io sono 222.
2: Io sono il 100.
5: Se vanno in terza non finisce 2-2-2
1: c'è un po' di luce?
5: Sì, lo prendono un po'
3: è necessario mi sono pure aggiornato il tuo padre il problema è che è evolution, perché evolution è un programma della nicchia.
5: Ma certo,
2: Ok, non esco più.
3: Sei 290.
2: Sono il 100. Fammi uscire.
3: C'è il boss che fa il boss.
2: Abbiamo il gateway che è lui. Mm-hmm. E abbiamo lui che ci fa uscire oppure no.
0: Hai provato connettività?
2: No, stiamo perdendo connettività.

0: comunque sto mettendo il gioco da Irma.
1: Chissà. Chi può saperlo?
0: Ma chi me lo so?
2: Cosa io voglio inserire a volte nel sviluppo?
0: Non sapete che non c'è un po' di ingoiato. Ok, il secondo. Con me c'è un po' di sala, però
2: c'è un po' di altro
0: fatto? No, dai, era un po' di sala. Però c'è un po' di sala. Però c'è un
1: Che
0: cazzo dici? E tra l'altro ora non dovrebbe scoprarsela più.
1: Cos'hai detto?
0: Ma stai beccando la basso del resto. Vabbè, perché se la basso non sta guardando. Non sono loro, sono altri.
1: Come?
3: Non
1: ho capito. Basta che non mi tocchi il wireless, che sennò si ferma il trasferimento. Poi non me ne frega un cazzo. Joseph, per uscire? Ah, ok, infatti sto uscendo. Come uscire? Il router è, cioè il gateway è 192.168.1.58. 58. Sì. Non esce lui. Saranno le centinaia di Ethercat che stanno creando qualche problemino. Come?
3: Io no, non
1: ce l'ho manco. Anzi, devo emergerlo. La registriamo uno piccolo speciale di Radio Cybernet su queste cose?
0: Sì, sì.
1: Al volo su come si installa e si usa Ethercap, su come si scuofa un DNS al volo? Eh?
0: Sì.
1: Lo facciamo tra un po'?
0: Ora però.
1: Adesso subito?
0: Subito.
1: Il problema è che
0: io
1: non
0: so come si fa tutto.
2: Ma non c'è bando per streamare. C'è proprio.
1: No, lo registriamo, poi lo metto sul sito. Ma perché non c'è bando, scusami? Ma se io vado a tirarmi uno dei cavi che cablano le altre stanze e me lo porto qua, non è una cosa bella?
0: Molto. Sì, ma noi ormai siamo.
1: Non sai, sono attaccati giù. Noi al Midi abbiamo avuto una configurazione del genere. Avevamo la BNC, avevamo la DSL, lo switch saliva su dal BNC attraverso un hub sotto, si faceva il giro del Midlab e poi riscendeva giù attraverso un'altra BNC e un'altra sala computer che poi avevano collegato di nuovo lo stesso switch. Quindi sì, perché c'era lo switch in mezzo. Succedeva una cosa strana, che quando si staccava un pezzo di rete, la rete andava dall'altra parte. Sì, è una cosa pazzesca. Allucinante.
2: Invece a Firenze c'era uno switch che non funzionava, c'era il cavo che andava al modem e poi risaliva uguale. Invece hanno due cavi così, che secondo me non funzionano. Però DNS cosa dice?
1: Non lo so. Un IP a caso, finché funziona. Aspetta. 194 247 168 forse quello di Fastweb.
2: Ma che hai preso dal DHCP?
1: No.
2: Dal
1: no, perché io sto uscendo tramite lui che ci fa da gateway. Se sono in wireless. Oh, mi sta prendendo finalmente, mi sta installando Ethercap. Ora posso fare un inferno. Come? Mi serve pure, no? E viceversa.
0: No, Ethercap fa tutto quello che fa di script. Invece in Linux fa soltanto quello che fa. Sniff è buono per fare script. C'è un bel duro, lascia che fa, non serve per fare. Non lo so, fa
2: meglio.

0: Compilatio originalis. Bene, metterò io un po' di musica adesso.
1: Basterà mezz'ora.
0: Sei paventato?
1: No.
0: Sei pallro.
1: Sì.
0: Metto un po' di musica classica. Ah. Così ci rilassiamo un po'.
2: C'è il 33 che è migliore, però. Sì, vabbè. Ma infatti, sì,
3: che sono?
2: Sì, devo... FTP. Dico un FTP, chi sei?
3: No.
2: Dove sto a parlare? No,
3: no.
0: Io non so come
4: è.
0: Con una discreta impessi. Ma... Sì. Ale...

0: קרקע יסוקה. Ma proprio l'evoluzione poi piomba giù, bello. Ma ancora c'è il messa su? C'è ancora su? Tu dici sopra? Che stai dicendo? Ma dove? Che dici? Ragazzo, ho dei problemi. Ah, diciamo che sono pacchetti che rimbalzano.
1: No, c'è un po' di
0: Fast web, per cui non so.

0: Però non lo metto fatto, per dire. Ci sarebbe vero. No, non è così. Ma sono andati tutti via. Sai che no, Stefano, non sono riuscito a sistemare i dischi, per cui poteva servire per un paio di diritti che vorrò compilare così, su Sinros. Ti capita? E la cosa non funziona. E la cosa non funziona. Se non lui. Ci abbiamo fatto, ma non hanno più i dischi. Ma però siamo i dischi. Si deve mettere. Un dischi. È un disco grosso, perché non capisco. E non credo di darmi intorno, ma è. Non credo. No, se controllo il periodo erano quelli. Ah, è vero, è da lì. Sì, ci abbiamo noi. Era il sistema era completo. Se ti va, insomma, se no, vabbè. Cioè noi lo mettiamo online e lo rendiamo utilizzabile.
1: Io ho due.
0: Non li usi? Cioè lui uno. Ci sei affezionato. Che lo capisco. Bene, vabbè. Vediamo come fare poi. No, non adesso. Poi ne torniamo.
2: Questi sbirri non si andavano
3: male. Questi sbirri.

famoso Ken Hardy,

0: sai che ci arriverebbe di più in questo momento? Un paio di pazzi.
1: No, disc.
0: Hard disk. Ci manca un sacco di hard disk. Vabbè, insomma. Un videoproiettore.
2: Ah?
0: Videoproiettore. Madonna. Minchia. Beh? Ah, io sono che ho FTP user, porco dio, cazzo nel culo, porco merda.
3: Quanto costava?
0: Dove?
3: Una fisca era tutta di questo cavo un po' più alto. E dischi andanti a bagnone.
0: Madonna.
4: A
3: bagnone?
4: Selezioni.
0: Dove?
3: Anzaldo fabbriche. Mi hanno detto che se potete noleggiare un camere, vi mettete tipo un 10 persone per andare a prendere. Decidono no, magari, persone.
5: Ma
3: che fanno a giocare?
5: Si può fare.
0: Che sistema è?
3: Il BM.
0: S per 90.
3: Non lo so, però anche la CPU. La salda è la
0: CPU? Mi servirebbe un camion.
3: Non ho pure più detto.
6: E ci vado ogni giorno.
1: Ti piace?
7: Costa.
5: Ma in pizza?
6: Tu hai idea di chi è?
0: In pizza costa.
5: C'è una Jeep di quella caricata.
0: Che Jeep?
5: Da qua là sotto tutto puoi passare.
0: Ma che marca, che Jeep è?
5: No, è merda, però è enorme.
0: In Pisa ha la Jeep, il Jeepone.
5: Cioè là lo possiamo caricare il Jeep.
0: Sì, ma un S390 non ci entra, credi.
3: Il problema è però di farlo, scaricarlo con la sua cosa.
0: Cioè?
3: Che penso non è. Che ce la porta male.
0: Beh, se ce l'hanno fatto entrare.
5: Ma più che altro forse l'hanno montato e poi l'hanno montato l'edificio attorno per tempi.
3: E questi hanno fatto assistenza fino al 31 dicembre 1999. Il tecnico là non lavorava perché fino all'ultimo giorno doveva lavorare, poi domani scadeva la garanzia. Fino al 31 dicembre 1999 l'hanno fatto funzionare, per fare la postale.
0: Minchia.
5: Ma che sistema di onda?
3: Posso chiedere, non so come lo vedi da quando
0: sì, sapere un po' di informazioni.
3: Mi piace un po' di sole. Ora ha fatto vedere sulla disk, poi la CPU la stampante e si può. Questa ha aperto uno sportello nei dischi sui contenitori trasparenti. Il motore l'ha potuto collegare alla bici, e adesso non lo.
0: Beh, tanto si prende poi ci pensiamo. Il poi è per terra, il poi è per terra, mi sa che salirlo al media è impossibile, non se ne parla, quindi da lui come? No, infatti, e allora poi c'è
1: spazio per questo,
0: facciamo.
5: Le chiamo montagne di 286.
1: Ma le cose che spazio in quel garage?
6: Pazzesco.
1: Le lasciamo lì per.
0: No,
1: sempre
0: le non andiamo
1: al club di poveri? Dobbiamo fare?
0: No. Dovremmo andarle a prendere. Beh, nei nostri garage, nel garage di Giorgio più che altro.
1: Sì. Questo è la Dusa,
0: non so. La Dusa c'è quasi sì, più niente.
6: Che c'è?
0: Da Giorgio ci sono. C'è la console del PPUNCI. Io adesso ho spazio nel dammuso sotto se dobbiamo accatastare materiale.
3: Senti, se questi due hai pure con lo spazio se questi due si nove.
0: Che sono?
3: Sono ridondanti.
0: Ah sì? Che c'è, Nirvana?
1: No, meglio da un libro.
0: Vabbè, poi vediamo, dai. Cioè, non è una cosa per niente urgente. È che se vuoi metterli online, così si usano, li rendiamo pubblici e...
2: Sì. Se questo lo fa.
4: Se vuoi,
2: perché
4: non mi faccio mai?
2: Sì,
4: scusa,
2: no?
4: Allora,
2: chiuso il...
0: Come?
2: Sempre
0: corretto.
4: Esatto. Ma ci pensate al fatto che uno sta facendo qualcosa e perde tutto? Oddio.
7: No, ho capito, anche questo è l'ultimo.
0: Non è il momento di fare cose importanti. Dai, basta. Chiudi Ester. No, se chiudi i portati è che Ester che ha capelli sotto che sta sniffando. Distacca il cavo di lei. Distacca. Eh? Esatto, e vedi? Le contromisure. No, no, stacca. La wireless. No. Improvvisamente mi serve.
4: Io sono l'access point.
0: Io devo provare a mettere due schede wireless. Io ci provo, sì. La mia se no. Questa è l'antennina.
2: La vendi di
0: Twitter.
4: Ma le fa questo di 230 di andare a unire.
0: No, adesso rispondi alla
4: mia. Adesso? Sì, il link
0: è. Ma che cazzo dici? Sempre 11 megabit, siamo a 2 mesi. No, no, non c'è bisogno. Qualità, non c'è bisogno. Avvicinami l'antenna. Ah,
4: ecco, mettiamola sopra.
0: Minchia.
1: C'è uno.
0: Qualità 92. Livello 5. Cioè sono al massimo della potenza. No, da qui, che sembra da qui. Io me la sono appoggiato sulla schiena.
4: No, vabbè, se lì che
1: grazie.
0: Aspetta, faccio così. Che programmino è quello lì che fa quelle cose? Wow, Waymo, che bello. Emerge Waymo. Sono in fase emerge.
4: Mi chiama
1: ancora. Anche la mezzo di po', questa pure la base. Potremmo sbucciarlo. Non mi fido. Ora mi metto e blindare del gioco di morire.
0: Dio mio.
2: Non sai che sta
1: la batteria. una bottiglia di acqua. Cybernet su Ethercast, lo registriamo e lo mettiamo online. Ah, vabbè, c'è lo B meno B meno B non è Buddha, non è. Io ho rinunciato a uscire, molto semplicemente.
4: Si esce, ma piano, adesso scaricando.
1: Ma
4: che
1: sto
4: scaricando
1: 4 MFD. No, non è vero, io esco, io ho appena emerso Wavemon, che la, posso lanciarla mentre la macchina lavora, sì.
3: Sì, diciamo,
1: se no. Ma non vede un cazzo.
4: No.
3: Wavemon non deve vedere niente.
1: E dove sono i.
3: Forse lo scegli se andava a puttana. Ma dov'è Wavemon?
4: Qua. Ma questo che si dà?
1: Se no,
4: ma come da Prism 1, 2, 3,
1: Prism 2 qualcosa?
3: 2,
1: quindi Wavemon non serve a un cazzo.
8: Una sera con una bella antenna.
3: Però è bello. È bello colorato.
9: L'ho messa da parte così come l'hai data.
4: In realtà nel presente c'è un interfaccio.
9: Non è detto niente.
1: Emerge, un merge. Wavemon.
10: È un compito di più.
1: Facile. E beh, pensa che a Debian.
8: Ciao.
3: Ma non so bene che cazzo fa, non lo c'è bene.
4: Ma
3: qual è
4: il pochino
9: distrutto 4 disk in trasporto alla fine che si è fatto una canna minchia conveniente quando ti costava
4: prezzo non so
10: quanto non so quanto mi vicini di casa sono
3: non so mai se siciliano. Non c'era mai il carabiniere a consegnarlo.

0: Tu sei di Genova? Ma poi c'è qualcosa che stasera potremmo fare? Tipo sono
1: mangiare
0: da quale coglione dobbiamo fare? Forse io 3 ore qua non fare nulla.
2: Io non sono idea.
3: No, io non vengo più con quelli. Basta.
0: La critica è finita.
2: Non ce la faccio
0: più.
2: Guarda, non posso manco più. Ma ce la finite.
1: Non lo scherzo.
2: Ma adesso non lo è.
1: Figa, ma veramente non puoi più.
2: Ma che sì. Stai facendo, DJ?
3: No, no, ora sto facendo il caso. Vabbè, non è il bello dell'enda, no.
4: Come? Perché sei comunque la passettivona? No, non lo so che è sia anche il gruppo non sono arrivato.
3: Ti sbagliato di
4: nuovo? Sì. Dai, tutti i computer che io qua non lo tengo, quindi non mi funziona la fine. Però.
1: Io sono stato per un computer che

0: Ma la tua non si è portata a me. Quanto scarico?
1: No, ho spartato via 500 qua, io non lo so.
0: Cosa vuoi? Però Dazio, non ti sei arrivato a 600, perché l'altro... Che cazzo non ti sei arrivato?
2: Come cazzo puoi essere? Ma infatti, a 6 euro! Come puoi essere?

0: Questo è il giorno.
1: La stessa mediata ci chiede.
0: La stessa mediata ci chiede. Non lo diciamo,
1: che diretta lui, no?
2: Sì, no. Però scassoloni da tutti.
0: Sì, no, ma serve. Porco di Dio. Io le battesco incominciabili. Ho sfondato.
1: Molto più veloce.
0: Andiamo a tutti veloce. 450 giro per il secondo.
1: Oh, finalmente. Finalmente.
0: Non esci?
3: No, io la faccio, quindi non
0: ho. Ah, ok. Mi fa piacere, quindi è normale.
3: Non mi sta bene per il
4: Sì, questo qua diciamo che è il più importante. La pièce, quella è la vita.
2: perché
4: no, non la fanno un po', non la fanno un po'. 1994
5: Sì, il singolo di secondo lui era come modificare l'effetto di un...
4: Ma è bene a voli, però su Xbox. Ma su Xbox va.
6: Oddio.
7: Questo che è una perla.
6: Ha copiato le cose. Hai CD di Nimex? O non li ha lasciati?
4: Minchia, ma c'era divertissimo.
7: Chiede video, ci vuole.
4: Però cosa c'è?
8: c'è dietro.
9: Hai visto da 340 mega 200 euro. Bellissimo.
8: E la puntata c'è da pagare.
9: Ah, il PC computer con i vecchi.
10: C'è un quel foglio,
9: già. Qua ci sono le cose che sono lo stacco in blocco. Lo stacco in blocco.
10: Però c'è proprio un 4.6, Dixu che è un 4 megagrammi, un milione, c'è
9: anche questo, con più versioni Adventure, Pentium,
10: con 8 mega di RAM,
8: 2 megabyte,
9: hard disk 400 megabyte,
10: senza SSD costa 5 milioni e 300.
9: Ma lei dici che giochi c'era nel stereo a 102
8: i giochi di una volta
9: lui non sono tanto di
11: questo
6: come?
10: Quindi poi c'era la gente che si faceva delle
11: passate
8: il nastro spara su questo e se ci
11: pensi io
10: ci devo andare, no, se sono
6: devo andare in nome FTP pub, forse mi serve root, mi serve root, o forse o mi sposti le cose, ci penso io,
11: no, va bene,
8: devo
6: com'è MKISO FS? Sono dei file unici anche. Di Wix
8: hanno molto, sono molto lunghi i nomi.
6: No. Sì, sono molto lunghi i nomi. Ma tu non ce l'hai MK Hybrid? MK Hybrid non ce l'hai. Mi semplificherebbe le cose.
11: Un maiuscolo. Un maiuscolo. Un maiuscolo.
10: Vabbè, ti viene una imola, però da te.
6: No, no, che fai? Sì.
8: Mi spara, che ma quando arriva passo la strada
11: quindi mettiamo. Ah, poi c'è un'altra. Allora fai, ti va a
6: Io non ho MK ibrido, quindi non ti so dire dove sta. Minchia.
7: Io spero la mano sopra.
11: Ma esce quando cazzo mi dice la prima
7: cosa che quando c'è la prima non può metà fare mentalmente.
11: Ma porco di Dio! Bruciamo! Ciao, vogliamo dire?
6: Vabbè, le faccio con meno J, meno R, vaffanculo.
12: No, non me la sto là, fai. Meno R, maiuscolo.
7: Ma questo più lunghi di 103 caratteri.
12: Meno Joliet, meno Loliet. Meno R, maiuscolo, meno Joliet, meno Joliet, meno Loliet. Meno O, fai il name.
13: Nessuno ha un capo.
6: Meno?
7: Anche J maiuscolo.
12: Meno R maiuscola, meno J maiuscola, meno Zoli maiuscolo, meno Longhi si sarà toccato.
13: Ah, perché lui è
12: meno O, ma il name è sempre cartella.
13: Conviene che fai immagini di un elemento un po' più leggero, però
5: non ci crede tra l'altro, quindi
13: un uranio,
7: che ci trova?
13: Ma dai! Due sei cinque sarebbe
7: possibile.
13: Che cosa sei qua? Due sei quattro in
7: mano. Due sei
13: qua. Che
7: piano
13: di aria. Con una forma che...
7: E il tuo è impeccabile.
13: E magari anche a me pare.
7: Se c'è
13: due sei
7: cinque magari c'è così.
13: Magari non poteva proprio chiedere. Ma che è? Veramente adesso carico il
7: più. Aspetta, guarda il cinque.
11: Io che sono collegato alle
14: Thank you.
6: Speed 16! Speed 16!
14: Ma deve andare a 24!
6: E ora vediamo.

0: Cresce. Fammi sentire un attimo sti pezzi. Ma te li passo?
1: Ehi!
0: Ora gli telefoniamo in continuazione. Ehi! E chiudiamo. Ma però le registrazioni di Radio Sabina è piena delle sue urla. Una cosa bella. Ah minchia, come te li passo? No, in wireless.
2: Wireless che non c'è però.
3: Sì, sono uguale
0: come
3: c'è spawn,
0: però
3: ti do.
0: Ah,
3: è KPI? Quello
0: come te lo copio?
3: SCP,
2: vediamo se è
3: vero.
2: Ah, ma
4: c'è un
2: uccello,
4: che cazzo ti scambiate?
0: Ma ce l'hai?
3: No, ce l'ho. Aspetta che arrivo di qua.
0: Ma dove arrivo? Perché? Vabbè, non te li passo, guarda, non te li passo.
3: No, ma te non devi essere computer.
0: Io ce l'ho?
3: Sì. Non ti portare la pasta, non la
0: mappa. Come si chiama la domanda?
3: Paranoia.
0: Paranoia. Ma mi dice ping paranoia e va?
3: Sì.
0: Ah, perfetto. No, oh, dovrei ricordarmela la pass.
3: No, no, no.
5: Ah, mi va la vista.
3: No, pure io vado, cioè io sono 50 a notte. Va a scendere da fuori, non lo so.
6: Provi da domani. Io sono veramente la sua, veramente
0: non c'è. No, non me la ricordo la cosa.
3: Aspetta, ti metto su conio.
0: Come?
3: Ti metto su conio.
0: E vai, vai.

0: Ma chi io? Io? Dove parlo di me? Perché? Che so, io sono buddista. Io in un certo senso. Io sono buddano. Di che parlavo?
1: Litigavamo prima.

0: porco, porco di Dio.
1: Schifo. Hai messo l'altro CD? Sì. Come, scusami? La rete? Sì. Oddio, no, non esco sui RC, però

0: entrando, non so, navigo.
1: Tutto quello che c'è in navigo ci può essere.
2: Molto islamica.
1: No, come si parla?
2: Appunto, il palazzo di Lana
0: fanculonismo.
3: Che mi ha dato una medusa in mano.
4: Tranquillo.

0: è partito rapido,
1: quando mai? Io non esco.
2: Poi quando insieme.

0: Minchia. Molto Capitan Harlock, questa immagine con gli occhiali.
1: No, questo è il wifi, no? Quella penna lì.
0: Sì.
1: Non è una
0: penna. Per il meno fili.
1: L'unica penna con H è il barattolo di schiena.
0: No.
1: Ah.
2: Ti mettete il pomodori per chi mi faccia
0: la scheda del wireless, no? La
1: sembra fatto.
3: Infatti i pomodori si chiamano.
1: Cioè, non so. Però passi il codice della giocabile proprio a come fa? Così proprio si poi con la light.
3: Sì, non lo so.
1: Sì, ma se è nato non mi fa l'interfaccia grafica.
0: Cambia CD.
4: Fame per Dio, fame.
1: Ognuno ha parlato un po'. Due diversi completamente lontani.
4: Cosa prendi?
1: C'è stato qualcuno dal seminario del robot ieri?
0: No.
1: Ma non è stato mai registrato?
0: No.
1: Il seminario?
0: No.

0: fanno in legno.
1: Vero.
0: Visto che manca il coperchio, do via ste stronzate, prendo un pezzo di legno, lo taglio a metà, scolpisco l'interno. Già, perché ormai mi sono messo a fare queste stronzate.
1: Ma fai il coperchio?

0: facendo un po'. Dobbiamo smettere di fumare. Smettere. Affanculo!
1: Hai messo l'allella? Mi devi dare il CD. Se l'ho espelso. Eh no, perché avevo fatto partire con un CD dentro merdato. Se esistesse la rete, porco Yahweh, quel pig di Yahweh. Ma il CD? Ma l'hai messo dentro il CD? Hai messo il CD? L'ho fatto, thank you. È che ci posso fare? No.

0: Al sen sana doğru gel. Hadi sağ ol. Yakınlar lan şu.
1: Hocam o seçim o. Seçilen mi? Ben de
2: il
3: ball
2: domanda che può
3: portare file
2: portare file no è un rischio che conosciamo. Ma il bello è quello, cioè comunque offriamo la possibilità di compilare programmi. Dovremmo stare attenti a vecciare prima che qualcuno da router ci faccia qualche scherzo. Bisogna starci attenti.
1: Prima c'era troppo caldo.
4: Ma io non ho mai avuto né caldo di lui,
1: che poi sono da merda, tutti sono senza finestre. Da guarda se mi fa uscire il gioco da quello che
5: Thank you.

0: E 8 e 12 di sera. E 17. Perché non hai l'ora Zulu e quindi sbagli. Tu devi tenere l'ora d'orologio in GMT. Così sei sicuro di non sbagliare mai.
1: No, vale, non voglio andare a prendere un posto verde. Mangio un posto verde, no pizza, no focaccia.
0: Sì, e chi è chi ci
2: regge? No, pizza, quella romana.
0: Quelle rotonde.
1: Ah,
0: minchia.
1: Quella di ieri.
0: Quella
1: di
0: ieri. Quella di ieri.
1: No, vabbè, io vengo con i suoi plastici. Tanto volevo. No.
0: Per ora. Ma io ho provato a smontare il singolo tasto. Ma rischio di rovinare la tastiera. Perché con pezzettini di compensato, piano piano, uno alla volta. Vabbè. Può fare. Sì.
3: Sì.
1: Andiamo.
4: E però dovete scrivere, se non la scordava.
0: Guarda, per me è una vegetariana, una pizza vegetariana. Ehi,
5: un attimo, pizza vegetariana,
0: sì, qualcosa che sia con le verdure, magari col tonno.
5: Dai, tu vuoi venire?
0: Facciamo stasera questa cosa dell'Ethercast. Quando siete andati,
6: sì, facciamo dalla cosa pazza. Faccio un pazzo del mondo.
7: Qua sono! Allora, vabbè, fai una pizza, fai una capricciosa. Se ce la fanno qua,
0: facciamo incasinando la rete.
7: Vabbè, una capricciosa, se non c'è una pizza di voce allo schifo, capito? Perché devo rifarcela. Anche
5: io, una
0: mangiare. È un po' complicato. C'è Ram che sta mettendo l'acquario su internet. Io vuole controllare i parametri del suo acquario.
5: Sì, la norma, dai,
4: la norma è vero.
8: L'hai messa la capricciosa?
0: Finora ha messo un. Ha provato a mettere la webcam. La webcam.
5: La capricciosa,
0: facendo un po' di cose, un po' di esperimenti con sta qua.
5: Tu vieni con me?
0: Sì, sì, è quello che vuole fare. Mettere i sensori, fare la pagina web con tutti i dati, i parametri dell'acquario,
7: allora, io pure da 10 euro, se serve qualcosa per gli altri. Se serve qualcosa per gli altri, lo dai a Crash.
5: Crash, ce l'hai tu 10 euro?
0: Dove
5: l'hai? 7? 8?
0: Qual è fisso? Ma dove li hai questi fisso?
4: Bisogna portarle
0: dentro?
5: Sì, lo so, te lo fare. 5,
6: Cazzo, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro,

Yeah.

0: 水を渡り行こう。最後10秒で。
1: Yes,
0: globalize! Viva la Coca-Cola! Viva la Nestlé!

0: Io adesso mi andrò a fare una doccia fredda del massacro. La doccia è impraticabile, vero? Allora mi laverò come gli antichi, tirandomi l'acqua dal lavandino. Fredda. Vai via?
1: La margherita mi pare che sia 4 euro.
0: Dove torni? Vicino,
1: insomma.
0: Beh, ci rivediamo, insomma. Sicilia. Sicilia o muerte? Dai. Guarda, ne vale la pena. Noi l'abbiamo fatto, siamo venuti qua. Siamo venuti a Torino. Ciao.
2: Ciao.
1: Fate una scaramella di dietro.
0: Di dietro? Di dietro. DJ Gay Oser, mi metti un CD vergine? Che ho finito?
2: Ah,
0: è l'ultimo praticamente.
2: Fatto così sarà tagliato,
0: amico.
2: Cosa, le pizze.
3: Era diventato un pensiero inquietante questo.
0: Ah, questo è quello che c'era dentro?
2: Sì.
0: No, e che cazzo c'è qua dentro? No.
2: Sì.
0: No, c'è pochissima roba. No, non può essere.

0: checkpoint.
1: Non c'è la checkpoint.
0: Cioè, vabbè, invece...
1: Non credo, no, no, io sono connesso. Ah no? Sì, sì, no, tranquillo, ma figurati.
2: No, sono zero.
1: Ce n'è problema.
2: No,
1: non gioco.
2: No, sono zero.
3: Perché non devi fatto uscire il rete per 12 anni? Perché sono fatta 32 partite a 6 giorni.

0: Di giocare.
1: E lì fa
2: di chi?
0: Il primo gioco che è la prima cosa di
2: sì, ma non
0: mi ha insegnato a giocare.
2: Di classica ho tutto.
3: Che gioco?
2: Ho un su LP, però dice quasi 2400
0: milioni. Che sia per nome,
2: una parete
0: ma gioco che per
2: a casa mia? Non è stato? Qua da solo?
0: Il dama cinese è molto complicato.
2: Nell'ingresso le due librerie sono visto.
3: Ah, no, sembra che sia arrivato l'altro.
0: No,
3: nel senso per la stessa
0: roba che è uscito.
3: Io l'ho visto,
2: no, ma c'è però perché sei sfortunato?
0: Sei questo.
2: Io ho scritto un
3: quello.
0: Oppure
2: tu sei che ti stai usando?
0: Questo.
2: 192, 168 qualcosa?
0: No,
1: era un po' quello stesso, che lì era un passo più alto.
2: Ma non esci?
0: E piano piano.
2: E allora non lo so.
0: Piano piano non deve arrivare da nessuno.
2: Cos'era?
0: Niente, ovviamente.
2: Ah, ok, ok.
0: In mano di questo.
2: Va bene. Lo dice anche mio papà,
1: ma diciamo tutti da un pezzo, però il fatto cioè per questo ne poteva sciacquare le palle che lo diceva tuo papà,
2: certo.
1: Un
0: po' di lei
3: anche M-A-J anche in giapponese
0: ma M-A-H G
2: che ti devo dire di più? Porco Dio,
1: su Midland siamo su punto 1 punto qualche cosa. Qui invece devo tenere al punto 0 punto qualcosa.
2: No, come Media Lab.
0: Questo 212
2: Oh porco Dio!
3: Oh, io
0: vero! Che cazzo di traccio per il Dio! Ma non ti sei sceso di
1: scelto. Il gateway 92 non si è 81
3: da un summit religioso.
4: Questo è lui. 58.
2: 1.58.
3: Mica mette pacchetto in maniera di
0: no, no, ma invece è qualcosa che può fare su le
3: faccia. Cosa? C'è il nulla morto
5: male? Allora, sono io in navico tranquillamente, io da sempre ho sempre lo stesso indirizzo di in navico, ed è
3: ma è una non lo so, una magia
5: questo. Ma cosa? Tranquillo.
3: Sì, sì, sì. Cioè,
5: perché sai com'è? La magia.
2: Come dire Gesù Cristo.
3: Esatto,
5: cioè. Ma tu passi da me. Allora, facciamo una parte. Ma io da che ero che oggi non ho un problema con la
3: testa.
5: Perché no?
3: Perché?
5: C'ho un runner e...
3: Sì, vuoi, però... Ho statistiche con un runner, so.
1: Perché
3: la tabella di
1: Rubik
3: sbottuto?
2: Siamo fissati. Il petone, nella capanna dello zio. Petone.
4: Questo mese ha già fatto il 18% in più di grado.
2: Di?
4: Il 18% di rispetto al mese precedente. E già in soli 4 secondi di aprile abbiamo fatto 11% in più del mese scorso.
2: Gesù.
1: Quindi tu saresti un 6, 8, 1, 100, giusto?
2: Perché mi stai mettendo un mio CD? Scusami, per sminchiarmi la connessione. Ma su che access point sei allippato? Certo.
4: No,
2: è il wireless che devi mettere.
1: Ma siete degli stronzi.
2: Pensavo fosse la poliziana. Perché c'è DJ Ozer che con l'ambulanza facendo da access point.
5: Sì, però la cosa bella qual è?
2: Per questo.
5: Tutti escono, lui no.
2: No, perché? E vieni da qua, navigheremo assieme.
5: No,
2: no, no, Dio mio. Ah, vai a prendere il caffè per tutti. Bravo.
1: No, per tutti minchiate.
2: Per tutti minchiate.
1: Posso prendere il caffè per due persone massimo.
2: Per me. E per me.
1: Per te e per te.
4: Se non viene in traffico, bicchiere vuoto.
2: Anche tu di Catania?
4: No, no, no, non ci sono bicchieri.
2: Se non ci sono neanche
1: i bicchieri,
4: sono scendo io.
2: Io no, ma è un problema mio. Ah, ecco, ecco.
6: Però che ovviamente una volta non è che
2: sei qua per il meeting,
6: no?
2: O per caso?
6: Sei per caso, non è più per caso.
2: Ma come faccio a inventare? Vai via?
6: Sì, sì, stavo.
2: Ciao
6: a tutti ragazzi, buona serata.
5: Ciao, scusate per le pizze, no?
6: No, va bene,
5: nel raggio di chilometri.
6: No, buono.
2: Non usciamo più? Cioè, si è piantato ancora?
4: No,
2: no, ma io non esco più neanche. Ma porco iddio!
5: Perché
2: non uscite? Ah, ecco, è tornato! È tornato! È tornato! Ah, quando vado a dare i CD di Zaffa all'amico mio?
5: Migliano, no?
4: Qual è il tuo qui?
5: 1, 2, 2, 2.
4: No, non può
5: hai il filetto nel lato con me. Cosa si dice? Che ci vuole fare
4: in modo? Non mi vai.
5: Allora io mi consiglio di non essere quelli che sono dove io sono credibile. Direi che ci devo fare un po' comodo. Oh, vedi qualcuno si va conoscendo di questo che è. Se ti vengono di non essere qui.
4: Ma non è che mi sa.
5: Ma può essere non mi risolve.
4: Ma non è che mi risolve.
5: No, bisogna dare un buco nero di
4: casa.
5: Che io dico? Mi sento d'oggi, mi
4: sì, aspetta, mi devo un altro. Mi sento d'oggi?
5: Mi sento d'oggi? Mi sento d'oggi?
7: il fetone nella capanna.
4: Professore.
2: The Peton nella capanna dello zio Feston.
4: Vedete
2: che
4: il DNS di
2: Kim
4: tutti quanti
2: non
4: avrebbero
2: bene
5: che
2: uscito. Perché
5: il
2: DNS di
5: Kim?
4: Ma io
5: esco con quello, lui gli MS ed è uscito subito. Problemi tutto di allora,
2: nella borsa, nella tasca della borsa, nell'unica tasca della borsa mia. Ma che cos'è sta merda?
5: Già
2: ma che merda stai ascoltando? Ma che merda? Ma proprio la merda stai ascoltando, la merda.
8: Va bene.
2: Il petone nella capanna.
5: Oddio, pistone. Il petone nella capanna dello zio pistone.
2: Vai con la scia subito. Devo crearla.
5: Il petone. Cosa vuoi creare?
2: Capanna.txt.
4: Il cubile decretus interruptus. Mi è uscito un nome, un oddio, l'avevo messo in cima.
2: Per me.
4: Tutti?
2: Sì.
0: E allora tossiremo.
1: Oggi incontreremo un interfono per ciascuno di noi, diretto, con questi bicchieri.
2: Sì, però col bicchiere, col caffè dentro, in modo che poi quando dobbiamo parlare, schiaff, e l'altro, schiaff.
1: Quello del caffè, esatto.
2: Sì.
1: Chi altro mi aveva chiesto il caffè?
0: O l'una o l'altra.
1: Qualcuno ha chiesto il caffè?
0: Sì.
1: Nessuno? Va bene.
4: Io?
1: Hai vinto un caffè.
4: No, tu l'hai preso?
1: No.
4: No, allora.
1: Mi prendo una birra.
4: No, te la diviamo.
1: No, non avevo, non avevo voglia, ma sei io. Me lo potevo prendere sotto, no?
0: Qual è la birra?
4: Ti ringrazio.
7: Oh, il petone nuovo?
2: Sì, il petone nella capanna dello zio Pistone.
7: Ah, che bello.
2: Sto disegnando la capanna dello zio Pistone. Che ne so?
0: Il smiglio il portale. Poi è stato il nuovo verde, ma pure è stato il nuovo di
4: noi.
2: Al posto del CD-ROM, suppongo. Oppure nella porta dietro. O laterale. Cazzo, che cazzo ne so? No,
1: meglio di dietro.
0: Porco Dio!
2: Sì, in questo momento mi può vedere che sto disegnando il petone.
0: Oh, il petone di questo!
9: Qual è il tuo? Ecco, vedi quello che non devi fare.
2: Come?
1: Possiamo anche giocare.
2: Addirittura. Addirittura.
4: Non si può giocare?
2: La si può giocare.
4: Vediamo se mi vale a giocare a questo principio con questo software.
1: No, la si può giocare senza il software in questo momento.
0: Devi io me la conno perché è questo principio.
4: No, ma te la.
0: Così mi stacco da questo portale di merda.
1: Uno, due. Sclera.
0: Uno, due.
4: Uno, due,
0: di fallo tranquillo.
2: Fallo con se la
0: cosa. Gioca.
2: Parte? La floppy?
1: Mi fanno a giochi?
2: Minchia.
0: Bristol in 5.
1: Il Q quinto.
6: Si già per il quinto.
2: Guardate su morte del primogenito.
1: Fallo te lo abbiamo contato.
4: No, io non
6: ho contato. Ah, ciao. Anch'io.
1: Dai, ti insegniamo.
4: No,
1: no, no.
9: Se no,
6: al massimo ti accontentiamo. Questo qua gli è. Penso sia smesso. Ti posso staccare un secondo?
1: Non sarà bisogno, poverino.
9: Lo so.
1: Fallo tron, prometto, non mi incazzo.
4: Per le carte sono due di comune
1: donne, cosa? Per le carte?
4: Per le carte sono due.
6: Ma stai giocando a briscola?
1: Sì, ma l'abbiamo trovato ancora il quinto, però sclera. Io parlo con Nirvana.
6: Crash!
1: Crash, lo accolli?
4: Certo.
1: Ok, vai.
6: Come si fa? Tu sei un volontario!
1: Hai config!
6: E va qualcuno nella devastazione del mio portale.
2: Pazzi.
6: Lo distruggerò. Guarda, io leverei quel monitor da là.
4: Bravo, bello, mi è piaciuto.
1: A proposito, dove abbiamo
4: messo il
1: Come? C'è una Debian? Allora, forse la tua Debian è rimasta chiusa dentro un CD smontato qua.
4: Beh, no, ho dato il disco.
2: Ah, ok.
6: E io poi l'ho ritirato a tempo.
1: Allora, una prima atmosfera. Questi cazzo di computer da dove minchia vengono? Cazzo.
4: Nella sala là sopra.
1: E allora li riportiamo in sala sotto.
9: Così ci dicono anche grazie.
2: La sala da sotto è chiusa a chiave. La sala da sotto è chiusa a chiave, è meglio che li lasciamo qua. Però. Allora.
9: No, volete fare una cosa bella? Impilate un po' di sedie che non servono un cazzo. No, e questi computer li hanno là, e questi monitor li hanno là.
5: Dormirò. Senza dovere di fredda a causa del pacchetto
6: stasera dormirò a 4 di
4: mare. Vai,
2: lo fai un attimo agendo con d'oro. il petone nella capanna dello zio Pistone. Guarda la Shard, Claire.
6: Wow, il petone nella capanna dello zio Pistone.
9: Dove? Su Hackit?
2: Su Hackit, su Retro Computing, su morte del primogenito. Allora, devo andare su.
1: C'è dopo un dorm.
2: Che cosa gli avete combinato?
9: Scusami, ma con che server sei?
2: Motivo?
6: Ci sono migliori di
2: come?
6: Dai la buona,
2: non ho capito.
4: Allora, se non
2: TCP kill? Emerge TCP kill?
4: No, devi scaricare di sniff perché è un.
2: Ah, sta dentro il Disney.
4: Ma fa parte del sniff. Ma perché è il sniff? Si fa parte del sniff.
2: No, c'è stato. Dai, ma lui un cazzo sta facendo? È Toma che sta spiegando tutte cose.
9: Che gli sta segando? Che serve
2: sei? No, comunque mi serve la rete ora, non incasinate la rete. Capito? Non incasinate la rete che mi sta servendo la rete.
4: Sì, però. Comunque la lasciamo fare. Se dove mi hai bucato?
2: Sono su. Sono su Irknet, sono su Autistici, su Azzurra, su italinet.co.uk, su free porca madonna qua di dine.org.
10: free come cazzo si chiama? Freenode.org?
11: Perché c'è
10: e su internet. Te ne servono altri?
11: Ma non è che siamo
10: ti canti appunto.
11: Ma io devo fare un certo da un canale dove sta adesso e ti ci picchi pure tu.
10: Ci sono canali dove a nessuno è permesso entrare. Dove io sono.
11: Ah, ma fa il culo!
10: Quelli delle, come il canale Soft PJ. Dove sono l'unico non membro di Soft PJ che entra in Soft PJ.
11: C'è
10: quello
11: va.
6: Ma va, va.
11: Vecna
6: pure bene.
11: Morte sul primo.
10: Non lo so.
11: Sta il primo genito su azzurra, c'è.
10: No, su Irknet.
11: Sembra da fuori.
10: Beh, comunque me ne sto fottendo.
4: Soft PJ non è su
10: chissà.
11: Chissà.
10: PJ
11: è su internet, perché se sicurezza è su internet, anche se PJ è su internet, io lo so.
6: No, ma
11: PJ
6: anche
4: sì, perché
6: cogliamo.
4: In chiaro, va.
6: Che ci tagliamo. Allora sai che deve forse avere
11: un po'. Allora zero, bravo. Soft trolls.
6: No, non è
10: il pitone, il pitone nella capanna del zio, pistone.
11: Ma chi è? No,
6: non ho pure io, ho scritto
11: soltanto
1: la mia.
11: Sì, ma
1: l'hai fatto
11: da qua.
1: Io vedi da case della regale.
10: Oh.
4: Però fondamentalmente è un foto,
11: te la vuoi proprio intendere l'entropia all'interno delle due cose. No,
10: le pitone, la capanna dello zio, pistone.
11: Ah, aspetta, togliamo un po' di notte, guarda,
10: sì, sto streamando. Sì, ci stanno ascoltando. Chi? Ah sì, veramente? Ti sarà divertito un casino. Bene, bene. Le peton. Le peton. Dentro la capanna dello zio Fiston.

0: Ma cosa è plastica, si può fare con una po' di energia. Abbiamo fatto gli altri conti di là.
1: Altra plastica. Minchia, ma ti pinco e ci sono giunta la banana.
2: Non
1: sta capo bene, ma... Mi sono rotto la banana.
2: Sei
3: e qual è la
1: sto facendo apposta. Coglione.
3: Oh, la passa di moda.
1: Lei sta entrando nell'elite. Oddio.
2: Ah, no,
1: sì. Ce l'avevi, ce l'avevi. Leggi su morto. Tre.
2: Sei lì,
1: Joseph,
2: ci continua ad attaccare solo lì.
1: Siamo lì.
2: Molto
1: lì. A proposito, Megatokyo non lo sto leggendo da un po'. A proposito di stronzate lì.

0: I fischi. No, mio Dio.
1: Di morte male.
0: Ci stiamo fissando. Già la mia lampadina.
1: Poi me la passo qua. Sono la scuola. Poi me la passi di qua la scopa, perché arriva un momento nella vita di un uomo in cui ha troppe cose tra i coglioni.
2: Ma ci sono dei libri? Aspetta, che secondo me sei qua, 4 o 3?
1: 4.
0: Che c'è? Perché ridi?
3: Pem! Pem! Nel culo! I primi ad arrivare, gli ultimi ad andare. Siamo il corpo elite. Siamo il corpo d'elite.
2: Comunque, oh, se no ti
4: devi andare a letto con...
0: C'è voluto come il calcio sui maccheroni. Il petone nella capanna dello zio Fistone. Io?
2: No.
0: Che spacchio dici?
5: Diciamo che chiede da qua a qua non arrivo neanche con la scopa da solo. Ci aspettavo.
0: Ce ne sono altre?
1: Ma
2: giacca a mano.

0: È arrivato lo zio Nirba.
1: Ah, il petone! Non mi sa che l'abbiamo portata noi.
0: Sì, infatti.
2: Vabbè dai, cazzo, smettiamo la lavare e scopare tutto il sospettivo. Ci vediamo,
1: andiamo. Però, scusa, la manica è sicurita, cioè, avrei iniziato la scala, ma non è una cosa male. Cioè, peggio dell'acqua.
3: Sì.
1: No, mi dovete togliere questi cosi orrendi, me li do nelle orecchie.
2: Non si può dire,
1: questo è veramente odio. Eccolo,
2: eccolo, eccolo. Voglio dire,
1: no?
2: Che cazzo sono io? Metto la...
1: Porca Dio!
2: Potrei registrare un porco Dio.
3: Ma mi devo rompere la mano.
2: Ma soft per registrare audio, Muse?
3: Questo è il mio nome.
0: Perché? Che devi fare?
2: Devo registrare la mia voce, dice porco Dio.
0: Potresti... chissà.
2: Usare Muse? Non potrei...
3: Anche questo? Da questo momento, cortesemente, mi sono già scopata per te, guarda.
2: Chi non sono
1: sotto? No, chi ha l'abitudine di buttare le cose in giro non lo faccia.
4: Ma non c'è qualcuno che lo fa.
1: Potrebbe sussistere. Ecco. Io questo lo raccogli con la bocca.
2: Porco Dio!
0: Coraggio. Coca-Cola o vino? O sigaretta?
2: Oppure abbatti come quello.
0: Il Dio cane.
2: Questo si è alzato, quello stava morendo, si è alzato e se n'è andato.
1: Io.
2: Questo.
1: Chi è che sta
4: morendo?
2: Che cazzo vuol dire canto play channel 0? Capo for play.
1: Spesso tu hai streamato per seminario, no?
0: Sì, qualcuno sì. Sono già in parte, sono già in rete su papuasia.org/radiocybernet. Carta. Lo scrivo io.
2: Porco Dio.
5: Aspetta.
0: Ah, ecco.
5: Ci sta un po' di più.
0: Qua c'è una directory registrazioni, ci sono vari app meeting tra cui questo.
5: Sì, a parte CN che c'è un collegamento poi a venire da ASI, un collegamento a CN org. Vedete c'è un qualche altro sito, c'è qualche altro sito, un altro punto di contatto, ecco, per avere
0: appmeeting.org l'unico. Scrivete. L'unica questa cosa.
5: Grazie, ciao.
0: Prego, ciao, arrivederci.
5: Ciao.
4: Non vuole la bellissima maglietta del fitness, vero?
1: Ah?
4: Non voleva la bellissima maglietta del fitness.
2: Ah, registro un cazzo aspetti di
3: voi. Io ho detto che parte così mi interessava la
0: persona con lei.
3: Io ho detto che parte così mi interessavo secondo
4: me. Ma cosa c'è stato? Ma
0: c'è stato?
4: Il pedone, vabbè, se avrebbero fatto non la fila per sembrare, se avrebbero scannato per
3: voi sapete come la penso, però oggettivamente vedendo le procedure sulla testa sta meglio che sulla testa.
0: Anche le felpe ci saremmo.
3: Questa non so se me l'hai ragione.
6: No, tu pensi questo, la felpa sì, ma la felpa doveva andare a vendiare.
3: Ma questo disegno rende meglio su una felpa che non
0: su una. Beh, le magliette non le abbiamo ancora messe.
2: Però c'è Diego, no, hanno fatto magliette bellissime. Lei sì, ci ha fatto a bande lunghe, bravo, lì si c'è troppo bello. Quella kit sono anche femminile.
0: Come faccio a copiare con SCP dando una directory che ha degli spazi in mezzo? Porco Dio!
2: Slash, ho fatto
3: slash, spazio,
2: con le
3: virgolette.
6: Io però
2: con le
6: virgolette. No? Io però non sbagliare. Quanto fai il fanno i greci, i cazzari, i cinque, i bordelli,
2: no?
6: Scrivi, la cosa è che non sono fare tutte
0: qua. Non è colpa mia.
6: No, è vero, gli apici, ma tu dovevi ricordare.
0: No, gli apici non funzionano. Ti sto dicendo che non funziona.
2: Nessuno ce la brisco.
6: Oh, uno, due,
0: gli apici dove?
6: L'hai mandato a dormire.
0: Allotron, gli apici dove?
6: Doppiati.
0: Sì, ma a partire da dove?
6: Ma che devi fare?
0: È la directory che ha gli spazi, non il nome
6: del spazio. Qual è il problema?
0: Questo.
6: Metti lo
0: questo spazio.
6: Spazio
0: qua.
6: Music app, backslash spazio.
0: Questo l'ho già fatto e non funziona. Come vedi mi ha dato errore.
6: Ah, quel errore è stato. 320.
0: Quello era col 320 e mi ha dato errore pure.
6: Ma scusa, metti no, questo fare gli apici fuori da partire da qua, da
0: partire da
6: partire
0: da e non funziona.
6: No, ma che cazzo c'entra? Allora. Ah, questo è SCP. Ah, ok. Ah, vabbè, cazzi tu. Fai una cosa, metti una regola, tipo, qualsiasi cagazzo. Tutto attaccato.
0: Sì, però lo spazio non glielo posso mettere.
6: Lo so, ma non ci metti.
0: Bel porco Dio.
3: Però
6: devi staccare. Devi staccare tu.
0: È bello
6: fatto.
0: Oh! Scusate!
4: Se devi contare qua.
2: Ma io ce l'ho.
4: Allora tu dai me.
3: Era un verso del 23.
4: Lo sapete che la gestione. Va bene?
0: Niente, Debian?
4: Non so Debian.
0: Perché?
4: Perché gli stesso.
0: No, dai, proviamo la Debian, io poi userò Debian, sennò devo reinstallarla.
4: Perché
0: io ho smesso di compilare. Sì! Oddio! Sì, Debian! Debian!
4: Amici, ho
6: finto! Dopo anni e mi è finta,
0: no, perché è un Pentium 163?
2: Ma cazzo, non ho video la gente, no,
4: 133. Deve fare solo un altro squadro questa cosa. E basta.
0: Non è detto. Non è detto.
4: Non è detto. È la scena essenziale. E poi che cazzo ci devi fare?
0: Non lo so ancora.
4: Distribuita, che cosa ci devi fare?
0: Io adesso lo uccido questo uomo.
6: Voglio la perché ho detto alle due, ma che cazzo io ho beccato?
0: Ma io veramente non ho detto niente.
4: Ma lui che ci siamo dove?
6: Ah, non
4: ho
6: detto
0: io.
3: No, metti 100 euro.
4: Per questo dico lancio.
0: Ma tu lo lanci il Debian. E c'era lui la Debian. Dagli la
4: Debian. Non detto che guarda,
0: ah, quello.
4: Non c'è.
3: Se sembra
0: questo.
3: Gli ha faccio il pizza.
4: Chi è
3: qui?
0: Eccolo qua.
4: Crash.
0: Ma
7: spostatelo un po' questo tavolo. Non dovete giocare.
4: Fa tutta la sola?
0: Ah, il pettone! Oddio, pistone!
7: Ti metti una serie?
4: Sì. La vuoi mettere tu?
7: No, ma non
4: dai,
7: ma io c'è tu, sto benissimo! Alla fine in caso la metto a parte.
8: Te l'ho staccato il cavetto Crash, non è che sia wireless.
4: Dammi 5 secondi prima.
7: Allora, è giusto. E l'abbiamo giocato a rischio le condizioni precarie.
6: Dio mio.
4: No, è stato
6: fuori?
4: Tristissimo.
6: Perché?
4: Perché non c'è più la gente.
6: Vabbè.
4: Hanno dato pure gli ambienti. Hanno dato di voi. No.
6: Non c'è nessuno,
4: no,
6: tu?
4: No, no, no, c'è un po' di gente, però.
7: Allora,
6: e questi giocano a briscole in 5, ma si può?
7: Però si prende una roba di
6: la pazzia. Che senso? No, non so cosa giochi. Chiedono se giochi col giocate col mondo.

0: Ma ci sono i capi davanti a te? Sto mettendo. C'è FreeBSD in effetti, eh?
1: Sì, è meglio.
2: Cucinone, cavallette.

被神仙接住了。

Thank you.

Thank you.

0: scaricando la discografia completa.
1: Serio? Sì.
2: Modica.
0: Come?
2: Non capisco.
1: No, che devo tornare.
0: Ah, Madrid. Sono messico, io ho avuto

0: fratello ha vissuto molti anni a lavorare di me, così non sta qua. No, troppo.
1: Però se lo sapevo,
0: non registri. Già registrato io, se perché non mi dici che può essere utile una cosa del genere. No, io. Ehi! Ehi! Ci sono!

Oddio.

Thank you.

0: Tu l'hai detto, ma il suo di te si è materializzato. No, io... Meno male che non me l'ha sparato addosso. Io
1: di che?
0: Sono imbattati qua.
1: Io ho fatto tutto un giro e poi
0: ha stato un giro di culo e si è materializzato. Allora, palla di energia.

0: però è tornata. Cosa è successo?
1: Sì.
2: Guarda, se prendi
1: lui,
2: se prendi lui, fatta da
0: te? Sì. Questo è ricoperto di legno, però tutto il resto è legno.
1: Esatto.
0: Più naturale.
1: Guarda che buono. Questa
2: è una bellissima.
0: Ah no, io sto scaricando cose.
2: Aguzzi. Mamma mia.
0: Un po' di cose. Che cosa?
3: Se continuiamo a fare la stessa
0: cosa, continuiamo?
3: Pare che si merda, sto potendo fare.
0: Già.

0: 電力に。
1: Yeah.

alle 10 andiamo via. Ci rivediamo prossimo meeting. Croazia o Palermo, Sicilia, sì.

0: Radio Cybernet. Più tardi trasmetterà un corso.
1: Non è che facciamo un corso, no?
0: Fittissimo.

Amen.

Il prossimo adesso trae spunto da un fatto successo.

Thank you.

sotto una mela, a cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca, cavalca, cavalca, cavalca, e scende a...

Sure, thank you, Miss Beagle.

Io sarò in un paese giallo di là, in un paese giallo di là. Io sono felice, dai, sono felice.

Poi la gente è sceso cambiando fino alla grande piazza. Qui dove c'è? Chi sono io? Se credi che il mondo sia

0: Raiska. Dice che è in pallone oggi alle 12. Stessa ora di ieri. I ritmi circadiani del nostro e tutto.
1: Alle 12 no, ora non sono tutto. Non è pal, è vigile.
2: Saluto. Rientrò dal mare.
0: Nessuno. Che state facendo? Scusa, che cazzo convinto?

Questo pezzo costruito su un ritmo pluricomposto e con un testo in greco si chiama Cometa Rossa.

0: Inventiamo la briscola al petone.
1: No,
0: no, non lo fare, è già secondo di mandalone.
1: Mio Dio, quindi è un'arma chimica. Nessuno.
2: No, andiamo a fare.
0: No, no, c'è la rete, è tornata. Cercherò pistone sulle immagini.
1: Povero cavallo.
0: Lo ha chiamato pistone.
1: Lord pistone.
0: Lord pistone.
1: Lord Fitto.
3: Fatemi vedere, fammelo vedere.
2: Ehi, da la mai nel
1: cazzo. Sì, sì. È pazzesco.
3: Fammelo vedere.
1: Dice che ha vinto un sacco di corse. Lord Pistone. Pazzesco.

0: il cavallo del mio figlio. Cavallo voloso.
1: Cavallo
0: sì che sei becco.

0: Radio Cybernet adesso streama questo film che noi ci vedremo, di Stanley Kubrick. Qual è il problema? Il volume? Scusami, ma se lo lanciamo su tutti e due e lo ascoltiamo con il mio...
1: reale sul filmato dietro.
0: Come può essere?
1: Che cazzo sul filmato lo fa? Perché probabilmente lo ridisegna sempre, no? Sul filmato che glielo fa? La sinistra invece no.
0: Ascoltami, se lo lanciamo su tutte e due le macchine insieme?
1: Meno zoom, meno zoom, meno zoom e meno zoom. Allora, dobbiamo sentire prima questo consiglio?
2: No, quello era uno. Meno zoom e meno interesse.

0: Ah, perché questa è un'uscita cuffie, non è un'uscita altoparlante.
1: Ah, deve essere
0: continuata. È un'uscita per le cuffie, quindi esce piano.
2: E quindi vabbè, lasciamolo così, ci piano.
0: Se lui mi dà il CD, io lo metto qua, lo lanciamo assieme contemporaneamente. Ci sentiamo l'audio col mio e il doppio video.
2: Ma meglio così, tanto si sente uno.
3: Ma io sul mio computer posso aggiungere il tuo letto, su questo monitor e quello.
4: Su bordello.
2: Ok.
0: Ma compitelo sull'hard disk, così mi dai il CD.
1: Se no, lo faccio tramite rete.
0: Sì, tramite rete non ci sbrighiamo proprio domani. Poi sono gay, lo sai. Queste cose di rete. Quindi usiamo tu.
1: Perché mi ha passato.
0: No, non per una fortuna. Cioè mi devi guardare il tuo portale, devi guardare il tuo portale.
2: No.
3: Lo scuro, lo schermo.
0: Che scuro lo schermo, Dio cazzo. Vabbè. Ma le casse non servono.
1: Pegna luce, va? Vieni qua tesoro.
5: È sbagliato tutti i costi. Prima chiedi per me.
3: Ma sento così ho un problema, ci senti?
5: Prima chiedi quello che fai, aspetta. Tu aspetti che fici che urlare.
3: Ma l'avevo detto, non è
1: che è rossi.
0: Però non era che qua vogliamo le
1: prime. Ma non c'è accesso.
5: Guarda che siamo gli unici che da 4 ore che siamo fuori e sono gli altri che sono qua sempre.
1: Sono vedere i discorsi,
5: quella cosa è stata una
1: ecco, tu sei il
3: controllo. Quindi poi non fa
5: culo. Infatti, porco Dio, andiamoci. Ora che se ne scende, la canna torniamo a rompere i coglioni.
1: Ieri ero proprio skill.
0: Io prego. Ma non è fuori. Ma io non ce la faccio.

Señor, no, señor,
Alright, so

0: Itu kok gak batin tuh ya.
1: Why?
0: Vabbè, le punte me prego, vabbè. Non devo scrivere niente. Non mi ricordo la funzione come
1: scrivere. Autosintesi devi scrivere. Autosintesi,
2: questo.
0: Uguale, yes.
1: Ah, non lo sai.
3: Aspetta, io uso per facilitare il telefono.
2: Ma no,
0: Fallo, mettilo
4: nel config.
0: Ma vabbè, intanto abbiamo lo così, vediamo che succede. Secondo vero?
4: 4. No, ci dirò.
3: Io ho fatto così, mi sono spostato, e ancora, ma non è una palla,
0: ma io ho fatto così.

I don't know.

0: Ya me 我不认同这个，就是你。
1: 上老子，怎么
2: 有那么多要求？我光从家省就是先多那么多。
1: Shut down.

Get that, bro.

get it.

0: Questa bossa qua così poggiata,
1: perché sennò è un gatto.
2: Se no è un gatto.
0: Penso di sì, metterò sopra la sedia.
1: Però vorrei togliere.
0: Questo sono cose due, scommetto. Vediamo. No. Queste sono cose due, queste. No, queste non capisco.
1: Mi sono, ogni.
0: La risposta è sì. Qualunque cosa sia. Secondo me c'è posto per mettere il mio zaino là?
1: Qua, sì, a voi.
0: Ah?
1: Sì, il mio sposto.
0: Lo sduvaghi là? Attento. Mettevo...
1: Ma qua si sì. Che fa?
2: Dov'è? In generale.
0: Ma lascia
1: questo.
0: Calo. Calo.
1: Questo?
2: Coglione.
0: Che cazzo fai? Perché hai messo là? Vabbè, però vabbè.
1: È la tua macchina?
0: Quasi anche.
1: Ok.
0: Però c'è un'altra roba.
1: Vediamo. E poi chiudiamo la porta comunque.
0: Sì.
1: Sì. Vabbè, la chiudiamo ora.
0: Aspetta, non c'è stato nulla. Mi sa che ho arrivato qua poi. Ah? Dai, se no ce ne andiamo diretto, dai. Ma
1: cazzo,
0: ah?
1: Fare una,
0: la seguo. Sì, vabbè, va. Dai, dai, uno, due, tre. Ok,
1: ieri
0: così.
1: Ieri,
0: ragazzi,
1: io
0: si deve dare adesso.
1: Come ci abbiamo?
0: Si fa? Ah? Vieni. Chiama tutta sta merda.
1: Thank you.
3: Thank you.
0: chi è?
3: Forte di Sicilia alla Cighe.
1: Bello. Ehi,
2: sono
0: attenti.
4: Stiamo affrontando il problema. Dormire in chiesa.
2: Vabbè,
5: Hamlet. Spero di svegliarmi. No, no.
6: Thank you.

0: that seems to be blocking, right? It's like too long.
1: No, I wish I had a little tea in the jar.
0: Sono the salt. Ah, yeah.
1: Sono the salt. Sono the salt. Sono the salt. Sono the salt. Sono the
2: salt. Sono the salt. Sono the
1: salt. Sono the salt.
2: Sono
0: the salt.
1: Sono the
0: che idiota, non c'è
3: caso,
1: grazie,
2: mi sbaglio stato,
3: non c'è caso questo monito,
1: non sono intelligente, è forte,
3: ma se te metti il suo successo per fare non sono più lei, non è più quello di cui è
0: aspettate che va a uscire.

Thank you.

0: In realtà non ho ottavo. Io gli ci devo offrire il caffè perché sono gli sputi.
1: No, no, scendi là, questa è la noce, no, dici. Ah, c'è che se non vabbè, dai, non ho
2: detto. Io avevo detto, no?
1: Ti
2: scuola, ma no, io
3: Yeah.
2: non sono.
3: No,
2: ho visto.
3: Io ho visto che sono assolutamente fisso.
2: Oh, ma tu mi hai fatto un po' di cose.
3: Non sa. Intanto.
2: Ho svato.
4: Anch'io ho svato nel 0-2.
3: L'impianto non funziona, scaricato questo impianto non funziona. Cioè è male. Guarda che è male.
5: Metti il player degli stabilimenti di quelli vecchi
2: che bello può necessitare.
3: No. Che è prendo un po' di senza
0: come è un peggio
6: adesso che ho fatto la versione vecchia che
0: va bene. Sarà il sonno.

Ah. Sì, registra.

0: È un piacere per il cazzo di averlo con
1: prima.
0: Sì. Tutti quanti ci siamo segnati con il computer, questa banda andare a scoprire. Bandiera cinese. Guardate in mezzo. Guarda ragazzi, mi sentiamo bene.
2: O ce lo smontiamo o...
3: Ma non lo che fa
2: ma non c'è un puttaglio.
3: Sta andando sotto questo che dorme in casetto a rompere qualunque cosa.
1: Ma lo fa via nessuno, niente.
2: No, perché la passo prima di andare.
4: Mi piace facciamo,
0: andiamo domani mattina.
1: Non c'è nessun problema di dire.
2: Non c'è nessun
1: libro.
2: Guarda quanto c'è sembrato la faccia.
1: Vabbè,

0: un bar, ogni sniff di passaggio che si prende va diretto al 90. Ma la spedisce per me.
1: Io ho preso un cazzo su portatile, si può andare.
2: E riesci.
1: Ho fatto la testa da stop, mi sono partito, guarda. Sto per fare il merda di motivo quando la gente vuole scuola. Allora, che cazzo devo fare? Non è possibile.
3: Eravate per la presentazione il video con la roba.
1: Ma non c'era mai.
3: È chiuso,
1: non so io.
3: Proprio sono andato via. Subito appena siete entrati in ruolo.
4: Ciao.
1: Grazie.

¿Qué? Siete por siete mil capaci. Lo credo, ma niente. Per il trasporto.

0: Posso essere così stronzi, li ho gli autobus in formato JPEG.
1: E mi immagino.
2: Mamma mia, ecco quale
1: autobus di vento.
2: Dai,
1: un po' la Prince. Da Prince?
0: Allora.
1: Il volo.
3: Sì, sì, il volo.
2: Allora, lei dice in generale che sia da Prince della direzione di Milano.
0: Ti devo fare l'itinerario, che vuoi? Che ora lo prendiamo? Dipende.
4: Andiamo?
0: Ciao Bimbo. Allora, lì qua, via Cordigliano, stazione Fesse. Scuola Botta, via Avio, via di Francia, via di Francia, via Bozzi,
3: no, nella direzione
0: piazza Acco,
1: piazza Portella, qua sotto lo prendo, perfetto,
2: no, più comodo.
0: Ah, qua
1: è quella che esce, è il dritto,
0: cioè è quella, non è quella che c'è tra le due gallerie?
1: Non quella che scendi dalle scale, scendi dritto e vieni alla piazza Acciugno.
3: Quello è Corvello, Corvello di Bleso, Portello qua
0: sotto. Cioè, è quella per le gallerie?
3: Chiarissimo.
0: O prendo la funicolare.
4: Minchia, domani ci sveglio, esercizio prima del 10.
5: No, ma non è il 10.
3: Però sei in discesa.
0: È scomodo comunque.
3: Scatolone per terra e ti ci lanci sopra.
4: Nessuno
3: ti ferma.
2: Ah, ce l'ho. Lui è con la stanza di parlo da IRC.
4: Perfetto. Io mi sono ucciso. Sono io. Di mezzo
0: l'aereo. Allora, dobbiamo.
1: Dovremmo puntare a prendere quello delle 10:30.
3: Che
1: però è l'ultimo. Per noi va bene, morali.
3: Ce la faccio?
1: No.
3: No, chiedevo.
1: Sì. Cioè, se noi la prendiamo alle 10:30, sì.
2: Combina, non funziona. Scarica il pacchetto e funziona. Perché cosa? Di
1: quello. Perché non c'è lì. Domani abbiamo. Abbiamo il volo alle 10:40, che vuol dire che dobbiamo fare check-in, se tutti quelli che siamo, alle 11:40. Quindi sarebbe saggio.
4: Che se non avvio prima cosa?
1: Essere lì anche mezz'oretta prima.
5: Se
1: riusciamo a prendere l'autobus, cioè, domani possiamo, l'ultimo autobus che possiamo prendere da qui per l'aeroporto è alle 10:30.
2: Cool.
3: Domani possiamo?
1: L'ultimo autobus utile per noi per raggiungere il volto senza entrare nel panico alle 10:30.
4: Domani è un autobus, anche un po' prima. No, veramente.
1: Ah, sì, ok.
4: Sì, è
5: veramente.
4: Un po'
5: più. No, non ti
4: è
5: arrivato.
4: Io non ti ho arrivato. Io non ti ho arrivato. Io non ti ho arrivato.
2: Avvio.
4: Avvio un uomo.
2: Non so se sta parlando di questo.
3: Chi sono?
2: Raviate.
3: Eccolo.

0: Assalamu alaikum.
1: C'è un altro epidermo, un P6 però è un P6.
2: No,
3: che aria sbatta che hai sempre meno. C'ho lo spesso.
4: Non ti distrarre, stai nel suo modo. E tu solo ti fai un po'. E tra l'altro, te ne fai la famiglia più passata del mondo.

0: guapo.
1: Buono.
0: Dico perché ti sei guapo.
1: Sempre non bene.
0: Capito? È il tempo, è il tempo, è il tempo, è il tempo. Capito?
1: Ah, una donna, io sì.
0: Ma che bello, sono quella moderna.
1: È
0: il tempo, è il tempo. Meno c'è frontale, c'è il punto, non deve fare l'uomo, lo spazio non deve fare più
1: di più, non c'è l'uomo.
0: Non deve fare l'uomo, tipo l'uomo, lo l'uomo, spazio e spazio più. Siete da qua.
1: Mi va a mettere invece così, così. Fare proprio il filo, sì,
0: no,
1: trovo così,
0: adesso tu, ah, dici così,
1: sempre fare l'erba, premere un po' del filo,
2: però per incoglierci un po',
1: io ho un po' di punte sogna volata, e con questa fotografia era fatto in questo modo, pare che l'abbiano ricreata al mercato perché vendeva le persone storie, proprio se ti non ti sei. Sì, per così.
0: Sì, sì. Non si è portato un po' così.
1: No, no, no. No. Sì, va bene.
0: No.
1: Così.
0: Ah, è dentro
1: quello
0: che dire.
1: Hai presente? Perché senti pure i bassi sparati.
0: Vediamo che dice il senso.
1: Però non stanno.
0: I'm good.

0: 拥抱这样一个地方吧。
1: Io ci guarderei il più possibile.
2: Non è, io buona parte sì, lasciamo il massimo che devo portare su.
3: Sì,
2: ma
3: portare
2: io ci ho portato il mio telefono. Fate
3: rinunciare di così. Cioè sì.
2: Ci abbatte, io dico quello che
3: vuoi. Ma come è? Fatti fare.
1: Io stavate mi ero avuto nel 19, se scena ho visto la
2: carta del gol
1: del mezzo. E mi ricordo che nel 19 c'era Paolo con Paolo proprio a questo punto di vedere il
4: tuo. Comunque.
1: Comunque
3: io
1: ho detto scena di certo.
3: Perché?
1: Perché adesso sta combinando le volte.
4: Cosa
1: mi devo passare a fare un piacere. Oddio.
5: Ma
1: quando
5: non c'è
1: questo
5: spacchio di
1: no, non penso che entrano a tante persone, sennò che non se la mettono per tutta.
2: Di che colore sono?
3: Sì.
5: Ah, ma sono passato su un porco via, che cazzo ci fanno? È la sua per giunta.
3: Non sei stagato?
5: No, perché io devi cazzare lì e mettere la giunta per comprare grandi.
2: Devi creare entropia nella giunta.
5: Ma porco via!
1: Ma che male, ma ti siederesti poco? La creatività di aspetto.
3: La pelle, l'esperienza del tagliarsi le mani, altra creatività.
5: Una malattia.
1: Questo ce lo fanno aprire sicuro,
5: vago.
1: Anche se non contiene ferro.
2: Tutti la creatività, vero?
3: Dobbiamo portare il naso adesivo?
1: Esatto.
2: E invece questa M è
5: Inter 0-3
2: di chi è?
1: 0-4
2: quest'anno sono 3-1
1: per niente, certo.
2: Non è la prima essere che ci vuole?
1: Questa qua quindi io ho comprato la M, sono un coglione,
5: sì, anche perché con la nera ce l'hanno in bocca,
1: io ce l'ho nera,
5: io ce l'ho rosa, l'ultima
2: ce l'ho rosa,
1: andiamo a Twitter, guarda, non so se ce la scambiamo con la maglietta di...
2: Vabbè, la che ce la vediamo, la maglietta...
5: Contatina, io non la so come...
4: Io
5: non la so come mettere, sicuramente, non la
4: so. Che misura è?
2: No, è una bella.
4: Non me lo metto.
2: Vai,
4: bello.
1: Vai, siamo fottuti di completo.
4: Come sono fottuti di completo?
1: Non possiamo chiudere in questa stanza. Guarda, 10
4: signori. No, no, briscola in 5.
1: Facciamo una lampo sul 3. No,
5: Snorri l'ho preso io,
6: L'ho messo nella stanza.
5: Questo? Ce l'ho qua. Ah, ce n'è un'altra. Ah, va bene. Stai là. No. Cosa? Non lo prendi. Cosa?
2: In casa? Il primo poi non prendi niente.
5: Ma, io sono da... Chi chiama il disagio?
2: Ma
4: penso che chi lascia i portate che la mano si pulisce tutto questo appena torna.
1: Ma massimo non lo voglio lì.
5: Mentre
1: prendiamo i tavolini, poi pulite a terra. Mentre noi scendiamo sotto i tavolini, poi vi spazio.
4: No, perché non lo facciamo.
1: Poi torniamo qua sopra,
4: sì, pulliamo. Vabbè, però se noi questa cosa qua la facessimo adesso, avremmo il pregio di dormire una sera in un pavimento decente.
2: Io
1: ce l'ho. Se mettiamo quel tavolo, dormiamo più che decente.
2: Quanto comodo e freddo adesso sia stato. Però.
1: Io ne vedrei il tavolo quando là, cioè c'entriamo un bel po' di persone lì. O comunque stiamo più là.
4: Ma sempre nella munizia siamo, però.
1: E leviamo quel tavolo.
4: Avevo spazzato 5 minuti fa, guarda che c'è di nuovo.
1: Vabbè, immaginiamo.
5: È
1: l'entropia.
4: È la spazzatura della stanza. Si distribuisce uniforme nel tempo.
1: E usciamo con Paolo, di cosa ti dico?
2: Oh,
1: di chi è questo caricabatterie?
6: Mio, lasciamo.
5: Allora
6: ci
5: stacchiamo tutti, stacco io,
1: ma già se non sto staccato.
5: Cosa? Ti staccato?
4: No. Non staccare allora, così un po' l'ultimo MP3 su. Su Papuasia. No, io me lo stacco, quindi inutile che lasci. Va bene, questo è l'ultimo MP3 di Radio Cybernet, Lecker Meeting di Genova. Ed è domenica 4 aprile alle 23:43 Zulu, quindi è l'1.43 di lunedì 5 aprile. Grazie per averci ascoltato. E a questo punto vaffanculo.
7: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオファイブルネス。
8: Male necessario.
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: personal identification number is incorrect.
1: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda. Beh, non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. AutomaticMeat.com, cibo per il terzo millennio.

para mim.

0: ma non so. Chi ha detto che sono un esperto di software di Dio?
1: No, questa è una cosa elettronica. Lo apro, gli do un'incorporazione, gli do come si brucia, gli riparte.
0: E non basta.
1: No, gli do tra la circa smossa, vede che varia c'è la circa smossa.
0: E il sistema è fatto così?
1: Tutti i dieci.
0: No. Ti faccio vedere il Dell, come era combinato.
1: Colpo di cacciavite si finisce la tra il VCC era 7 e era con il VCC in modo.
2: A me era tutto questo che non faccio nella mia vita.
0: Ecco qua.
2: Da lui la fa la cacciavite, non è che la mia.
0: Allora, il Dell aveva un chip sotto.
1: Sì.
0: C'è una EEPROM seriale dove dentro ci sta la password del CMOS e non c'entra col bio. Porca puttana, io non so se lui no, però forse questi qua hanno degli scopi simili. Praticamente se accendi la macchina con i pedini 5 e 6 corticircuitati insieme, che sono il pin del data e il pin del clock, lui abblocca il contenuto di questa macchina, di questa roba qua. Quindi gli parte, ammesso che abbia dentro un chip del genere. Ma te la chiede?
1: Power on password, grazie.
0: Cerchiamole le password. No, dico su web, quelle standard. Defaultpassword.html. Non posso PC BIOS, no.

0: Mónica. ¿Te acuerdas de una?
1: Armando.
0: Un 87 chinito.
1: Admin web.
0: Dove è scritto? Buono. 1565. Poi uno fa tac e la schiena esplode. E ciao. E admin.
1: Bisogna cercarla.
0: Vi dico che l'hardware è meglio del software.
1: Ma a quest'ora non è bello fare queste prove.
0: Perché?
2: Bravo, e ti ho detto che non lo faccio.
3: Certo, se appena non fare ci troviamo in animale, chi ti mette in davaggio?
4: Non ti posso lavorare più,

0: Dice compact compact con la C maiuscola, però
1: del 15-35?
0: No, in generale sui compact dovrebbe essere poi un jumper di cancellazione del CMOS.
2: Wait, che sta facendo?
1: Non può fare non si smette, non si
0: ah?
2: Non si può fare la base con questo
1: grado. Guarda qui, non il centro sociale, ma ci si fai chiamare poi con il centro sociale. No, non si può. Mi sta partendo. Sono più rigidi.
2: Nella, che se non... Nella mela, nella mela.
1: Wow!
3: Ma c'è un
2: cazzo, poi non fa che sono con Luisa. Il barale è il stesso punto.
3: Quindi lui ha fatto pace.

0: molto da vedere, no?
1: Allora è impossibile far funzionare Rox.
2: Andiamo già là?
0: Vabbè, Rox è il
1: qui non c'è. Qui dopo che compila non installa, mi dice di andare a, di andarmi a prendere delle cose, un indirizzo in cui che non esiste.
2: Ah. No, ti dice poi dopo che tu installi, ti dice di andare a prendere delle cose.
1: Per il Mind Tides,
2: sì, per il Mind Tides.
1: Però nell'URL che
2: vai a scuola, lui qui, e sicuramente lo trovi in qualche macchina tipo Neo, cioè in Neo Scienze Uomo.
0: Quindi vai a scuola,
3: studi e
0: accorgi.
4: No, devo risolverlo. Dobbiamo provare questo share my info con HTML.
2: Comunque se c'è anche più fuoco lo voglio fare.
0: Io!
2: Ma
0: sei
2: un coglione.
0: Niente più spinello.
2: Oh!
0: I cani che leccano la lampada. Trapanare con tutto lo spinello. Io pure lo voglio questo visivo. Ma chi te l'ha dato?
4: La puttana di Tomac.
0: Minchia, che quello di Kraus!
2: Gigna!
0: Ma che tu ce l'hai con i Kraus? Ma sei del Gran Frosch, ma chi me l'ha dato?
2: Ma che ce l'ho? 2 anni con i Kraus.
0: E chi te l'ha dato?
2: Ma
0: c'è ancora? È il sindicato.
4: Non credo. Tieni Joseph, tira la sfera poker.
2: Oh, comunque sto commentando, ma devo ricordare che
0: si vede.
4: Veramente non voglio dare l'ultima lama dentro, questo è uno schifo.
0: Ti sono messo in cuore a strato pino.
2: Ehi!
4: Ancora.
2: Ma che bella quella schiscia qua.
4: Già. Ma va. Culo. Appunto. Il sonno mi prende.
2: Il
3: un insetto, uccidiamolo! Uccidi il verme gigante!
2: Si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si mu
5: Allora, adesso, per la gioia degli ascoltatori, ciao. Quando? Ah, ma no, ci vediamo là, da Killerina, no? Ci vediamo da Killerina, penso. E noi siamo lì a fare la Pasqua con la mia ragazza.
2: Ah, ok.
5: No, da Killerina. Sì, all'agriturismo. Ciao. Credo proprio di no.
6: Quello di voi è su internet, non c'è banda.
5: No,
0: la configura del router l'abbiamo bisogno.
5: Perché non si esce più?
6: Allora, io penso di fare anch'io per capire come cazzo può dire. Giusto?
5: Sniffa, sniffa.
6: C'è dell'asbesto.
5: Capirai, ci ho vissuto 16 anni io con l'asbesto. Io abitavo dove lo producevano l'asbesto, l'Eternit.
6: Sarai eterno.
5: Sputo cose. Perché qual è il problema? C'è tanto di quell'immondizia, porco Dio.
7: Non siamo tipo che viviamo sui computer, cioè facciamo radio, nelle nostre su Radio Cybernet spesso si parla, che so, una volta c'era di russo, medicina, esploriamo il nostro.

0: Dove no? Prima, per la parte degli occhi.
1: Due.
0: Oh, questo qua?
1: 5, 6, 6, 9, 8,
2: 9. Totale del figlio non ho la misura.

0: Io ho pochissimo, quindi.
1: Qua lo prendo, no?
0: Ho visto.
1: Dove è il telefono qua?

0: Tudo aí, pô, eu vou
1: fumar. Ah, aí eu vou fazer a minha
2: tá propondo a minha
3: ordem.
2: Ah, tem. Ah, é aqui. Aí é que eu sou pra.
3: Pela
2: fila.
3: Qual
2: é
3: a zona? Não
2: é?
3: Sei.
4: Qual? Gêmeos,
3: é,
4: que
3: é
4: o
3: negócio.
4: Chi.
5: Va bello il remove profile che non mi chiede qual è il profile che voglio rimuovere. Profile name, ok. E non mi comparire questa. Bello. No. Ce ne ho 4 di profili, porco Dio.
0: Questa ancora non è la versione alfa, è ancora nella mente di titolo.
5: Poi ho salvato un profile con lo stesso nome del primo, me ne ha creati due uguali senza salvare un cazzo, tra parentesi, muse merda.
2: L'ha salvato,
5: sì, si è salvato una minchia. Salvatevi i tabacchi. Si riporta il bug. Siete qua tutti e due. Ve lo sto a riportare il bug. Ma
2: siamo venuti come
5: oh che Cristo, porco Dio,
2: porco Dio,
5: finalmente ha ripreso lo stream.
0: Un secondo che torno e installiamo la macchina. No,
2: guarda
3: in...
2: Sì, ma guarda che non si è fatto il consiglio.
3: Io lo
2: ma poi insomma, con il maiuscolo si fa il chat. Io ho detto qua, Però quanto si impatta il dentello da come spuntano? No, da vero, da un centinaio. Infatti il punto 2 è stato. Ma per me che poi. No, ho sentito configure, ma
5: io fanno schifo il dentro.
2: Configure, che non ho più impatto.
4: No, non
2: lo
4: sa, io non sa.
5: Sto trovando in testa
2: le ha ammazzate,
0: allora lo schifo
2: e alla fine
6: che rimbalza e fa
0: l'ha fatta via fritta,
6: ma tra fuori c'hanno a fare queste cose, vedrai, sono serpente visibile,
5: sono stronzate,
6: devi capirlo.
5: Sì, no, figurati,
6: vedrai che per domenica faranno qualcosa che non c'è la bocca aperta,
5: tipo?
6: Non lo so,
5: frattali 3D
6: su
5: sì, scusate, una quantità di
7: frattagli in 3D.
5: Frattagli
0: cioè precisione impressionante, cioè con sembra con i modelli
5: di impressione,
0: no,
6: è impressionistico,
0: no, scarica l'ora da internet con i motorini di l'unico problema è che lo sfondo è un CD da loro segnato a mano, praticamente si è subito
2: come come qua quindi
0: sei un coglione, come la famiglia è così?
2: Ma,
0: io le sto no.
5: Ancora un'ora per salutare, non è vento.
2: Ma è ancora, la notte è lunga.
5: Eh sì, ma il sonno è atroce. La
2: proiezione
5: è
2: come quello che non
5: devo
2: rispondere. No, non è no,
0: porco Dio, ma io posso andare su a leggere a te.
5: Un caffè che è lo che cosa è caffè?
2: Io un pezzo di
5: pane
2: con
5: la
0: Aspetta, ma la funziona,
5: no? Di cosa stai parlando? Funziona da stamattina. A parte che stanno ributtando il server in continuazione, sì.
0: No, perché noi spostiamo il tavolo sopra
2: la
0: mia
2: parte. Perché?
0: Attaccato, quindi vedete quello che c'è. Comprare un altro tavolo
2: con lei computer,
0: no? Ma non
2: c'è
5: bisogno di questo
0: qua,
5: non ti
0: dare niente, non mi ricordo. Noi
2: dobbiamo sbloccare fuori questo tavolo. Guarda,
0: questo tavolo è lungo.
2: Ma che
0: tu hai? Ma dove dormiamo? Perché siete lì anche
2: in terra. In terra c'è il tavolo. E vedi che questo, Valvo, è anche altre persone.
0: Magari lo attacchiamo lontano dalla rete.
2: E mandò,
5: non tiratevi la corrente, per favore. Il tavolo è pieno di computer. Questa merda di reggae. Ma dove viene?
2: Vediamo
8: questo è assurdo da dove è una volta Flags non ce n'è,
5: scusa, quella parte di là non è fotografata, perché non fotografi tutta la stanza?
9: Non è questo un suo te giapponese,
10: ma non ha detto è nuovo, è morto.
0: Oh, ma io ho ancora vivo.
10: Ma cosa mi fa piacere?
0: No, ma ho dimenticato l'esistenza di questo.
8: Ma con questa cosa qua, deve essere un device, come fare il CDM? Perché qui so che è un CDM. Allora,
9: no, un CDM.
8: Non è una cosa del CDM. No?
0: Beh, io voglio fare
9: un CDM.
8: Ah,
9: l'importante è
5: ti affido il portatile con licenza di uccidere chiunque si avvicina.
11: Amico di quell'altro
5: amici
12: facciamo diventare amici
5: se si vedesse
12: però parli di diventare amici
5: però che sono i muri di 40 metri di spessore di piombo
12: dai sul ponci l'hanno arriva
13: Vabbè, ma tanto boh, non lo so, si pensava da Akit,
5: sono le mezzanotte e 52,
13: ci vuole la
5: di giorno 2,
14: non il pazzo,
5: venerdì, in realtà sono le 22:52 GMT, ed è ancora giovedì primo, secondo l'ora di
14: un poi
5: sono preparato. Per Radio Cybernet andremo a mettere lì una quantità
13: di diceva di non far ruotare
14: comunque si è salvate
5: e adesso ha messo questa cosa con DHCP
13: ma no
5: il mio non te l'ha
13: ma la rete qui come funziona?
5: Cazzo, perché siamo andati aiuti dalla io sono andato dal DHCP mi danno i
13: punti.
5: Siamo a tagliare la checkpoint. La checkpoint non so, ora
13: mi capite perché c'è.
5: Lo so.
15: Se si può fermare scendi. Sei lì,
14: facciamo. Thank you.
16: Oddio!
17: Cerca l'altra regola di
16: Thank you.
0: No, Dalai Lama, chi più ci hanno la prego su tutto. Dai, dai, chi più ci hanno la prego su tutto. Ah, lui è stato.
8: Oh, ho fatto quel genere un gabbiano, mi ha tolto il mio compito di un bambino, ma non so che non lo scrivo, non lo fa. Però se fai di quei qua, mi devi dire,

Sei duro che anche a cambiare un spirito.

0: 随你去，挑那挺大的。
1: Tipo fango che domani il messaggio al tuo compagno, però anatomicamente il messaggio può essere visto da uno dei 5 partecipanti del caso. Perché nella realtà succede che non si chiamano le palle, no? Oppure c'è la puntata che ha detto lo scopo, la puntata Massimo Umano. Che sembra la serie di carte e di Massimo Umano. Massa lo scopo, umano lo scopo, Massimo. Ma sì, perché non funziona in casa, sì, va? Se no come lo fa? Qua ci sta.
2: Sto
1: sentendo. No, ma sì, non lo so, non lo so.
0: Ma è che tu lo sto
1: pensando?
0: Guarda, qua. C'è dietro.
1: Non ho...
2: Autobox.
0: Poi
2: te la prego, se vai la virgola?
0: No, no, sta, Leo, no, questo è la roba,
1: sai
0: qua
1: ho sentito
0: se ti fanno anche quello ce ne occupiamo da intanto avevi questo lavoro sul conto più caro
1: asciugno mai
0: sai
1: ormai
2: non si fa un po' male le armi sono schiacciate perché ci stanno audio e mezzo ora quindi io ho detto di tappa di gol in un anno di tandello quindi è ben difficile
0: ora vediamo
2: perché il tipo non fa il tipo sarà
0: allora, il problema era la ragazza quando sarebbe stato un po' per questo punto successo su quell'interno, allora sta in SKB underscore questo è stato un inviato no, non è inviato come diretto no, c'è inviato score dovrebbe essere in poi il grafico si tratta di un desktop covid certo
1: guarda ma io la spam da Italia 1 a
2: no
0: si è
2: fatto
0: un po' lo scrive now
1: Non
0: dipende che mi sono un po' pensato di fare questo
1: si pensa che no
0: chi è che ha fatto questa cosa? Chi è stato? Identificarsi avete il numero 10 secondi per identificarmi chi è stato?
3: Che sta dicendo
0: infatti
3: io fumo e ti dai chiara
0: ad accendere questa musica
1: è un lab totale
3: c'è un 13 chi è su wireless controllo il posto di
2: Infatti dice in debacco che data un gestore data, che è questo sistema di supply buff should contain the physical layer.
3: Elibus, ma lo dici che PI hai lo 0.3, 113?
2: Sì.
3: Ah, porco Dio.
2: Perché?
3: Ah, vabbè,
2: stai spezzando la minchia.
3: Non è che no, minchia, ma un'ora che va a chi cazzo ha il 113, il cazzo ha il 113,
2: non c'è un cazzo aperto, non c'è un cazzo aperto. No,
1: dai, spera, guarda la piazza. Non lo so, un bar, non faccio un cazzo, ho un gusto, mi sono seccato.
3: Beh, non è meglio. Queste qua le due cominciano a fare bordello,
1: tutto dentro le belle. Mm.
3: Se devo morire, voglio morire presto. Se devo morire.
1: Nella seconda pagina poi
2: ah, però guarda, ci abbiamo un esempio.

0: No, a me non me lo fa offerto, no, due pacchi per questo è il compiere uno o due anni.
1: Questa è quella che dà di me, questa cosa che mi fa di me. Dove sono i
0: miei? Sono da anche.
2: Ah, non è il mio, è cambiato.
0: Ma adesso dove?
1: Dov'è?
0: Adesso non
1: è il mio. E tu,
0: che cascosa è?
1: Sei su
0: quanto mi hanno già che ci sto parlando io, però anche.
1: Ah, vedi, guarda che fa questo. Allora, so che tu non la vuoi. Solo che gli metti il titolo del migliore, se lo devo fare io praticamente. Però quando ha questo cosa, se lui riesce a dire.
0: Da autoconto ci sta 6 anni per te.
1: Oh, gli devi dire che l'anno prossimo mi cerco un lavoro in America, visto che ci sta. Ragazzo, cerchi un lavoro in America, devo andare fuori, capito? Voglio venire lì dove sei tu, cercami un lavoro che io ci vengo.
0: Meno male, meno male. Ma lo fai,
3: ma come cerchi a fare da quello
0: che fai? Ma non lo fai, ma
3: andare a fare il culo.
0: Ma lo fai,
1: devo lo prendi.
0: Quindi che se ne fai dai, per il fuoco mi ha incontrato. Ma qua non mi mette.
3: Mai, mai.
0: Non si è fatto fare. Ciao. Io devo fare.
3: Ma io
0: ho fatto. Ah, generico, automatico di... Ah,
3: automatico.
0: Generico, non ti può fare tutti, non ti può fare tutti. Ah, no. No.

0: Adesso già sembra un po' di ah, Guido. Ah, Nina, se non Nina, ho due senza. Ah, Nina. Dai, questo è sincero, sono due senza.
1: Ah?
0: Sono un po' di CD questi.
1: Io lo so, io sono andato alla musica.
0: Certo. Vicino a fare la musica. Cash and carry. Dai, io a questo punto, ripeto, mi ripeto sempre il telefono.

0: 出せる文法さん面白いな。
1: わかりますか。少しブラブラブラブラしてきます。学习来聊聊，那个看了我也希望你，那是什么？
2: 能力关键。
0: Sì, grazie. Una cosa meglio mai cliccare.
1: Ma non ti consiglio, ma se sto facendo la direzione non so.
0: Vabbè, io voglio coricare, non ho detto dove.
1: Poi spostare, non ti spostare con l'Italia, non si fa. Adesso mi butti la CD.
3: Bravo.
1: Questo modo di piazzare un 2 all'erbio. Dove c'è spazio?

0: cancellando.
1: Thank you.

0: que tiene la verdad son malas ideas, ¿no? Son de los
1: ejemplos.

quello,

0: 到八楼下，你今天就过来拉伸一下，那个外创人就是这一的包，这是另一的包，是吧？你就这样子，哈哈哈哈哈。你快点去，到，到，过来拉。
1: 哎呦，八楼。你的那不是有那不是一个东西，你说我手不行了。嗯。哎呀，你再弄不得事儿了，不给。我说。
2: Ma tu stai aspettando la proiezione? Certo, sveglieremo tutti, no?
3: Oggi mi dovrei annunciare
0: il computer che ho questa sessione di illuminazione, la notte andrà a stare.
4: Ah, io dico una cosa in profondità.
1: Comunque non è un
0: Cristo buona!
4: Stai imparando a sudare.

0: non serve a niente ma per stare qui.
1: Dove ci abbiamo?
2: Boh.
1: Alla morte.
3: Ma io direi che dovremmo avviare.
1: No, la proiezione.
3: Non lo so, io direi che potremmo mettere un po' di reginato così.
1: Soltanto
3: una ora ci vede.
1: No,
3: c'è
1: portato.
3: Ah, mi devo portare il piano
1: così. Siamo portati. Sì.
3: Potremmo
1: andare. Sì.
4: Ma le cazzo. Non vengo tanto male.
1: Girate di qua, di qua, no,
3: sì. Mettiamo un po' di
1: dispositivi. Quale portatile è destinato a mia proiezione? 10
4: volte.
2: Ma hai detto Valvo c'è l'impianto, quello c'è il
1: progettore.
2: C'è
1: tra Valvo.
2: Che
1: c'è? Non c'è.
2: Yuma se si mirava la prossima.
1: Ma che cazzo sono queste cose qua? Ma tutto lo facendo qua. Ah, io. Ma se no potremmo fare. Ma se no potremmo fare. Io direi di levare il tavolo, così.
2: Mi sa che dobbiamo levare il
1: tavolo. Solo il tavolo, portiamo la roba per terra. Lascialo qua e ok, vabbè, me ne posso, tanto io dormi qua.
0: Al massimo si sposta il tavolo con un poco più in avanti.
1: Ma?
0: Sì. Sì. E poi domani mattina si risponde
1: lei. Siamo pronti col cinematografo dello zio Fissi.
5: Siamo tutti, mandi tutti. Certo, certo.
1: Vabbè, io allora...
5: Uno, uno, punto, vai.
1: Eh?
5: Soldato Bianca di niente.
6: Presente. Soldato Gioia.
0: No, ecco, quel sacco nero c'è l'altro.
6: Un sacco nero.
5: Scaravento in terra.
1: Mi devo mettere nel culo stasera, io non mi sbaglio.
5: Se mi sbaglio? Che frocio che sei. Rido perché non sto capendo un cazzo e c'è sonno, oddio. Viaggio inferno.
1: Da 1200 cazzo.
6: Dormirò abbracciato perché sei morto e prendi il corrente. Morto.
1: Dove lo dobbiamo mettere?
6: Ah?
1: Dove lo dobbiamo mettere? Là? Dove lo dobbiamo mettere?
6: Al posto di questo io aspetto.
1: Ma lo mettiamo accanto, quello di asbesto. Di asbesto non c'è.
6: Però sono lì.
1: Togli il bicchiere.
3: Scusa, ma perché va?
1: Stacca le casse di asbesto.
3: Mi stai comunicando?
1: No, io ho detto l'anno in più. Pure qua in più. Quali sono le sue casse?
2: Ma la penso voglio fare
1: questo. Non c'è altro.
6: No, perché se prende la sua
1: posizione, mettili in posizione. Non c'è altro.
2: No, no, no, tipo, qua è all'Eslen, non si sente.
1: Metti in posto di tu, fidati, non ti preoccupare. Allora,
6: via. Qua?
2: Ma non deve mettere con le casse del tuo portatile?
6: Io no, perché non mi posso

是不可能遇到的，遇到的会很多，那你要不就算了，然后再来。

0: Yo sé, Cristo gozó.
1: Yo sé,
2: escucha.
0: Yo sé,
1: lo
0: que yo fue
1: la proyección.
0: No, questa cazzo di cosa che c'ha. Allora io ho detto basta. È registrato basta. Allora vediamo un attimo qua se riusciamo a streamare. Io attivo.
3: E allora guarda in USL libero più che di conti.
4: Ma è stereo di file.
3: 1.0.7. Quindi devi fare macro.
4: No, c'è la macro GKG conti come faccia GKG mobile.
3: No, credo.
0: Devi
3: aprire, devi aprire, devi aprire, devi aprire, devi aprire, devi aprire, devi aprire, devi
4: aprire, devi aprire, devi aprire, devi aprire, devi
3: aprire, devi aprire, devi aprire, devi
4: aprire, devi aprire, devi aprire, devi aprire,
0: come? Come ti pare?
3: Cosa fai tu?
4: Se non si mette a pulire,
5: cioè appena tu tiri il tappo in tutto il buco e non tiri più un cazzo.
0: Abbiamo fatto la porta.
3: Ma dove è
4: che
3: è?
4: Giusto?
3: Si
4: cerca il
3: cappello. Lo fa una cosa di questo.
6: Anche io mi sa che sono un po'
7: distrutto perché ieri notte non è qua.
6: Con gli occhi pallati. È quasi il momento di questa cosa. Io sto crepando di sonno, porco il Dio.
7: Questo è il vero contesto. Every one of you.
6: Rotto
4: butta della rompia. No, no,
6: rotto
7: punta, orgoglio buttare. Fondi dal terzo piano.
0: Diffondiamo,
8: non è casa igienica.
0: Le cavallette, porco Dio. Bellissimi.
8: Uscino le cavallette.
6: Bello. Diffondiamo.
7: Sì, sì, è fantastico. Diffondiamoci.
8: Diffonditi.
6: Minchia.
8: Diffonditi.
6: Ancora? Qualcuno più diffuso di così. Andiamo a diffondere.
7: Diffondiamo.
8: Sai così che si prende paura il naso?
6: Lo so, però poi esce il fetone.
8: Lo so, quindi fallo di sopra, mio cane.
7: Si è congelato il naso.
8: Se dopo ti esce il fetone...
6: Devi metterlo tra le chiappe.
8: Devi metterlo in posizione ripiegata.
6: Esatto.
4: Già.
6: Poi non esce più. Poi
8: ti svegli tu. Ciao, Bill. Ah, esatto. Procura anche delle sostanze maligne che hai ingerito.
4: Qui qua. Grazie. Che bella sveglia.
8: Che
4: sono
8: dei camminati.
4: Oh,
8: io. Ah, ma... cerchi barcate.
7: La risposta è sbagliata.
8: Questo è un primo sintomo di un altro che stai perdendo neuroni. Il fatto che tu vuoi sempre stare sbagliato. Il prossimo passo dirai io amo Kraken. Che cazzo è?
7: Senti, è sceso il silenzio.
8: Hai rovinato tutto! Anch'io ho rovinato lui in compenso, così a casa.
4: Oh, ma la palla!
0: Minchia, troppo qua in Brasile, c'è la parte.
4: A mille ce n'è, è mio cuore che ci apre la terra.
8: Devo farlo anche in radio, se
0: non vuoi. Sì, sì, perché no. Ma comunque sto registrando, eh.
8: Bello.
0: No, sta qua,
8: già è puntato tutto in vita.
0: Motivo?
2: Per è più umano. Da lì a fare.
0: Hai possibilità di
2: fare
0: questo? Sì, ma ce n'è un'altra?
8: Legalmente illegale,
0: dove ce l'hai? Silenzio. Merda. E tu dove ce l'hai? Adesso mettitela.
8: Quella maglietta, l'hai voluta, la vuoi una maglietta con te studiarlo?
0: Ma te non la morto.
8: Ma che dici?
0: In mezzo.
8: Ma che dici? In realtà non sono francese, è
6: palo, vivo per miracolo.
8: Sì, sì, io non volevo, tra l'altro mi sono tenuto al centro dove ho messo l'acqua, quindi cioè, non si vedeva. No, è invisibile. No, io posso, prima, perché questo è il punto. Però sono uscite inseguiti da tutti quei moto.
6: Minchia.
8: Moto?
5: Allora aspettate.
8: Io ci sono tutti.
2: Tirava il faro e c'è il supercar per te. Non lo so perché. Non lo so perché.
5: Qual è il giorno che si dorme?
0: Questa sera.
5: Una
0: notte sera vuol dire che
5: io poi ci sono domenica notte.
6: Che palliamo.
5: È fissimo. Contro il muro poi è una
6: sera. Sì, contro il muro. Sì. Sì. Sì. Ma noi ci siamo già visti forse facendo un sì, probabile. Sì? Ah, sì, sì, sì, sì. Ah, ma la vado. Sì, sì, sì, mi ha detto. Ho fatto un po' di notte.
0: Sì, sì.
6: Ho dato su Under Motel. E ho portato un documentario che è girato su Under Motel, che si chiama The True Story di Under Motel, che spiega come l'ha girato, i problemi che ha avuto, il pionismo che ha avuto, eccetera. Poi il video che si chiama Video Promesso, è un insieme di cose, e allora, per fare un documentario di antropologia militare,
2: no.
6: È molto bello, è un po' che non ci crede a mettere a Sider, però sono 4 giri in tutto di roba che vorrei mettere sul primo FTP che è tutto fuori di qua, pubblico, butta su questa roba.
8: Quando
6: non lo so, domani vediamo, mamma mia, ho dato a parlare, vabbè, peccato che un americano talmente masticato oggi bello, bello veramente. Il mio non si vede proprio bene a me. Io ho visto il per avere lo storyboard scritto e fare la produzione. Perfetto.
2: Adesso l'ha fatto lui, c'è avuto un
6: no. L'hanno fatto? In italiano?
5: Sì, ma adesso mi chiede. L'ha fatto in italiano. Loro c'è anche a fare questo video, l'hanno fatto con noi.
6: Ah, vuoi dormire? Buono. Ci
5: sono male. Ci sono male. Ci sono male.
6: costante. Pensavo di prenderlo per vedere se lui aveva i titoli in italiano, ce li ha gli DVD. E il DVD che vuoi i sottotitoli? No, è
9: quello che aveva fatto la volta.
6: Ma guardalo,
9: però tanto vale il sentimento.
6: No, no, cioè il DVD quello che io pensavo che non l'avessero tradotto, per questo l'avevo scritto. Vediamo se si può fare questa cosa.
9: Se vuoi fare il coinvolto, no.
6: No, ma se mi dice che c'è nel DVD, io potrei comprarlo veramente. Io vengo, non credo che sia capace. C'è un sito, ne parla, vedo un bel tempo. Devo ospitare. Mi l'ha tirato una castagna addosso in piena testa a void, una cosa agghiacciante, ho sentito un rumore agghiacciante. Dio mio, era in tasca, ma non lo so se si è sentito. Dio mio, forse era meglio te la paravo quella. Mi ha dato una cannonata pazzesca. Da po' fredda. Mamma mia,
10: ma ragazzi, che quanto di lui è, ma che cazzo, ma stavo giocando a calci a 2 ore, sei arrivato tu, hai fatto una cazzata, ma io mi sento ero lì.
6: Mamma mia, un rumore pazzesco.
9: Un minuto,
6: tu l'hai vista. È commosso. Sì, questa cosa che tu piangi quando ridi è bellissima.
9: Porco tu che piglia.
6: Così. Mamma mia, sì, cioè, che domani viene una notte nella pazzesca.
9: Ma che cosa faccio? Come se gli sono cascato?
6: Ma faccio pure bello pieno proprio.
8: Risolviamo il problema.
9: Risolviamo il problema. La grinfatrice è un.
6: Vabbè, io vado a fare in culo.
10: Io sto a contatto.
6: Ma io ho un altro plug se volete. No, ho un plug se volete. Top si è improvvisamente rotto. Ma qua sono pacchi e pacchi.
11: Oh, per l'ennesima volta provo a mandare sto minchia di idee di viaggio. Radio Cybernet, registrato stamattina sul treno, qui è Radio Cybernet alle 19.52 Zulu del giorno 1 aprile giovedì 2004 da Genova Hack Meeting 2004 appunto, vero Jaromil?
12: Sì,
11: 2004? Già, ci possiamo fare, non è colpa nostra ma è così. 4. Che ci possiamo fare? È la vita, purtroppo, ci riserva queste sorprese.
5: Tu devi fumare, tu devi fumare. Mamma mia, chissà quando fuma che cazzo diventa.
11: Vediamo un po'.
5: Così. Tipo, asbesto zero. Non ci credo.
11: Niente, Muse non fly a questi MP3.
5: Pallo Santana.
11: Come?
5: Pallo,
10: porco dio,
5: fa. Dai, fai il procio.
11: Ragazzi, la vita di fare i coglioni qua davanti, porco dio.
10: Ciao. Da ricambao.
11: Niente, non so perché. è il tipo di encoding, non lo so, però il fatto è che se io li playo, li trova immerdati.
5: Allora che cazzo vuoi?
11: Che cazzo ne so io come li sta facendo quegli MP3?
5: Sono tu, sei tu che c'hai i file MP3 di merda.
12: Allora la succhi.
11: Vai zitto, porco Dio. Mandali in hog. Cioè, sono encodati con gracchiamenti, counter wind stream, un inferno. Variable bitrate lo supporta, Muse?
12: Ma è meglio di non usare la variable bitrate quando si stream. È altamente controproducente se lo passiamo. È molto meglio avere un flusso di dati costante piuttosto che un flusso di dati variabile. Anche perché quando vuoi allocare la banda dello stream, sai quant'è e rimane. E poi sul periodo comunque quelle finestre di banda che non viene usata ma uscita, non viene utilizzata con questo QoS da meccanismi complicati di bandwidth shaving, cioè non viene utilizzata, sono finestre alla fine utilizzate. È meglio avere uno stream costante, quindi un costante di break.
11: Io li ricancello perché non ho potuto fare un cazzo.
12: Ma sei in diretta?
11: Sì, certo che sono in diretta, puttana del Santo Padre. Che cazzo stai mangiando tu? Prima mi dici, ah, t'avveleni, mangi lo schifo. Eccolo lì che mangia le patatine. Buone, eh?
5: Buone.
11: Ma salutiamo Odo.
5: Ciao Odo.
11: Ciao Odo.
12: Ciao.
11: Io spero che ci stia sentendo. Il problema è che io sono uscito dal canale.
12: Io immagino di sì. E ci manca ora. No.
5: È buona la morte, San Carlo.
12: Ma ragazzi, adesso c'è la riunione, c'è assemblea
5: Assemblea!
11: Sono spiacente.
5: Se vuoi vengo a fare lì quello che sto facendo qui.
11: Io non credo nelle assemblee, basta.
5: Oltre a raggiungere quattro minchiate come al solito.
13: Io sono stato un utile minatore, non so se sarà utile il minatore, come è il
12: l'assemblea, la presenta.
14: Se non sapete come fare, chiamatemi. Io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.

0: c'è qualcuno in ascolto. Ci troviamo sul canale Gay Sicilia di una rete IRC che non posso rivelare. E stiamo chattando, se possibile, con degli abitanti di questo canale. Come esordio per farmi contattare ho scritto, come suggeritomi dal maestro Iron, sfondo puli ACT ora. Sono stato contattato da un ragazzo 24enne, il cui nome non posso rivelare.
1: Non puoi rivelare un cazzo.

cerco il grossi e lunghi.

0: attivo o passivo?
1: Contrariamente attivo. Mi piace prendere
2: attivo o affrontare.
3: Io solitamente attivo a fontana. Ma saltariamente passivo.
1: Foto
3: è passivo, ma senza foto non mi va.

0: anche io sono come te, anche tu sei passivo, anche tu sei attivo. Vabbè, posso cambiare bandiera e diventare passivo, dai. La prendo con...
1: Con Gaudio.
0: Gaudio. Però devi essere ben dotato. Altrimenti non se ne fa niente. Il ragazzo ha affermato che è ben dotato. Verifichiamo. Lo sei, ma in che termini? Ma mi piace in posti insoliti. Insoliti. Ad esempio... Mi piacerebbe andare a farlo in un accampamento, in una caserma, no, in una, in un cortile di una caserma militare, mentre tutti dormono. Sì. Oppure sul campanile. Beh. Ah, nel cineporno. Ma cine porno etero? Quindi diciamo che il cine porno è la scelta privilegiata del ragazzo.
1: Diciamo è dell'ultimezzo luce. Dell'ultimezzo luce.
0: No, quella deprimate solution, direi. La soluzione del primato. Perché ci sono cineporno gay a CT? Sì, a casa mia.
2: A casa mia. Ma sta parlando comunque. Quasi fottuto. Ma chi è questo qua? Poi 25 anni.
0: Attenzione, sto vicino al mercato ittico.
1: E ne so rimane. C'è ciao rimane il BDS.
2: Ma come si chiama l'altro?
0: Ah? Lui, il boy 25 anni.
2: E tu?
0: Io lo so io.
2: William.
0: No, non rivelare il mio nick perché altrimenti, visto che siamo in diretta su Radio Cyber, non te potrei essere scolato.
1: Okay. È vero.
0: Cazzo.
2: Oppure potrei dire un altro tizio,
0: non so. Non dire anche il mio nome, coglione. Che cinema è? Come si chiama? Si chiama?
2: Sì, come si?
0: Sì,
2: come si? Io voglio usare.
0: No. Si chiama Il piacere degli dèi. Lo conosci?
2: No, no.
0: No, quello è un film. È scendendo. No, è andando verso il mercato produttivo.
2: Via Gisia.
1: Cos'è Via Gisia? Via Gisia, dove c'è la...
0: No, ma già gli ho detto.
1: Vicino al mercato ittico, quindi la pescheria.
0: No, ora gli ho detto vicino, è andando verso il mercato ortofrutticolo.
1: Mercato ortofrutticolo, quindi direttamente verso la zona industriale.
0: Esatto.
1: Gli abiti fanno un po' della zona industriale.
0: Ah, ma dal punto
1: di vista dell'aeroporto.
0: L'hanno aperto 2 settimane fa. Conosci Danino Principalli?
2: Mi sta dando nomi di persone. Danino.
0: Conosci Danino Principalli? È il proprietario.
3: Danino
0: Principalli
2: è il proprietario del ragazzino.
0: No,
2: per uomini
0: di solito lo conosco, vabbè, è conosciuto. In che via? Via GCI.
1: Il rumore che soffre da mangiare. Vero?
2: Eh?
1: Confermate che il rumore di cose da mangiare che vengono scartate accuratamente.
2: Però Joseph ride con la bocca piena.
1: Joseph, che cosa propone la cucina oggi?
0: Senti, ma parliamo di cose serie, cosa ti piace fare?
2: Joseph, che fanno schifo. Ma quando giochi va bene, ma
0: sto giocando, uno chiede e poi si mette a ridere. Io vivo.
2: Salame.
0: Io vivo a CT, ma non sono di CT.
1: Il salame. Oh.
2: E poi dopo bene. Cioè,
0: sei proprio uno schifo. Nirvana, ma se tu sei su Kit. Ma è cineporno, certo. L'ultimo visto.

vedi che c'è il microfono, coglione. Tu entra intanto nel canale quello che so io e poi si vede. Staffitelli, ancora dobbiamo arrivare a domenica. Mi dici la zona via Gisia.

conosci Orazio Landolina? Ed è meglio così, così facciamo quello che ci pare. È qualcuno che è una recluta del cazzo che ha posato il suo zaino. Io voglio andarci, ma a fare che? Sì, ma non si vede.

0: Porco Dio.
1: Minchia, questo qua fa il puffo, ma non è che si la fa mettere nel culo. No, io sono solo attivo. Mica sei cretino. Non è giusto così. Mica la posso prendere nel culo.

0: Coca-Cola niente, vero? Anzi no.
1: Che poi passa con tutto tranne che ne è.

sta che me ne fotte, non ho capito. Ma stai ancora Skype? Adesso si sta drogando, ma che è stato? Chi è stato? Ma chi?

saluto a tutti gli ascoltatori di Akit 99 per la sessione notturna di Radio Cyber. Ci troviamo qui riuniti in nome del signore Nirvana Tomac Sclair Nightolo e Wax. Inoltre abbiamo Asbesto in dormiveglia. Ah, ma sono diventati tutti soldati. Uno fa tutti i video. Bene, mi piace che questa moda sia

0: tornata adesso Nimex, chiudi la porta. Ed ha ravanato.
1: Non senti il fedo di spazzatura.
0: Nimex ha ravanato nei cassonetti della munnizza per trovare dei cartoni. Infatti notiamo un feto di Burita che non è il nome del laboratorio. Nimex

0: da fare questi cartoni schifosi. Nivax ci ha intossicato. Nimex, devi togliere quei cartoni schifosi che hai preso dalla munnizza. Minchia, fanno un feto bestiale. E di cani morti. E di cani morti. Di cani morti erano. Ti hanno aspettato per lasciarti.
1: Ormai lì sarà un capo.
0: Nimex, domani ti si cutano i cani. Ti può fare i gusti.

0: sukas, Claire. Sta affrontando la sua coperta di cartoni. Te li metto nel culo, così vedi come fanno loro. La serata si preannuncia interessante. Andiamo in Nirvana. E adesso ci parlerà del contenuto della sua scommessa. Quindi se avete suggerimenti per far funzionare una US Robotics. Tra poche ore succederà l'inferno. Mi è arrivata una query. Ciao, posso farti un pompino?
1: Girati il bambino. Confermi.
0: Qui c'è un casino della Madonna. Zorzoz, yo. Un saluto a Jackpot che si è appena connesso.

0: Yoser e Nimex stanno affrontando le loro casse di pesce che hanno appena ravanato dagli cartoni. Asbesto tenta di trovare una posizione ideale e noi siamo qui in diretta. Se Dog è in ascolto, Jackpot dice che si trova nel primo piano a sinistra. Ok, l'ho detto, ora andatevene a fare in culo. Che cazzo, non funzionerà né ora né mai.
1: No, l'ho buttato, questo serve.
0: Per fare cosa?
1: Una bella cosa. No. Ha distrutto.
0: Adesso non esiste più.
1: Sono sempre cazzi nostri. Infatti abbiamo letto.
0: Potrei sempre andare a pisciare e far proseguire Toma che non va. Tra poco partirà la masterizzazione di Dean & Boy.
1: La considerazione di stile poco.
0: La masterizzazione, coglione.
1: Masterizziamo stile poco.
0: Facciamo una cosa. Così va da pure in

0: sul mio melo, chi durò manco la dormina. Usendi.
1: Usendi.

0: dici che cosa stai facendo?
1: Nulla.
0: Interessante,
2: interessante.
0: Sta chattando su autistici, su Archit 99 e su Irchnet, su Gay Sicilia.
3: Sotto passo no, precisamente
0: così. Donc, se ci sei, batti un colpo. Se stai ascoltando, dice.
2: A motivo, se ci sei, batti un colpo. Arrivando alla routine. Rimaniamo.

0: successo? Mi hanno distrutto il piano. Lui mi ha distrutto il piano.
1: Minchia, non lo potevo dire. Questo
0: è un iniziale di...

Hmm? Huh?

Trinità, da ordigno